Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

0: Rare Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Non sempre la gente è convintissima di quello che sta facendo. Prendi i Dayton Sidewinders, grande band e grande tutto, ma poco sicura del materiale da loro prodotto. I pochi singoli incisi lasciano sempre la band un po' a becco, con quella insoddisfazione nemmeno troppo latente che porta la band sempre più giù nel baratro della desolation. Il guizzo ce l'ha il trombettista Howard Barley, uno che passa il tempo a collezionare vinili funk come se piovesse. Ma perché non prendiamo pezzi soul belli belli in modo absurd, ci mettiamo il nostro imprinting deep funk bello zozzo e li riregistriamo? Provare non costa niente e il risultato stupisce i Dayton Sidewinders, che neanche a farlo apposta trovano il loro momento di gloria proprio con un disco che rilegge il soul di successo con quel piglio raw funk tatuato nei loro geni.

0: aspettando We Are The Champions.
1: Perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma, condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura, emergenza albanese, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone, P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92.
2: A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore,
3: silenzio. E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: Televisione Svizzera.
1: Giù dalle brande, 9-3 minuti tra qualche secondo. Una buona domenica a tutti. Sono Luca Rudboy, vi porterò in giro. In questa domenica di We Are the Champions. Prima diamo uno sguardo al tempo che ci aspetterà oggi, già uno sguardo a quello per domani. Ma come, non sono ancora svegli? Ma noi siamo avanti, quindi. Le previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera: nuvolosità variabile, spesso estesa, con rovesci alternati e intervalli asciutti. Nel corso del pomeriggio, dapprima al nord e in seguito anche al sud, dissoluzione della nuvolosità e passaggio a tempo asciutto. Massime di oggi sui 27 gradi. Previsione per domani lunedì: al sud in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi a tratti un po' di nuvolosità portata da nord, al nord abbastanza soleggiato e nuvolosità più tenace lungo le regioni prealpini. Per domani le temperature al sud saranno comprese tra 15 e 31 gradi, al nord tra 15 e 27. Per quanto riguarda il traffico, solo buone notizie. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare, così scrive Via Swiss.
0: Trenews.
1: L'informazione delle 9. A Berlino torna l'incubo del terrorismo islamico dopo che ieri sera un veicolo ha travolto diversi pedoni nei pressi della porta di Brandeburgo a margine dei festeggiamenti del Gay Pride. Una donna ha perso la vita mentre 16 persone sono rimaste ferite. La polizia ha intanto identificato ma non ancora fermato il presunto attentatore. I media locali parlano di un giovane pregiudicato rilasciato da un riformatorio solo 2 mesi fa. 220.000 cittadini hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. 42.000 gli ettari andati in fumo nel solo dipartimento della Gironda, dove il traffico ferroviario è stato interrotto a sud di Bordeaux. 4.600 gli specialisti impegnati nella lotta alle fiamme. Fuori controllo e 60.000 sfollati anche in Spagna, nella regione di Madrid, dove 2 distinti incendi si sono congiunti e rischiano di fondersi con un terzo fronte delle fiamme nella vicina regione di Castiglia e León. 25.000 gli ettari bruciati. Infine, il presidente statunitense Trump accantona i piani per intensificare l'offensiva militare in Iran, lo scrive il New York Times, secondo il quale Trump avrebbe maturato la decisione dopo un incontro con i vertici militari, temendo l'esaurimento delle già ridotte scorte di armamenti. Si parte.
0: We are the champions, i grandi classici della musica.
1: Sempre un piacere essere qua la domenica mattina con voi, Luca Rudboy, fino a mezzogiorno ad accompagnarvi in questa carrellata, in queste porte che si aprono, cancelli che si chiudono, speriamo di no. Regalie, tra poco vi dirò chi, che cosa e quando, ma poiché ho anche degli sventolini da regalarvi, poiché ho anche un paio di infradito da regalarvi, quindi prima di così dirvi quali saranno le regalie, soprattutto a chi saranno dedicate, faremo un piccolo quiz anche in questo senso. Non prima.

versione originale di Proud Mary, ripresa l'anno successivo, quindi qua siamo nel 69, nel 70, da Ike e Tina Turner. Creedence Clearwater Revival, storica band guidata da John Fogerty. Io ebbi la fortuna 2 anni fa di vederla nell'entroterra sardo, casualmente, a una festa delle melanzane, non sto scherzando, tutto gratuito, belli, bravi, forse un po' âgé. Che va benissimo, soprattutto insomma per l'esperienza, però le dita non è che andavano velocissime quelle del chitarrista, insomma il tutto mi sembrava un po' rigidino, però insomma una grande fortuna quella. Poi insomma, ho scoperto mentre si mangiava la pizza con conoscenti, ma sai che suonano i Creedence, ma dai, non scherzare, ma sì, ma qua nel paesino di dietro, ma dai, ma smettila. C'era anche Elettra e Lamborghini la stessa sera in un altro paesino, poi ero abbastanza combattuto, ma sono andato a vedere i Creedence. Giuro, bella, una bella esperienza, una bella sorpresa soprattutto. Allora, accantonato questo, però nel nostro numero di WhatsApp la domenica secondo me potrebbe essere anche un incontro, una chiacchierata, una sorta di talk show, no? Con questi che siete voi, gli amici invisibili. Dicevo l'altra sera, Los Amigos Invisibles era appunto come chiamava un conduttore televisivo i suoi ascoltatori, quindi mi piace pensare che allo 079-873-8073 arrivino dei messaggi, ma anche per raccontarmi i vostri, dei concerti, magari dai più assurdi ai più ricercati, ai più belli o ai più trash, non lo so, nel senso, tra amici ci si racconta questo ed altro, no? Quindi mi piacerebbe proprio che We Are The Champions fosse una chiacchierata tra amici. Vorrei che anche poi le regalie, come sempre dico, sono magari un po' più esigente, ma vorrei evitare il solito copia e incolla, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail, calè, insomma, ecco, ma non sappiamo ancora né per chi, né per cosa, né che cosa, ve lo dirò prossimamente, strada facendo, come diceva Claudio Baglioni, ma anche in quel caso vorrei magari un pezzettino in più, giusto per questa idea di inclusione maggiore. E poiché ho degli sventoli da regalare, iniziamo a mettere in palio un qualcuno. Indovinate chi è l'artista o chi sono gli artisti, a seconda che immaginate possano essere, non so, un solista o una band di cui oggi è successo qualcosa, no? Poi si trova l'evento tale per cui da giustificare la regalia e di conseguenza un po' dedicare, tra virgolette, la puntata, quindi l'approfondimento a questo o questi artisti. Il primo indizio che posso dare è che se non lo conosci, dai, è già un artista, ve l'ho già dato uno di indizio, così potresti confondere il nome col cognome. Insomma.

Paul Simon potrebbe essere, però avete capito appunto che nome e cognome sono un po' strani. No, ha una passione per la world music talmente forte che ha fatto scoprire a mezzo occidente artisti di cui nessuno riusciva nemmeno a pronunciare il nome. Quindi per chi si è svegliato adesso, sto cercando di darvi degli indizi per indovinare l'artista. Dai, abbiamo già detto che è un artista di cui oggi la regalia è in palio uno o più sventolini. Quando faceva concerti negli anni 70, quanti indizi, uno tra l'altro, il guardaroba sembrava gestito da un negozio di carnevale sotto acido.

dalle vostre risposte emerge che in effetti in tanti si vestiva come se appunto i vestiti arrivassero da un negozio di carnevale in acido. Non è Elton John, non è Alice Cooper. Anna ha indovinato. Una delle sue canzoni più famose parla di un martello, ma non è un muratore.

tanti auguri a The One and Only Mick Jagger, che oggi compie 83 anni. Spegne le candeline o almeno ci prova, perché da oltre mezzo secolo salta da una parte all'altra dei palchi come se per lui le leggi della gravità fossero un semplice suggerimento. C'è chi per il compleanno riceve una torta, lui probabilmente riceverà l'ennesima standing ovation, beh, giustamente. E mentre milioni di persone cercano ancora il segreto della giovinezza, Mick Jagger sembra averlo trovato molto tempo fa. Facile muoversi più di 2 ore di concerto che in un mese intero di vita normale. Auguri quindi all'uomo che ha trasformato il rock and roll in una disciplina olimpica, sicuramente. Io ho sempre detto che il giorno che morirà, cioè tra 300 anni, il corpo dovrebbero affidarlo alla scienza per capire, insomma, in che modo è riuscito ad arrivare fino a qui e altri 300 anni. Così, cioè, nel senso che la vita di Mick Jagger è, rispetto alla mia, per 60 già come intensità, no? Ma rispetto anche, insomma, alla media delle vostre, immagino.

ultimi indizi per indovinare l'artista di cui oggi parleremo e di cui appunto ho una copia di un disco in vinile, un triplo CD. Da giovane stava in un gruppo molto famoso, ma a un certo punto ha detto: sapete cosa? Io vado a vestirmi da fiore gigante da solo.

Bellissimo pezzo soul, Marvin Gaye. Per me la porchetta. Ciao Chef Cow. Si riferiva ieri al quiz del gioco del Luca. Allora, dopo gli ultimi indizi in tantissimi avete indovinato. Avrei potuto aggiungere anche, allora, cantato con una scimmia, con dei tamburi africani, con Kate Bush e probabilmente anche con qualche extraterrestre. Sì. Avrei potuto anche aggiungere, allora, abbiamo detto, una delle sue canzoni più famose parla di un martello ma non è un muratore, un'altra parla di grandi occhi luminosi tra gli alberi e non è nemmeno una pubblicità per una torcia da campeggio. L'uomo che ha lasciato i Genesis e si è messo una maschera da volpe e ha reinventato il videoclip, ha promosso la world music e alla fine è diventato Peter Gabriel, che già non è male, ecco. Quindi bravissimi tutti quelli che ci hanno provato. Lo sventolino va ad Anna, uno a Giuseppe, un altro a Claudia, un altro ancora. C'ho ancora l'infradito e c'ho anche cosa? Allora, c'ho una coppia di Soul oggi in vinile, una ristampa del 2024 da regalarvi, e una coppia di Soul in CD, triplo CD, uscito per il 25esimo anniversario. Nel primo CD c'è l'album originale rimasterizzato, nel secondo e nel terzo CD c'è Live in Athens, in Atene, del 1987. Quindi, perché oggi parliamo di Peter Gabriel? Perché sì, perché è un grandissimo artista, perché se lo merita. No, no, anche, certo. No, oggi facciamo un salto al 26 luglio, sì, ma del 1986, te pensa? Non ero ancora nato, magari. Mentre molti erano ancora alle prese con creme solari e compilation da spiaggia, fatte sulle cassettine, no? Magari registrate così quando il DJ spiega canzoni parlava poco, Peter Gabriel portava Sledgehammer in cima alle classifiche americane. Un successo enorme per un artista che fino a quel momento era considerato più un innovatore che una macchina da hit. E pensare che tutto era partito appena due mesi prima con l'uscita appunto del disco Soul, il 19 di maggio proprio dello stesso anno, dell'86. Uno dei più grandi dischi sicuramente degli anni 80. Non solo, il celebre videoclip di Sledgehammer vincerà poi un numero record di premi a MTV Video Music Awards e diventerà uno dei video più iconici della storia. Qualcuno di voi l'ha visto? Allora, se volete il vinile, se volete il triplo CD, mi mandate tutti i vostri dati, indirizzo mail, numero di telefono, che poi Lorena ne ha bisogno di questo, e un aneddoto o una canzone che preferite di Peter Gabriel. Dai,

0: Ringrazio Luca per questo messaggio.
1: Buongiorno Luca, cosa hai detto? Che era nell'84?
0: 86.
1: Avevo già 23 anni.
0: Allora
1: oggi
0: 25.
1: Camminerò col mio cagnolone fino ad Amsterdam.
0: Ammazza!
1: Faremo 25 km e entreremo ad Amsterdam.
0: Sì.
1: Così porterò il nome dell'associazione Blue Springs ad Amsterdam. Una buona giornata, ciao.
0: Mi sembra Bruce Springsteen. We are the champions.

0: faccio ancora ascoltare adesso. Cammina per chi non può, per quello che sta andando ad Amsterdam.
1: 1900 chilometri che vedi sotto, ne abbiamo fatti 1700, perché gli altri erano treno, macchina, così. Ne abbiamo ancora 200 da fare.
0: Vai, mola mia.
1: E appunto cammino per comprare delle sedie a rotelle per i disabili in Zambia. Al momento possiamo già acquistare 27 sedie a rotelle.
0: Wow.
1: Tante, poche, ma non so, intanto sono 27.
0: Grande, grande Luca, grande. Complimenti, complimenti, se è un mito te l'ho già scritto e lo ribadisco. Allora, continuate a scrivere se c'è la canzone preferita. Chiaro, come scrive Balù, come fai a scegliere una canzone di un artista così immenso? È vero, è vero. Questo lo capisco. E allora magari scrivimi perché ti piace, scrivimi se hai avuto la fortuna di avere un concerto, ma anche solo, non so, in televisione. Magari non è che tutti possiamo essere sempre sotto un palco e voilà. Un piccolo aneddoto magari diverso dai soliti di Wikipedia, che magari da appassionato uno lo sa perché l'ha letto in un libro, in una fanzine, chi lo sa. Ecco, sto un po' cercando quello, no? Questa inclusione a modi amici, naturalmente i vostri dati, perché ripeto, c'è una copia di un triplo CD di Soul uscito per il 25esimo anniversario e una copia di Soul in vinile. Il prossimo è affidato a uno dei pochi cantanti che si è esplicitato contro, in questo caso contro il presidente della nazione in cui vive, abita, in cui è nato, come le citava in Born in the USA, tanto canzone non tanto per così ricordare a tutti che era nato lì, ma era la canzone contro il Vietnam, vabbè, eccetera, eccetera. Uno dei più espliciti, parlando di Bruce Springsteen, non è vero che anche De Gregori e anche altri poi sono impegnati a dire altre cose, vabbè, però ecco, come dicevo già qualche sera fa, secondo me ci sono tante occasioni, no, per i cantanti per scrivere, per rivedere delle canzoni, per, non so, per dire la loro, però mi sembra che questo non accada. Invece, se Bob Dylan lancia frecciatine poetiche, Bruce Springsteen preferisce il martello pneumatico, quasi uno sledgehammer preferisce. Quando parla di Trump non gira attorno alle parole, da anni usa il palco anche come tribuna politica. Del resto, he's on fire, I'm on fire, the boss. Che anche in questo caso, non per il carattere autoritario, tutt'altro, ma perché lui inizialmente riscuoteva i soldi nei suoi concerti.

0: Marley e Melody Makers, 1988. Io ebbi la fortuna di essere presente a una Friends Conference al Rototom Sunsplash, che poteva essere 20 anni fa, forse si teneva ancora in Italia, in Friuli, a Osoppo, in provincia di Udine. Non mi è piaciuto moltissimo, a dire il vero. A parte, non so se eravamo tutti in costume, si teneva a luglio il festival. Lui aveva tipo una giacca invernale lunga fino ai piedi.
1: L'oroscopo.
0: Però probabilmente era abituato a 50 gradi della Giamaica, quindi probabilmente non è che non mi è piaciuto per quello, non mi piaceva un po' il modo in cui rispondeva. Sembrava tirasse un po', però questo è solo il mio punto di vista. Grazie mille a tutti quelli che stanno scrivendo. Claude, che ha condiviso un video di The Boss in un concerto, all'inizio mi sembrava Piazzale La Valle, poi ho guardato bene, era un concerto in uno stadio, credo. E tutti quelli che stanno scrivendo dei piccoli aneddoti, dopo li leggo, ma è proprio quello che avevo in mente per questa mattina.

vi ringrazio, vi ringrazio e andate avanti così. Mi raccomando i vostri dati, perché nome e cognome e l'indirizzo mail non basta, cioè non abbiamo la possibilità di inviarvi dei dischi via mail, cioè, a meno che voi abbiate a casa una stampante in 3D, magari fra 10 anni questo sarà possibile, però no, temo che il postino ha bisogno di qualche dato in più. Dopo mi serve anche l'indirizzo mail nel caso in cui fossero problemi per contattarvi o un numero di telefono, però ecco, temo che serva un nome e un cognome, anche un indirizzo e, o una bucalettere o qualcosa del genere. Comunque, allora, dicevamo l'oroscopo di oggi, leggerò quello di oggi, faccio l'originale, il 26 luglio. Ariete, oggi hai energia da vendere. Il problema è che nessuno l'ha ordinata, cerca di distribuirla ma con criterio, Ariete. Toro, è domenica. Resiste alla tentazione di trasformare ogni pasto in un pranzo di matrimonio. O almeno prova a usare piatti diversi tra una portata e l'altra. Gemelli, hai così tante idee che perfino il tuo cervello ha chiesto una riunione di coordinamento. Prendine una di idee e portala al termine. Cancro, se qualcuno ti scrive "ti devo dire una cosa", non immaginare immediatamente 20 scenari catastrofici. Magari vuole solo sapere dove hai parcheggiato. No, più leggero, Cancro. Leone, le stelle ti vedono brillare. Anche leggermente modesto, no, ma brillante sicuramente, Leone. Vergine, oggi potresti sistemare quella piccola cosa che ti infastidisce da settimane. Oppure continuare a parlarne, sei comunque molto bravo anche in quello, Vergine. Bilancia, passerai più tempo a scegliere che a fare. Ricorda, Bilancia, anche decidere cosa mangiare per cena non dovrebbe richiedere una commissione parlamentare, però Scorpione, qualcuno giustamente ti troverà misterioso. In realtà stavi solo guardando nel vuoto pensando alla lista della spesa, così. Sagittario, giornata favorevole per uscite, gite, deviazioni anche non previste. Tanto le migliori storie iniziano sempre con "non era assolutamente il piano" e poi... Capricorno, anche oggi riuscirai a fare delle cose utili. Le stelle però consigliano almeno 10 minuti di totale inutilità. Per la cosa, consideralo come un investimento, Capricorno. Acquario, hai un'idea strana, ottimo. Le migliori idee sono sempre sembrate strane nei primi 5 minuti. Amici pesci, siete particolarmente romantici. Non necessariamente verso una persona, potrebbe essere una pizza, un tramonto, un ventilatore acceso al massimo. Oppure è nato oggi. Tanti auguri.

0: siete tanti a scrivere, grazie ancora. A condividere come vi ho chiesto, bello. Tra un po' li leggiamo tutti, eh. Non dovessero bastare le regalie di Peter Gabriel, metto anche nell'elenco magari anche le Infradito, che magari erano quelle di Peter Gabriel.
1: Buongiorno Luchino, buona domenica.
0: Grazie.
1: Allora, un aneddoto su Peter Gabriel.
0: Ce l'hai?
1: Io avevo uno chef di cucina,
0: sì,
1: che saluto, Paolo Carugati.
0: Ciao Paolo.
1: Che era un fan sfegatato di Peter Gabriel e quindi ce lo faceva sentire spesso e volentieri in cucina mentre facevamo la mise en place. Quindi un po' di canzoni di Peter Gabriel me le sono ascoltate anch'io.
0: La cantavane una.
1: Una buona domenica. Spero che non hai fatto colazione.

0: Svizzera.
1: Sono le 10 e un minuto in questa meravigliosa domenica mattina che partiremo insieme. Sono Luca Rudboy con voi fino a mezzogiorno. We are the champions. Diamo ancora uno sguardo alla previsione del tempo per oggi in tutto il paese: nuvolosità variabile con rovesci e temporali alternati a momenti asciutti e temperature massime di 26 gradi al sud e fino a 30 gradi al nord. Domani è abbastanza soleggiato con nuvolosità più tenace lungo le Alpi.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 10. Il mattino della domenica prende le distanze da Claudio Zali nella sua edizione odierna, Il Foglio, molto vicino al movimento di Via Monteboglia. Per mano della sua editrice Antonella Bignasca scrive che non appoggerà il consigliere di Stato leghista. All'origine dello strappo c'è la mancata alleanza con l'UDC, un'alleanza avversata da Zali ma difesa a spada tratta dal Domenicale. Le recenti vicissitudini che hanno coinvolto il consigliere di Stato, ovvero gli audio trapelati in cui incitava la violenza, l'indagine a suo carico per il caso del 14enne della Farera e più di recente la mail ai vertici dell'OC, hanno rinforzato quello che Bignasca ha definito una scelta sofferta ma di coerenza. A Berlino torna l'incubo del terrorismo islamico dopo che ieri sera un veicolo ha travolto diversi pedoni nei pressi della porta di Brandeburgo, a margine dei festeggiamenti del Gay Pride, uccidendo una donna e ferendo 16 persone, tre delle quali versano in gravissime condizioni. La polizia sta dando la caccia al presunto attentatore, la stampa locale parla di un 21enne legato agli ambienti islamisti e scarcerato solo 2 mesi fa. Sempre secondo i media tedeschi, alcuni dei feriti sarebbero stati colpiti da armi da taglio durante la fuga dell'attentatore che potrebbe aver agito con dei complici. Il presidente Trump accantona i piani per intensificare l'offensiva militare in Iran, lo scrive il New York Times, secondo il quale Trump avrebbe maturato la decisione dopo un incontro con i suoi consiglieri e con i vertici militari, temendo l'esaurimento delle già ridotte scorte di munizioni per la difesa aerea nella regione. Intanto il territorio iraniano è stato risparmiato dai bombardamenti per la seconda notte di fila, ma secondo il comando centrale dell'esercito americano, nello stretto di Hormuz resta pienamente in vigore il blocco navale con 12 navi commerciali fermate ieri mentre tentavano di forzarlo.
0: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati, inizia il campionato del Lugano che dopo aver esordito in Conference League fa il suo debutto all'AIL Arena anche in Super League. Si gioca alle 16.30 e l'avversario è il neopromosso Vaduz. Alla stessa ora San Gallo Zurigo, alle 14 Young Boys Sion. Ieri intanto la stagione 2026-27 si è aperta con i successi esterni del Thun per 3-1 a Lucerna e del Basilea 1-0 a Ginevra contro il Servette. Rete dei Renani realizzata su rigore dall'ex bianconero Zelar e poi 1-1 tra Losanna e Grasshopper. Con la 21esima tappa si conclude la Tour de France numero 113, 89 chilometri da percorrere sino alla capitale Parigi e al termine dei quali verrà incoronato per la quinta volta in carriera Tadej Pogacar, una frazione quest'ultima accorciata per mancanza di forze dell'ordine impegnate negli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia. Per concludere la Formula 1, che è in serbo il Gran Premio d'Ungheria, si inizia alle 15 con Lando Norris su McLaren in pole position davanti a Leclerc su Ferrari e al compagno di scuderia Piastri.
1: È arrivato al nostro numero di WhatsApp, lo 079 873 8073, una richiesta e allora la faccio volentieri. Tantissimi auguri a mio marito Lele, dalla moglie Yasmin o Jasmine e dai figli Loris e Nathalie.

Era nel 1978 la title track dell'omonimo vinile che usciva in casa Lucio Battisti quell'anno. Ma dei suoni anche carini sotto. Saluto Beppe, ovviamente Peter Gabriel, voglio sentire se avete il coraggio di far sentire Super Ready integrale. Ma allora, non è questione di coraggio, di provocazione, il concetto è che stiamo parlando di un altro disco, stiamo parlando di Soul e non di Foxtrot, quindi ecco, l'idea è che regaliamo il disco e ascoltiamo magari qualche canzone tratta da quel disco, quindi ecco, bisogna andare un po' più indietro nel tempo, però boh, coraggio non l'abbiamo, quindi lo so, dura 24 minuti e 33, era provocazione in quel senso lì, mi piace sempre la provocazione, c'è questa poi live, teoricamente ne dura 23 minuti, comunque capolavori assoluti del rock progressivo, insomma, se qualcuno vi dice che una canzone di 23 minuti è troppo lunga, fatele ascoltare questa. Allora, o siete a quel punto quando finisce o l'avete convertito al prog oppure ha perso assolutamente la cognizione del tempo, quindi pezzo che ci sta, lo tengo come sottofondo, ok? Mi piacciono quasi tutte le sue canzoni, mi scrive Carmela, Salisbury Hill, ricorre assolutamente, Giuseppe, la mia preferita è Sledgehammer, anche per Connie, Salisbury Hill, my all time favorite Baiko di Peter Gabriel. Baloo, appunto, che diceva, ma come si fa a scegliere una sola canzone preferita in questi casi? Dico Salisbury Hill solo per ordine cronologico, ma ce ne sarebbero una buona dozzina. Verissimo, anche quello. Giovanni bellissimo mi manda la locandina e dice, ciao, questo è l'ultimo concerto dei Genesis con Peter Gabriel in Svizzera, quindi locandina con la sua faccia sinistra bianca e una sorta di sua maschera nera di fianco. No, aspetta che l'apro. Ah, Festhalle Bern, 29 marzo del 1975, concerto alle 19. Questo è l'ultimo concerto dei Genesis con Peter Gabriel in Svizzera. Al termine della tournée, Peter comunicò alla band che lasciava il gruppo per dedicarsi di più alla famiglia e anche alla sua disillusione nei confronti dell'industria musicale. In seguito fondò lui stesso una casa discografica dedicata alla World Music. Giovanni, fantastico. Tino Martino mi scrive, non avevo mai prestato attenzione al testo di Don't Give Up, mi piaceva la melodia languida, poi nel 2019 persi il lavoro e qualcuno mi spiegò le parole della canzone, il lavoro l'ho ritrovato dopo 6 mesi, mai disperarsi per lì, non posso dire quella parola in radio, però è chiaro, per quelli che ti lasciano a casa, sono loro così, noi siamo le persone per bene, viva la musica. Martino di Carona. Cercava, l'abbiamo letto. Saluto Laura e Loris dalla Zocca, finì vacanze. Sì, ma io sono sempre in vacanza, specie la domenica quando sono qua con voi. Desiree, sono fermi in coda. Oramai è una vita dura. Luca Donati che mi manda una foto bellissima. Guarda che belle le cade sull'acqua, l'abbiamo sentito prima in cammino verso Amsterdam. Please, please, please, regalazio, regalazio. Please, please, please. Sì. Salisbury Hill del 77, mi scrive Sergio, mi piace molto perché è molto personale e particolare, racconta il momento in cui Gabriel decide di lasciare i Genesis e di seguire una strada propria, un ritmo quasi liberatorio, ma sotto c'è il tema di una scelta difficile, lasciare qualcosa di sicuro per la propria libertà. Bellissimo. Andrea di Valleselen mi scrive, non sono riuscito ad andare al concerto a Zurigo siccome dovevo lavorare perché i miei colleghi di lavoro andavano al concerto. Sì, oramai è così. Bello, mandatemi ancora altri aneddoti. Oh, anche ore lì, wow, almeno 3 biglietti di ingressi ai concerti di Peter Gabriel o dei Genesis, meravigliosa. Ore lì, tra l'altro, anche lei molto affezionata a Salisbury Hill, la usarono in un'occasione molto, molto delicata il 19 luglio di 10 anni fa. 079 873 8073 per condividere queste cose con voi, con me, con noi, e anche per poter vincere una copia di Soul in vinile
che raggiunse oggi il primo e il numero uno della classifica statunitense con Sledgehammer e una copia di So in triplo CD. Sempre tratto da quel capolavoro. In Your Eyes con Newson Dur ai cori.

suoni palesemente 80s, infatti siamo nel 1980. Johnny and Mary, Robert Palmer, quello al quale fu dedicato poi il nome dei copertoni della bici da ciclista. No, magari la sua ditta che aveva fatto così. Continuate a scrivermi i vostri aneddoti, tra poco li leggo. Sto chiedendo degli aneddoti appunto per evitare, adesso vi do solo il peccato e non il peccatore, ma dai, ti è rimasto Queen dal copia e incolla, dai, dai, io sto cercando di regalarvi un vinile di Soul e ti è rimasto Queen dal copia e incolla, è proprio quello che volevo evitare, cioè fate nuovo messaggio e poi lo so che la domenica mattina siamo tutti un po' impanati, appannati, lo so, però dai. Sto cercando di scherzare, ecco, ok. Allora, il 23 di luglio, giovedì, il più grande rocker, secondo me, no, forse anche Celentano, però il più grande rocker della storia del tricolore italico, secondo me, è Edoardo Bennato. E ha compiuto 80 anni lo scorso giovedì e non li ha festeggiati certo con una torta in pantofole, non so neanche se le ha le pantofole Bennato. Il compleanno infatti l'ho trovato in pieno tour quando sarò grande, dopo un concerto al Circo Massimo di Roma. Cioè, niente po' di meno che, Le fonti raccontano un Bennato ancora sul palco al lavoro tra concerti e nuova musica, quindi che non si ferma mai neanche in AVS. Quando uscì il suo primo album, qualcuno disse che aveva una voce troppo sgraziata, non proprio un complimento, certo. Vabbè, 10 anni prima definivano gli urlatori tutti quelli che cantavano stile Rita Pavone, quindi non è che c'erano troppi complimenti per chi usciva un po' dallo stile Claudio Villa. Vabbè. Bennato rispose nel modo migliore, continuando per la sua strada e trasformando quella voce in una delle più riconoscibili della musica italiana, assolutamente. Prima del successo che poi l'ha portato ad avere una band, lui si esibiva da solo, la One Man Band, anzi a festate l'ho visto ancora. Chitarra, armonica, kazoo, tamborelli a pedale, anzi aveva anche un kick che col piede, naturalmente aveva il pedale, dietro aveva una cassa e sopra aveva il cimbalino, quindi famosissimo. Kazoo attaccato davanti, l'avete in mente, con tutta la struttura di metallo, chiaramente aveva una bocca sola, non era neanche ventriloco, quindi o cantavo, suonava il kazoo, evidentemente. Architetto del rock, sicuro. Si è laureato in architettura a Milano e la sua tesi fu sui Campi Flegrei, quindi il quartiere di Napoli da dove arriva, da dove è nato, che finì addirittura sulla una copertina di un suo disco. Infatti non capita spesso che una mappa urbanistica diventi rock and roll, assolutamente. Il 19 di luglio del 1980, nella stessa estate in cui arrivò anche Bob, diventò il primo artista italiano a riempire lo stadio di San Siro. Ora Vasco lo riempie per 18 volte consecutivamente, non solo quello, però stiamo parlando del 18-19 di luglio del 1980 e proprio Edoardo Bennato fu il primo artista italiano a riempire il Meazza e nello stesso periodo riuscì a portare in tour 15 stadi in un mese. Tanta roba se pensiamo anche all'alter ego che si è creato, perché insomma per Eugenio era un rinnegato. Se pensiamo ai concept album che ha fatto, insomma,

0: fatto una bella chiacchierata quest'estate anche nel backstage. E poi con i suoi occhialini un po' azzurrini. Che umile nell'essere rockstar. Giuseppe.
1: Salve. Nell'86 sono stato al concerto di Tipi d'Equilibrio a Zurigo nell'Halle Stadion, e quel concerto mi ricordo ancora oggi per la sua specialità, come era, come improvvisava sul palcoscenico. È davvero bello, un bel ricordo che ho dalla mia gioventù. Scusa, era il 93 e noi l'86.
0: Sicuro che ci sei stato.
2: We are the champion.

0: per tutti è SRV. Stevie Ray Vaughan, un alieno che suonava e cantava insieme, solo, fanno in tanti, però sentite qua. E 37, questo è We Are The Champions, fino a mezzogiorno, sono Luca Rudboy. Vi ricordo che al 11 e mezzo, una roba così, ci sarà anche lo spazio jukebox, quindi iniziate a pensare qual è la canzone che vorreste ascoltare, che vorreste cantare.
1: L'agenda.
0: Cosa fare oggi? Allora, sono diverse le possibilità. Giornata della natura dalle 10 di questa mattina al Parco Sarocino a Olivone. Alle 11 sarà un jazz matinée al Fiore di Pietra su al Generoso, raduno Monte Generoso sempre alle ore 13. Quindi quando passate da Somazzo salutate Chef Cava. Luce e ombre lungo Lago di Locarno dalle 16. Se non erro, ieri era brutto tempo, quindi hanno rinviato i fuochi, quindi in serata, non so, 22, non lo so esattamente, verificate, ma immagino che lo spettacolo pirotecnico sia oggi. Dalle 17 la Chiesa di San Martino, Blenio Music, Agno Open Air Festival dalle 18 al Parco al Lago ad Agno, a Mendrisio dalle 18 feste al Lago, al Teatro Dimitri dalle 18 Vintage Varieté, Verso, e mi sembra basta. Se avete eventualmente altre cose da segnalare, 079 873 8073. Proseguiamo con Rod Stewart.

0: sentiamo cosa ha da dirci Joe. Per quello che vi chiedo i vostri aneddoti, per essere arricchito e per arricchire anche voi in questo senso.
1: Ciao Luca, c'è un prequel di un cartone Pixar di cui non ricordo qual è il titolo, non mi ricordo qual è il cartone principale. Ad ogni modo c'è un prequel che parla One Man Band ed è proprio ispirato a Bennato. È fortissimo, adesso che lo sentivo mi sono ricordato di questa chicca. Mi sa che mi cercherò il CD o da qualche parte. Fantastico. E vedo di riprenderlo. A mio figlio piaceva un sacco. Una buona giornata da Gio Di Maggio.
0: Grande, ecco. E non solo, allora, vediamo, vabbè, Melt, lo continuo ad ascoltare. Ciao Luca, mi scrive Aldo, il primo concerto della mia vita fu Edoardo Bennato alla Ressega di Lugano, prezzo del biglietto 7 franchi. Il secondo, Guccini, prezzo 9 franchi. Guccini è un po' caretto, no? Scherzo, però vedo che sei mica male anche tu come... E come memoria. E anche Valentina mi scrive: Madonna, mi hai sbloccato un ricordo. Primo concerto della mia vita, Bennato alla Ressega Lugano nel 1978, se non erro. Ero piccolissimo, non ricordo. Era il 78? Qualcuno se lo ricorda invece? 2026 invece, l'8 agosto, partenza ad esempio da Lugano alle 8.47 o da Bellinzona alle 9.32. Sto parlando della 33esima Street Parade con il treno Sound and Fun, arriva a Zurigo alle 12.43. Da domani, dal 27 al 31 luglio, hai la possibilità di vincere due biglietti al giorno ascoltando Rete 3, quindi ecco, non perdetevi la possibilità di vincere, ma in ogni caso non perdetevi la possibilità di andare a vedere questa meraviglia per le strade di Zurigo, questa discoteca gratuita a cielo aperto, la più grande del mondo, la più tranquilla del mondo. E il viaggio, lo sapete, comprende un intero vagone discoteca con DJ, un audio pompato, luci spettacolari, quattro carrozze comunque sonorizzate con la meglio produzione techno del momento miscelata dai nostri DJ. E non c'è un treno discoteca per il ritorno, ecco, quello magari qualcuno ve lo chiede, no, il treno discoteca c'è solo per l'andata, però basta e avanzano, ritorna più cool down.

Lo so, parlo sulla coda delle canzoni. Vabbè, ognuno ha i suoi difetti. Mi piace finire così, con la canzone che finisce e non andare in un fade out di 35 secondi aspettando così il silenzio totale. Scusatemi, so che ve le rovino, ma eventualmente sono 10.000 modi diversi per ascoltarle tutte intere senza Luca Rudeboy che parla. Katia mi scrive: Ramazzotti in un piccolo capannone a Locarno, forse 1986. Un abbraccio e un caro saluto. Quindi ecco, in questo caso stiamo ripercorrendo un po' i concerti che vi ricordate, che vi hanno cambiato, che vi hanno segnato. La mano, che magone che mi avete fatto venire, 1984. Suo primo concerto a Zurigo della mitica Gianna Nannini. Sì. Ho visto Bennato come Joe Sarnataro, probabilmente nel 1992, a Coira. C'erano circa 300 persone e il pavimento tremava. È stata una festa meravigliosa, bellissimo. Saluto anche Adriana. E Adriano invece ci scrive: il mio primo concerto di Status Quo alle scuole di Ascona, più o meno il 1972. Mamma mia, eccezionale, bellissimo. Andiamo avanti con la programmazione. Vi ricordo, potete già iniziare a scrivermi le vostre richieste per il jukebox, che ci sarà tra una mezz'oretta circa. Quindi scegliete una canzone inerente all'ambiente musicale di We Are The Champions, 50, 60, 70, 80. Se riusciamo, fermiamoci lì. Quindi non chiedetemi, come dico sempre, i pinguini, che le foche. Allora, la canzone meno Ramones dei Ramones è quella che ascoltiamo adesso. Se uno pensa ai Ramones, immagina tre accordi, giubbotti di pelle, 1 2 3 4. No, dimentica, stop, dimentica, come diceva Tiziano Ferro. Invece nell'80 pubblicano Baby I Love You, una ballata romantica piena di archi e poco di Ramones. Molti fans rimasero spiazzati. Non era una loro canzone, ma Baby I Love You è in origine un pezzo delle Ronettes, cioè un pezzo soul del 63, scritto e prodotto da Phil Spector, quello che qualcuno definì il mago del World of Sound. Quando i Ramones la incisero, il produttore era proprio lui. Sì, perché sempre la leggenda racconta che durante le registrazioni dell'album End of the Century, Spector era famoso per i suoi comportamenti imprevedibili e fece ascoltare la canzone Ramones per ore e ore e ore e ore e ore, ore nella sua villa, e chiamasse a lavorare con una pistola sempre a portata di mano. Beh, insomma, è chiaro, l'atmosfera in studio era tutt'altro che rilassata. I Ramones erano così fuori, non se ne accorgevano nemmeno. Praticamente canta solo Joey Ramone, che fu il vero protagonista del brano, e ironia della sorte, proprio una canzone così poco punk diventò uno dei maggiori successi commerciali dei Ramones. Arrivò nella top 10 addirittura nel Regno Unito, facendo conoscere la band a un pubblico molto più ampio. Forse da quel punto di vista lì Phil ci aveva visto bene.

0: È riconoscibile l'incedere quel soul, Stax Records, violini improponibili per una punk band, ma tant'è, abbiamo detto, poi grandissimo successo con questa canzone per i Ramones.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 11 e 2 minuti, ancora una buona domenica a tutti.
1: 3.
0: Diamo ancora uno sguardo alle previsioni del tempo. Oggi in tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci e temporali alternati a momenti asciutti e temperature massime di 26 gradi al sud e di 30 al nord. Domani abbastanza soleggiato e nuvolosità più tenace. Bello tenace. Lungo le Alpi.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 11. Il mattino della domenica prende le distanze da Claudio Zali nell'edizione odierna del giornale vicino al movimento di via Monteboglia per mano dell'editrice Antonella Bignasca. Scrive che non appoggerà la ricandidatura del consigliere di Stato leghista. All'origine dello strappo la mancanza alleanza con l'UDC avversata da Zali ma voluta con forza dal domenicale. Le recenti vicissitudini che hanno coinvolto il consigliere di Stato, ovvero gli audio in cui incitava la violenza, l'indagine a suo carico per il caso del 14enne incarcerato alla Farera e l'email per raccomandare una conoscente ai vertici delle OC hanno rafforzato quella che Bignasca ha definito una scelta sofferta ma di coerenza. A Berlino torna l'incubo del terrorismo islamico dopo che ieri sera un veicolo ha travolto diversi pedoni nei pressi della porta di Brandeburgo a margine dei festeggiamenti del Gay Pride, uccidendo una donna e ferendo 16 persone, 3 delle quali versano in gravissime condizioni. E l'aviazione rumena ha battuto il terzo drone in 3 giorni che ha violato lo spazio aereo nazionale. Il primo, battuto venerdì, è stato attribuito dagli inquirenti di Bucarest alla Russia.

Cile, pensate, pezzo scritto da Ron, Rosalino Cellamare, grande collaboratore e amico di Lucio Dalla. Sono le 11:12 in quest'ultima ora di We Are The Champions, stiamo parlando, stiamo premiando anche Peter Gabriel, tra un po' farò l'estrazione di chi vincerà una copia di Soul in vinile, ristampa del 2024, e una copia di Soul in CD, che è un triplo CD uscito per il 25esimo anniversario. Il primo CD contiene l'album originale rimasterizzato, il secondo e il terzo contengono live ad Atene nel 1987. Parallelamente sono aperte qualche così parentesi su, ad esempio, quali sono i vostri concerti che avete apprezzato di più, che vi sono piaciuti in un modo o nell'altro, abbiamo già un po' parlato. E ad esempio Sheila mi scrive: Vasco Rossi, palestra Scuola Bellinzona, inizio anni 80, eccezionale. Alan mi scrive: il primo concerto ero ancora nella pancia della mamma nel 1986, concerto dei Queen a Basilea. Vale? Certo che vale, vale tutto. E ancora Katia mi scrive, Katia con la Y: il grande Pierangelo Bertoli in quel di Breno, circa un milione di anni fa, o forse due, aggiungo io, bellissimo. E poi mi manda una foto del 2019, penso che era Mark Knopfler quello sul palco, e non so se Dire Straits o comunque in solitaria, in solista. E ancora una Katia senza Y: dopo un concerto di Ramazzotti dell'86, vamos alla playa dei Righieri. Ah, questo va bene, la richiesta. Comunque, vamos alla playa dei Righieri per sbloccare un ricordo. Alle medie di Minuso le abbiamo cantate in playback con un'amica. Mi manda tre foto di fotografie, quindi riconoscibilissime. Rimini, bandiera gialla, forse il 1985. Righieri, fuori di testa, vestiti come sappiamo, con quegli occhialini, eccetera, eccetera. Mica male, quindi andate avanti a scrivere, tra un quarto d'ora circa farò l'estrazione e tra una ventina di minuti faremo anche lo spazio jukebox, quindi continuate, sono arrivate tantissime richieste, io cercherò di metterne due, però non posso più di due, quindi ecco, vediamo un attimino poi di scegliere. Andiamo avanti a parlare, non l'ho ancora fatto perché è anche un po', tra virgolette, la scusa di chiedere a voi degli aneddoti su Peter Gabriel, fa sì che in qualche modo oggi ho ribaltato un po' il paradigma, no? Che siete voi gli animatori di We Are The Champions, leggendo quello che mi scrivete di Peter Gabriel. Non è pigrizia, sono qua tre fogli davanti a me stampati, e già che li ho stampati adesso qualcosa lo leggo. Oh, dopo tra l'altro scrivo anche dell'amico che mi dice: anch'io chiedo sempre cosa fa oggi Peter Gabriel, però un amico me l'ha già scritto lui che cosa fa, e quindi è super interessante chiederlo. Comunque, perché Soul, questo disco di cui stiamo parlando oggi, ha fatto così tanto successo? Perché Peter Gabriel è riuscito in una cosa rarissima, cioè mettere insieme canzoni sofisticate e soprattutto sperimentali a dei ritornelli che ti rimangono in testa al primo ascolto. E nel disco trovi hit come Sledgehammer, Big Time, che adesso ci ascoltiamo, e Your Eyes, ma senza rinunciare alla sua personalità d'artista innovativo. In pratica Soul è il punto ideale, perfetto tra l'arte e il pop, abbastanza originale per piacere ai musicisti, ma abbastanza pieno di canzoni memorabili per piacere a chiunque accendesse la radio. E infatti 40 anni dopo siamo ancora qui a

Ma ciao Luca, dunque beh, adesso parlare sui Ramones mi fa un po' specie, li ho adorati tantissimo. Niente, per la dedica, oggi mi vorrei dedicare a me, visto che parlate di concerti, il mio primo concerto, 1972, Miramare di Rimini, la PFM, accompagnata dai miei genitori. In taxi e sono state lì tutta la sera seduti di dietro a sentire questa musica che per loro veramente era un po' impossibile. Beh, allora impressioni di settembre. Grazie mille e buona domenica.

questo il fade out che dico. Pezzo reggae simpatico degli UB40, sonorità anni 80, questa band super, super inglese di Birmingham. Allora, prima di arrivare allo spazio jukebox e prima di annunciare i vincitori della regalia, vediamo un po' cosa che mi avete scritto. Nel 1979 ho visto i Rockets al concerto alla Resega, bellissimi i Rockets, quelli tutti pittati di argento. Io me li ricordo che da piccolo li ho visti, ma non tanto il pittato d'argento quando era stato perplesso, ma la voce, no? Che era uno dei primi gruppi che aveva una voce un po' lavorata, un po' metallica. E avevo chiesto ai miei genitori come mai cantavano così, cosa che facevano on the road again, na na na na na na na, quelli lì. E mi avevano chiesto perché avevano mangiato un microfono, e naturalmente ci ho sempre creduto, e vabbè, raccontate la verità ai vostri figli. Fiore mi scrivi Genesis, ah no, quello per vincere i Simply Red alla Commercio di Bellinzona anni 90. Anche Tiziano ha visto i Rockets alla Resega di Lugano alla fine degli anni 70. Quello di Katia era Dan Arrow, hai ragione. È vero, una delle meteore più bionde che la storia della musica abbia conosciuto. Vivix mi scrive che la PFM è un sogno, abbraccio da Locarno, sono d'accordo, pezzo meraviglioso. Anche Luca, appunto, camminando verso Amsterdam, dici così, vai a toccare ricordi profondi, li ho visti l'anno scorso, li ho sentiti l'anno scorso con un Fred di Cioccio non in perfetta forma, vai, del resto gli anni passano anche per lui, se il tema è live, Giannannini CD Giannissimo, ho fatto ascoltare un mese fa mia figlia, è un CD live, le è piaciuto molto, mi scrive Isa. Josy mi scrive Giovanotti nel 1994, campo di calcio a Morbegno in Valtellina. Simona, il mio primo concerto Alberto Camerini, avevo 6 anni, anche meno, ad Acquiterno in provincia di Alessandria, in una discoteca ormai chiusa da tempo. Mica male. E saluto Giovanni, anche se mi chiami DJ Sterchi, però va benissimo lo stesso, non siamo amici, quindi è come se fossimo la stessa persona. Non credo che abbiamo né la stessa voce né lo stesso modo di fare radio, però va benissimo, grande Giovanni. Quindi ciao DJ Sterchi, ho visto Peter Gabriel con i Genesis a Ginevra nel 1982, ovviamente uno dei miei primi concerti. Meraviglia, parliamo ancora di meraviglia, anzi, ascoltiamola.

0: Fantastico. Ce l'ho fatta a non parlare, ero qua col cerotto davanti alla bocca. Grazie Luca, grazie per aver messo i Pink Floyd, che da in assoluto da sempre è il mio gruppo preferito. Matteo mi scrive: per favore non tagliare la solo finale, ma ci mancherebbe. Momento spazio jukebox. Allora, ringrazio Isa che mi ha confermato che stasera alle 22.30 ci sono i fuochi che sono stati annullati ieri per la meteo, quindi lungo lago di Locarno per luci e ombre. E Isa che dice così:
1: buongiorno, per il momento jukebox mi piacerebbe tanto Samarcanda.
0: E dopo hai aggiunto una cosa che, beh, Samarcanda è un bel pezzo, quindi non c'è bisogno di aggiungere altre, ma tu l'hai fatto, hai scritto jukebox, desidero ascoltare e cantare Samarcanda perché ho bisogno di ridere, ridere e ridere ancora. E non solo tu, credo, quindi questa cosa qua mi ha colpito. Saluto Curzio, che oltre a scrivere nel 1992 Guns N' Roses a Basilea, 17 anni, il mio primo concerto in assoluto, ringraziando ancora mia sorella, l'anno dopo li ho rivisti a Basilea in prima fila, tantissima roba. Ma per lo spazio jukebox mi scrive: ciao, per festeggiare il 46esimo compleanno dell'album dell'ACDC Back in Black, potresti mettere una canzone di quell'album? E allora le metto entrambe.

dai, ci stava un po' di chitarra distorta. E si può, sulla coda degli SDC, cioè, c'è scritto da tutte le parti che si può commentare. Debutto del nuovo cantante Brian Johnson, con questo Back in Black che sostituì il buon Bon Scott, è scomparso nell'80, lo stesso anno. Nadia, il primo concerto, bennato a Locarno, sono rimasta malissimo perché non ha salutato e non ha detto una parola, solo cantato e poi è uscito. Nello stesso anno, mi pare, sempre in Piazza Grande a Locarno, Baglioni. Ah, che ricordi, bellissimo. Saluto Claudio, tutta slozza, rientro dai monte, però dai, almeno eri su in montagna. Ciao Luca, bellissima mattinata, super, abbiamo visto i Queen nell'86, il 10 agosto a Marbella in Spagna, per l'ultimo concerto dei mitici Queen, è stato bellissimo, mi scrive Elvi. Lara scrive, il mio primo concerto è un po' più recente, Metallica nel 2014 a Basilea. Beh, recente ma non per questo meno importante, quindi... Etienne scrive, i Nomadi in Piazza del Sole a Bellinzona nel 93. L'altro giorno alla fermata del bus a Giornico ho visto uno che era la fotocopia di Augusto, sono tornato per fare una foto ma lui non c'era più, vedi, c'è la magia, è scomparso, perché penso fosse lui. Saluto Fava, pelle d'oca. Ciao Luca con la K, mi scusa ancora, stavo pensando a più cose contemporaneamente. Giovanni, ma stai sciallo, cioè, se ride si scherza, per alleggerire un po'. Grazie per aver messo i Pink Floyd, che in assoluto è il mio gruppo preferito. Anch'io ho visto i Rockets nel 79, Bennato e Venditti, sempre alla vecchia Resega Michela. E anche i Genesis, visti a Ginevra il 4 settembre dell'82. O dell'81, cioè bello che ti ricordi il 4 settembre, perfetto, però 82, io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri, quindi ecco, solo invidia. Complimenti, qualcuno ha apprezzato molto naturalmente le canzoni e tutto. Ciao mitico Luca, 1993, Lugano, il Litfiba, accompagnato dai miei cugini perché avevo solo 13 anni, col cugino. Vedere un animale da palcoscenico come Piero Pelù mi ha aperto le porte a un mondo, quello dei live, e non ho più smesso. Lo so, corna al cielo sempre, grande. Credo che fosse Terremoto Tour, mica male. Wow, che mattinata! Anni 90 a Losanna, concerto di Dire Straits in una fantastica notte d'estate, l'esecuzione di Salt and Swing. Non pelle d'oca ma piume di struzzo, bellissimo. E ancora, ho visto i Boston, a Basilea nel 1979. La chitarra di Tom Scholz mi emoziona sempre a quasi 50 anni di distanza. Giovanni, pensi se avesse visto i Boston a Boston? Vabbè, scherzavo. Allora, gli sventolini li diamo, l'abbiamo già detto, ad Anna, a Giuseppe e a Claudia. Infradito se la porta a casa Katia, diciamo una M, faccio io, mi se va bene, il numero piccolo. Il CD, triplo CD, lo mandiamo a Sergio, e il vinile di Soul di Peter Gabriel se lo giudica Martino di Carona.

Sweat ora brivido, Kate Bush, Peter Gabriel, Don't Give Up. Una piccola curiosità e poi chiudiamo e vi saluto. Peter Gabriel aveva tutte le energie dedicate nel fare canzoni, dopo non gli rimanevano per scrivere i titoli degli album, no? Perché dopo aver chiamato tutti i suoi primi album semplicemente Peter Gabriel, la casa discografica iniziava ad avere qualche problema pratico, no? Cioè la gente entrava in un negozio di dischi e dice: mi dai disco Peter Gabriel di Peter Gabriel, quale vuoi? Va, Peter Gabriel. Ok, allora si è sforzato un po' e allora l'ha chiamato So. Un titolo vero, verissimo, cortissimo, due lettere, probabilmente il minimo sindacale, ecco. E ringrazio Moreno anche che mi ha scritto appunto che Peter Gabriel è ancora in super attività, dal 1° gennaio una volta al mese butta fuori delle cose, quindi andate a seguirlo sul suo canale ufficiale. E mentre appunto noi cerchiamo ancora di capire dove ha messo l'ok da sole, Peter Gabriel ha 76 anni e continua a pubblicare musica, a rimettere mano al proprio catalogo, inventarsi nuovi progetti. Alcuni collezionano francobolli e lui colleziona canzoni, ma del resto Don't Give Up. Dario, ciao, grande mattinata. Francesco Guccini con l'Associazione Giovani Esploratori Ticinesi, l'AGET, alla Ressega penso era il 76-77, bellissimo. Simone, il concerto più fuori che mi ricordo furono gli Ace Blocks all'Open Air di San Gallo in giro al 95, piogge e palta. Dopo due o tre volte il cantante ha ripetuto di non buttare palle di palta sul palco, è sparito per tornare dopo un po' pieno di fango lui stesso. Di lì poi un concerto indimenticabile. Beh, almeno si è preso poco sul serio. Buon lavoro a Katia. Pascal, mancato concerto che più rimpiango è quello dei Queen a Zurigo dell'85, non sono riuscito a organizzarmi con un amico che me l'aveva proposto. Nadia, l'ha visto Peter Gabriel ad Assago un paio di anni fa, voce perfetta, sempre mitico. E questo pezzo appunto, cosa dire? La mano. Ah bello, Super Trump al Santiago Open Air dell'83, 16 luglio, con l'introduzione di Niente del Super Trump, un po' di meno che del mitico Joe Cocker. Con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio, mi sono emozionato anch'io di essere qua oggi e vi ricordo che nel pomeriggio ci sarà un'ora per voi alle 13 e successivamente Cool Tape con nuovo Delta Brain, Fabio e Mattak, un bel mix, bello fresco, dalle 14 alle 16. Saluto.

0: meteo viabilità e l'aggiornamento informativo con lo sport. La previsione del tempo oggi in tutto il paese: nuvolosità variabile, rovesce, temporale, alternate momenti asciutti, temperature massime di 26 gradi al sud e di 30 al nord. Domani abbastanza soleggiato con nuvolosità più tenace lungo le Alpi. Per quanto riguarda il traffico, via Suisse mi segnala che sulla 2 ci sono brevi code tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogede in direzione dell'Italia. A San Gottardo sulla 2 in direzione nord ci sono code di 4 km e attese di almeno 40 minuti tra Quinto e Airolo. La corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione sud le code di circa 8 km e attese di almeno 1 ora e 20 minuti tra Hersfeld e Göschenen. Per chi viaggia in direzione sud, Lustra consiglia come alternativa l'A13 attraverso il San Bernardino. Le entrate di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
1: Tre News.
0: L'informazione delle 12.30. Il Mattino della domenica prende le distanze da Claudio Zali nell'edizione odierna. Il giornale vicino al movimento di via Monteboglia, per mano dell'editrice Antonella Bignasca, scrive che non appoggerà la ricandidatura del consigliere di Stato leghista. All'origine dello strappo, la mancata alleanza con l'UDC avversata da Zali, ma voluta con forza dal Domenicale. Alcune aziende svizzere hanno recuperato milioni di dazi doganali indebitamente riscossi dagli Stati Uniti dopo che in febbraio la Corte Suprema americana aveva annullato la validità di alcune delle tariffe doganali introdotte dal presidente Trump. Il vice direttore di SwissMem, l'associazione Mantello dell'industria metalmeccanica svizzera, si dice stupito di quanto i rimborsi siano semplici da ottenere. E a Berlino torna l'incubo del terrorismo islamico dopo che ieri sera un veicolo ha travolto diversi pedoni nei pressi della porta di Brandeburgo a margine dei festeggiamenti del Gay Pride, uccidendo una donna e ferendo 16 persone, 3 delle quali versano in gravissime condizioni.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Diego Medolago. Alle 16.30 inizierà il campionato del Lugano, che dopo aver inaugurato l'AIL Arena giovedì in Conference League lo farà anche in Super League contro il neopromosso Vaduz. Partita che potrete seguire in Sport e Musica su Rete 3 e in diretta televisiva su RSI La 2. Alla stessa ora San Gallo Zurigo, mentre alle 14 ci sarà Young Boys Sion. Super League che è iniziata ieri con le vittorie in trasferta del Thun, campione in carica, 3-1 a Lucerna, e del Basilea 1-0 in casa del Servette, firmato dall'ex bianconero Zelar, 1-1 invece tra Losanna e Grasshopper. Passiamo al ciclismo e al Tour de France con la 21esima e ultima tappa con arrivo a Parigi, che incoronerà per la quinta volta Tadej Pogacar. Frazione accorciata a soli 89 km per mancanza di forze dell'ordine, impegnate nella lotta agli incendi nel sud-ovest della Francia. Infine la Formula 1 alle 15 prenderà il via il Gran Premio di Ungheria con Lando Norris che scatterà dalla pole position davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all'altra McLaren di Oscar Piastri. Settimo a causa di una penalizzazione il leader del mondiale Kimi Antonelli.

0: amori.
1: Rete 3.
2: Il cervello sviluppa più o meno capacità cognitive in base al modo in cui lo usiamo. L'evoluzione ha portato alla formazione di cervelli diversi, ognuno dei quali possiede delle peculiarità.
3: Tutti come degli zombie,
4: anche un po' nervosi.
5: Oh mio Dio, spegni!
6: Un altro giorno ideale in questo paradiso.
3: Zombie posseduti dallo spirito dell'unicorno.
4: Il traffico comincia ad intensificarsi. Comincia ad intensificarsi, perché lo
7: ripeto? Non riesci, stamattina non ti va intensificare.
8: Questo è un momento veramente esilerante. Esilerante.
9: Signori, è un numero esilerante.
10: Attenzione, perché c'è un nostro amico che è troppo geniale.
11: Avanti tutta, dal venerdì al venerdì. Vai che venerdì!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
2: Puntuale, eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi. Oggi apriamo la puntata di Un'ora per voi con un grande cantautore che il 26 luglio compie 68 anni. Sono molto contento quando abbiamo la possibilità di parlare di Nino Bonocore. Nino Bonocore, che si chiama come Zucchero, Adelmo Ferrari, e che pubblica il suo primo 45 giri nel 1982, Io, te e In Vestaglia, questo era il lato B. Poi con Nuovo Amore partecipa al suo primo festival di Sanremo proprio nel 1983 con un entusiasta Renzo Arbore che lo indicherà come il miglior giovane in gara. In effetti, attenzione, il grande talento c'è. Si assenta dall'Italia, va negli Stati Uniti e comincia a contaminarsi, a studiare musica, a intraprendere un lungo viaggio che gli apra un pochino gli orizzonti. E quando torna, alla fine, nel 1990, imbrocca un album straordinario, dove è contenuta la canzone Scrivimi, che ascolteremo tra pochissimo. Un album che gli vale dei grandissimi risultati, perché Sabato, Domenica e Lunedì, pubblicato durante la primavera del 1990, resterà in classifica per quasi 7 mesi, vendendo oltre 250.000 copie vendute. E parliamo, ci tengo sempre a precisarlo, di copie fisiche. Scrivimi è bellissima, oltre ad aver avuto il risultato eccellente del terzo posto al Festival Bar, secondo al Cantagiro. È una canzone contenuta anche in un film di Sergio Castellitto, Non ti muovere, che l'aveva utilizzata. È una stupenda poesia del cantautore napoletano che esprime il desiderio di non essere dimenticato, di essere lì, considerato e ricordato ogni tanto, giusto il tempo di scrivere una lettera in modo tale che lui possa avere la gioia di riceverla. È molto bella non solo per il significato lirico del pensiero, del fatto che uno possa prendersi il tempo di scrivere, ma perché è contestualizzata, anzi decontestualizzata dal tempo in cui lui l'ha pensata, l'ha scritta, l'ha realizzata, e posta oggi, dove siamo obbligati a scrivere un veloce WhatsApp e andare in sbattimento se non abbiamo una risposta, sicuramente acquista una liricità, una poetica molto molto diversa. Un vero capolavoro che resta nei brani più belli dell'intera discografia nazionale italiana e che è capace di emozionare ancora ora. D'altro canto, ci si auspica che per uno che ha dato tanto alla storia della musica italiana si abbia un trattamento diverso, e noi che amiamo la musica italiana apriamo la puntata di Un'ora per voi proprio con Scrivimi. Io ho un altro auspicio, che si torni ogni tanto a scrivere una lettera, proprio come dice Nino Bonocore, a dimostrazione che non ci si è dimenticati di qualcuno.

l'odore della lettera, la grafia e la magia e il mistero quando la si riceveva nella buca della posta, la si apriva dicendo chissà chi è. Attenzione, perché non ho detto che Nino Buonocore in realtà ha scritto, oltre a Scrivimi, altre belle canzoni. Io mi inventerò, era l'85, Rosanna, Sanremo dell'87, Se io fossi in te, sempre dell'87, con il sodalizio con Di Vitis, che era un ottimo paroliere, Le tue chiavi non ho, sempre Sanremo 88, con L'acqua alla gola dell'88 sempre, poi ovviamente arriva Scrivimi. Questi sono alcuni dei grandi brani di Nino Buonocore. Cambiamo argomento, lo sapete, ci occupiamo di novità. Mi piace moltissimo Blanco, è arrivato a inizio luglio Los Angeles, il nuovo singolo che è estratto dall'album Ma. È il terzo progetto discografico del giovane cantautore, che però secondo me ha un grande talento. Messa da parte la modalità espressiva, che probabilmente può essere discutibile perché è molto lontana da quella tradizionale, canta sempre delle cose emotivamente forti. Los Angeles racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Un tema bellissimo, simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a tutto quello che rappresentava. È una canzone ispirata a Vendo casa di Lucio Battisti, che è un brano del 1971 scritto ovviamente assieme a Mogol. Battisti è da sempre uno dei riferimenti musicali più amati da Blanco, e questa intuizione nasce dal desiderio di realizzare una metafora intensa, immediata, con cui il cantautore trasforma lo spazio domestico nell'immagine di un rapporto ormai concluso, confermando la sua capacità di raccontare la fragilità dei sentimenti. Ecco, questo secondo me è il punto cardine della lirica di Blanco, attraverso immagini che sono fortemente evocative.

0: Blanco è bravissimo. Quando le generazioni un pochino più grandicelle saranno riusciti a digerire la modalità di espressione, l'autotune, questo canto un po' a pianto, come faceva il primo San Giorgi, entreremo nel mondo fatato di Blanco. A me piace azzardare, così poi vengo linciato, che ricorda davvero qualcosa di Lucio Battisti. È vero, Battisti lo ispira, però non lo copia, entra in una dimensione di racconto emozionale molto potente. Parliamo con piacere di Daniele Silvestri, perché abbiamo assaporato Canzoni a sdraio live in studio, che è un progetto, un nuovo album di canzoni già pubblicate in altri dischi del cantautore romano, selezionate tra quelle che da tempo, dalla loro pubblicazione, non avevano ricevuto la grande attenzione che lui desiderava. Cioè erano usciti dei singoli e nessuno aveva, insomma, puntato la grande attenzione, o si era emozionato ed era rimasto colpito, e lui ci tiene a questo punto a puntualizzare alcuni pezzi. 12 in tutto sono state riprese, risuonate dal vivo, c'è soltanto l'unico inedito, che è Sana e robusta costituzione, che avevamo commentato, un brano nato dall'urgenza del musicista di manifestare l'importanza della costituzione italiana. Il titolo Canzoni a sdraio è bellissimo, è dovuto alla presenza proprio di una sdraio utilizzata da Silvestri e dai suoi musicisti per riposarsi e riflettere, e si è rivelata fondamentale proprio per la buona riuscita del disco. Sdraio che lui si porta regolarmente durante i live e utilizza quando suona dal vivo. Di tutto questo lavoro io vi faccio sentire il secondo Da Sinistra, che è una storia molto bella, è una storia che vale la pena essere raccontata. È la prima canzone che risale al 2002 di Silvestri. Lui l'aveva scritta per Mina, ma non era mai stata pubblicata nella sua versione definita, almeno fino ad ora. Ascoltatela, perché è stupenda.
1: In un momento come questo è meglio non avvicinarsi alla finestra. Per evitare qualche fischio è ben più saggio rimanere nell'orchestra.

questione di mancanza di coraggio. Ma in questo modo io mi sento particolarmente buono o saggio, e che non voglio essere l'ostaggio di nessuno. Io sono uno intorno, ce n'è molti di più, così se vuoi vedermi

suonata in maniera magistrale, magnifica canzone che parla del piacere di rimanere in disparte, di essere se stessi. Il protagonista sceglie di nascondersi nella folla per proteggere la propria libertà, rifiuta il bisogno di apparire a tutti i costi e canta la bellezza della tranquillità di confondersi con lo sfondo. Qualcosa di veramente eccezionale. Parliamo di Sanremo, si parla già di Sanremo con la presentazione ufficiale dei palinsesti della televisione di Stato italiana. È ufficiale, Sanremo si terrà dal 16 al 20 febbraio con Stefano De Martino. Il viaggio di Sanremo comincerà ufficialmente il 18 di dicembre con Sarà Sanremo, dove scopriremo i nomi dei giovani. Allora, quali sono le novità? Il martedì e il mercoledì si esibiranno tutti i cantanti in gara con le loro canzoni, poi giovedì ci sarà la serata delle cover, quindi primo cambiamento, e poi il venerdì ci sarà la serata Eurovision, dunque ci sarà un vincitore del Festival di Sanremo e uno che andrà a Eurovision, che potrebbe essere lo stesso se il voto dovesse coincidere, ma potrebbe anche essere completamente diverso. Diminuirà il numero delle canzoni in gara rispetto alle 30 dell'ultima edizione. L'idea, ha detto Stefano De Martino, è quella di restringere il numero per dare respiro alle esibizioni e al racconto del festival. Io sono d'accordissimo. Poi si parla degli ospiti, secondo me lui la spara grossa, spera di avere Vasco Rossi, io glielo auguro, potrebbe essere veramente il ritorno al grande show, ma staremo a vedere. Poi gli sono già arrivate 500 canzoni e dice lui, le ascolto in tre modi, la prima in cuffia per un ascolto pulito, la seconda in auto mentre guido e la terza mentre corro. Se si sopravvive a questi tre test vuol dire che allora c'è qualcosa di buono. Cosa è sicuramente rimasto di leggero ma di molto prepotente in classifica dall'ultimo Festival di Sanremo? Beh, è Samurai J, che io ho completamente ignorato con la Flamenco Paranoia, anche se Ossessione, che invece era la canzone di Sanremo, ha continuato ad andare benissimo, e ora è la volta di Flamenco Paranoia. Probabilmente, ma ne parleremo più accuratamente nella puntata di Un'ora per voi di settembre, in cui eleggeremo il tormentone, se c'è, di questa estate 2026. Lui è uno dei papabili vincitori, perché anche Flamenco Paranoia suona benissimo.

Molto prepotente, quello di Gabbani. Sono ormai 10 anni nel 2027 per Occidentali Scarma. Lui ha già ufficializzato 2 date, una in aprile a Firenze e l'altra sempre in aprile a Milano per l'Occidentali Sparti, per festeggiare questi 10 anni di musica, di emozioni e di strada fatta insieme, dice lui. E ha scritto questo post e ha soprattutto precisato che si arricchirà il programma di altre date. Gabbani l'aveva imbroccato molto bene, anche perché era un testo sagace ed era ballabile, quindi era leggera nel senso proprio tecnico della parola, però profonda nel significato e molto originale. Non a caso riuscì a vincere il Festival di Sanremo. Io dico anche una bellissima esibizione a Eurovision, perché con gli scimmioni che ballavano rimane una di quelle cose che sicuramente verrà estrapolata nei filmati di Eurovision quando si faranno i viaggi per ripercorrere la storia di questa manifestazione. Parliamo di Renato Zero, che si è recato all'Idroscalo di Ostia, che è un luogo, insomma, molto importante per Pierpaolo Pasolini. Qualche giorno fa il Punta Sacra Film Festival ha richiesto la presenza di Renato Zero, che è una figura che in qualche modo è accomunato a Pierpaolo Pasolini, perché entrambi hanno parlato degli esclusi, degli invisibili, di coloro che non riuscivano a trovare il proprio posto nel mondo. E quando Pierpaolo Pasolini morì nel 1975, Renato Zero aveva già esordito nel 73, già con un brano che era No. E lui stesso racconta che si sentì privato di qualcosa di importante. La sua presenza all'Idroscalo, dice, è un modo per abbracciare e andare incontro a tutte le persone che si sentono degli zeri. Ora qui entriamo in un discorso minato. Pierpaolo Pasolini ha ispirato tutta la sua poesia, tutta la sua lirica, osservando le persone che erano in qualche modo indietro, come faceva nella letteratura Verga. A me piace raccontare la storia di Renato Zero, che al Folk Studio di Roma, dove cominciò ad esibirsi, a un certo punto dal fondo gli urlarono: fai schifo, non sei bravo, sei uno zero. E quello zero rimase nella sua testa come un'immagine, come un pensiero folgorante, col desiderio di ribaltare questo concetto e di trasformare questo zero in un numero uno assoluto. C'è un brano celebrativo di tutto questo pensiero di Renato Zero che è Tutti gli zeri del mondo. Dovete prendervi una pausa da quello che state facendo per ascoltarlo con grande attenzione. Riesce in qualche modo anche a descrivere tutto quello che avrebbe pensato Pierpaolo Pasolini, legato ovviamente a questo luogo di Roma dove Renato Zero è andato per esprimere solidarietà, parole ovviamente molto profonde, e poi cantare questa canzone.

E ovviamente sappiamo che dove c'è lo zampino di Mina c'è grande profondità, perché Mina ha scelto di duettare in questa canzone tutti gli zeri del mondo. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, le grandi emozioni e tutta la musica italiana in modo trasversale, quella moderna con l'autotune ma anche quella del tempo passato. Dobbiamo doverosamente tributare uno splendido pensiero e augurio a chi ha compiuto 100 anni l'11 luglio. Avete capito, parlo dell'artista triestino, maestro di eleganza, Teddy Reno, che vive in Valle di Muggio, dove ha ottenuto la cittadinanza svizzera. Tra l'altro, Teddy Reno, una figura leggendaria della musica leggera, protagonista di un'epoca di eleganza melodica che non esiste più, di quelle canzoni che parlavano d'amore con grande grazia. Lui, nato come Ferruccio Ricordi, da padre austro-ungarico e da madre ebrea, a Trieste, ha un'infanzia difficile, perché a un certo punto vive la tragedia del fascismo, delle leggi razziali, e dopo l'8 settembre del 43 è costretto a fuggire con la madre, prima a Cesena in Emilia Romagna, poi a Milano Marittima ed infine nel Ferrarese, dove vengono arrestati addirittura e detenuti. Ma il suo debutto musicale risale al 1938 con la canzone Tu sei la musica. Lui fa parte di un concorso di dilettanti a Rimini e da quel momento la musica diventa il suo rifugio. Quello che è ancora più interessante è che riesce a un certo punto a esordire a Radio Trieste durante una tournée in Germania nel 1946 con l'orchestra di Teddy Foster, attraversando il Reno, ed ecco che trova il nome d'arte in Teddy Reno. Così lentamente negli anni 50 diventa uno dei volti più amati della canzone italiana. Ci sono delle canzoni che io cantavo da bambino, Na voce, na chitarra, Accarezzame, Che lalla. Partecipa anche a Sanremo, Sanremo del 1954, arriva secondo con un bacio sulla fronte, molti di voi lo ricorderanno, e poi finisce alla ribalta della cronaca rosa quando conosce Rita Pavone, 19 anni più giovane. La coppia mantiene segreta la relazione per 2 anni, non solo per la grande differenza d'età, ma anche perché c'era un matrimonio e un figlio in ballo, insomma. E poi successivamente, quando arriva il divorzio, i due escono allo scoperto e decidono di sposarsi il 15 di marzo del 68 a Lugano. Nonostante la differenza d'età, Teddy e Rita continuano ad essere innamorati e più complici che mai. E quando si pensa a lui vengono in mente non soltanto le canzoni, ma un'intera civiltà dello spettacolo. Oggi, a 100 anni, Teddy Reno assomiglia a certe fotografie che il tempo non riesce, secondo me, a scolorire.

Ed ovviamente non potevamo esentarci anche da tributare un momento dedicato a Peppino Di Capri. Lo dico con molto rammarico, ci ha lasciato anche lui, 87 anni, se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento, pianista raffinato, interprete elegante, autore di brani entrati nella memoria collettiva, oltre 60 anni di musica, riuscendo a far parlare di sé ancora oggi, ma tutte le generazioni del tempo. Guardate che Saint-Tropez Twist, tra l'altro legata alla moda delle famose camicie di lamé che lui riuscì a introdurre, dobbiamo pensare che in quel periodo lui era assolutamente un interprete contemporaneo del sentire di quell'epoca. Era il momento del post dopoguerra, il twist, il rock and roll, ricantato tra l'altro in un contesto fatato che era quello dell'Isola di Capri. 15 partecipazioni al Festival di Sanremo, 2 vittorie, tra l'altro con una canzone bellissima, 4 partecipazioni al Festival della Canzone Napoletana con una vittoria e 9 partecipazioni a Canzonissima. Saint-Tropez Twist, Luna Caprese, erano quelle canzoni tipiche da jukebox. Il suo amore per la musica lo ha respirato in casa. Il nonno di Peppino Di Capri era della banda musicale di Capri, proprio dell'isola. Il papà era titolare di un negozio di strumenti musicali e nel tempo libero lui si dilettava a suonare il clarinetto, il sassofono, il contrabbasso. Comincia ad approcciare proprio gli strumenti. Così dall'età di 6 anni inizia a studiare pianoforte e a 14 anni inizia a esibirsi nei nightclub di Capri e di Ischia con un amico, il famoso duo caprese, i famosi Capri Boys. Poi lui decide di cambiare il nome in Peppino e tutti cominciano a chiamarlo Peppino Di Capri in omaggio all'isola in cui è nato il 27 luglio del 1939. Nascono Peppino Di Capri e i Rockets, che vengono ricordati perché chiamati dai Beatles per aprire i loro concerti negli anni 60 in Italia. Siamo nel pieno del boom e una cosa è certa: ogni volta che lui pubblica una canzone è un grande successo. È il caso di Roberta, dedicata a Roberta Stoppa, la moglie dalla quale si separerà nel

Sarà poi la seconda moglie regalare altri due figli, Edoardo e Daria. Sarà Giuliana la sua seconda moglie. Attenzione, mi è venuto in mente il titolo della canzone con cui vinse Sanremo, straordinaria, che Io e te è un grande amore, niente più, bellissima, si potrebbe parlare di lui molto a lungo, però il più grande successo di Peppino Di Capri è Champagne, composto da Mimmo Di Francia e da Salvatore De Pasquale, ispirato un po' allo stile Aznavour, un po' a Modugno se vogliamo, scritta da Mimmo Di Francia in taxi a Napoli. E poi Peppino e i suoi rockers registrarono la versione originale ma non finale. Il pezzo convinse piano piano e fu un successo incredibile. Perché? Beh, innanzitutto è un pezzo cinematografico, cioè è un pezzo che si presta perfetto ad una narrazione fatta di immagini. Si vede la piazzetta di Capri, si vede questa festa, la promessa, l'amore, il bacio, la malinconia e questo cameriere che ovviamente per i cliché del tempo a un certo punto serve champagne per cercare di diluire ed annegare questa tristezza. Non è un caso che la canzone è stata più volte utilizzata per varie pellicole cinematografiche. Indimenticabile la scena del primo A spasso nel tempo in cui Christian De Sica torna nella Capri degli anni 60 e suggerisce a un giovane Peppino di cantare Champagne, ben lontana ovviamente da essere valutata solo ed esclusivamente una canzone che fa da sottofondo a un film. Fu ed è tuttora un grande successo. Io la trovo bellissima e, come spesso accade per le canzoni molto belle, a tempore, cioè fuori dalla possibilità di collocarla solo in un determinato momento. Bene, e allora siamo arrivati a quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che potete riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e noi ci ascoltiamo Champagne, chiudendo gli occhi, sognando l'isola di Capri e ricordando il vastissimo repertorio dell'immenso Peppino Di Capri, che ha dato tanto alla musica italiana. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: fa parte della sigla questo, lo sto facendo io.
1: Lo facevo io.
2: No, non è vero, fa parte della sigla. Noi ogni settimana cambiamo sigla e decidiamo di aggiungere delle cose diverse.
0: Ci mettiamo dentro dei suoni e voi dovete capire se faceva parte della sigla o fa parte della stupidera di oggi. Nostra.
2: No, sempre, sempre, sempre.
0: Però come andiamo? Com'è Delta?
2: Lei è tutto in forma, lei, signor Mattak?
0: Tutto in forma, brother. Tutto in forma.
2: Ti vedo in forma.
0: Tutto a posto. Bello rinfrescato. Nuova puntata di Cool Tape.
2: Ehi.
0: Sono un po' basso, mi devo alzare la sedia qua.
2: Alzatela, alzatela. Allora, pensavo
0: è l'unico
2: nella
0: momento
2: vita.
0: In cui posso sentirmi alto.
2: Pensavo nella vita, infatti. No, vi ricordiamo innanzitutto, per chi ci sta ascoltando, che esiste il podcast di questo programma, rsi.ch, come sempre, oppure Play RSI, l'applicazione dove trovate tutto quanto. E noi, come al solito, abbiamo scelto un po' di musica fresca da portarvi.
0: Lisci come l'olio.
2: Isissimi proprio.
0: Un po' di tutto, un po' di tutti i generi.
2: Va bene se rimaniamo più o meno in questa annata, ma tornando anche indietro nel tempo contemporaneamente?
0: Ci sto.
2: Lo facciamo con Young Franco.
0: Facciamolo.
2: C'è dentro anche ovviamente Pino D'Angiò.
0: Pino D'Angiò, versione Garage.

0: titolo. E
1: beh, bella molleggiante.
0: Ci hanno già citato i Bunker 44, ti ricordi?
1: Che certo,
0: Sanremo l'hanno portata. Ovviamente, ovviamente. Non potevano mancare. Comunque, bella fresca questa.
1: Ma la sta riprendendo un po' tutti questa. Anche sì. Mochak, noto DJ brasiliano che sta spaccando tutto già da diversi anni. Ha fatto, non so se è un suo edit, però comunque la sta spingendo di brutto. Soprattutto poi quando è scomparso. Per tributarlo, Mochak spesso suona Pino D'Angiò in un edit un po' più house.
0: Beh, ci sta, si dà sempre nuova vita alla musica, e questa è la cosa più importante. Appunto, abbiamo ascoltato questo pezzo. Se non doveste sapere chi è Young Franco, è un DJ australiano.
1: Esatto, DJ produttore australiano. Ma se non sbaglio, addirittura inglese, poi è andato lì. Però non vorrei dire una cavolata.
0: Così tanto nella sua vita non sono entrato. Non lo so dire.
1: Non l'hai sentito in questi giorni?
0: No, Young, magari gli scrivo.
1: Tra l'altro, Young Franco è la versione inglese di Gianfranco. Cioè, incredibile. Pazzesco.
0: Terribile questa
1: bella
0: cosa.
1: Bella per Young Franco.
0: Cambiamo artista.
1: Cambiamo artista.
0: Con un altro pezzo di qualche anno fa, che però funziona sempre benissimo.
1: Funziona sempre bene perché mischia quella roba un po' dancehall, però anche un po', tra l'altro, cioè c'è il brasiliano, il portoghese brasiliano, il francese.
0: Tutto.
1: È una roba che funziona, è forte, energica. Io non mi ricordo neanche dove l'ho sgamata, ma è bella famosa. Secondo me qualcuno di voi la riconoscerà.
0: Beh, lui franco marocchino, tra l'altro,
1: ecco,
0: quindi
1: ecco.
0: C'è dentro veramente di tutto, tante sonorità.
1: Stiamo parlando di l'artiste Carolina con la loro Mafiosa.

0: po' francese, un po' brasileira.
1: C'è un po' tutto, sì, c'è un po' anche il bel portoghese, ovviamente, che arriva da lì.
0: Certo. Bello, bello.
1: È un pezzone 2018. Qui l'artista aveva fatto un album veramente pazzesco. Vi consiglio tutti di andare a recuperarlo. Ma questo lo diciamo sempre, no? Quando ascoltate Cool Tape, tenete il telefonino vicino, cercatevi pezzi, cercatevi dischi, perché molto probabilmente qualcosa potrebbe piacere.
0: Diciamo che se scegliamo una canzone da mettere, vi consigliamo sempre di andare ad approfondire.
1: Esatto.
0: Perché rientra totalmente nei nostri gusti. E ci teniamo che voi conosciate nuova musica. Perché quando l'abbiamo conosciuta noi eravamo felici. Esatto. Vogliamo che voi siate felici.
1: Esatto. Vogliamo condividere questa emozione.
0: Esatto.
1: Un altro artista che ha pubblicato, in questo caso però molto recentemente, si parla praticamente di una settimana fa, un nuovo pezzo. Io lui non lo conoscevo,
0: ma neanche io l'ho sgamato su Instagram, penso come te, no?
1: Sì.
0: Io ho trovato un reel di questo ragazzo emergente che aveva questo ritornello prezioso di Fra Quintale.
1: Sì, esatto.
0: E mi ha incuriosito ed eccoci qua.
1: Lui si chiama West Cross e appunto con Fra Quintale hanno fatto questo nuovo pezzo che si chiama Scarabocchi.
0: Un po' R&B, no?
1: Sì, è molto più rilassato rispetto a quello che abbiamo passato fino adesso, ma ci sta comunque.
0: Finalmente non è un rapper nuovo, ma qualcuno che propone un genere che magari va anche un po' meno in Italia.
1: Anche perché ci hanno un po' stufato.
0: Ma basta, nuovi rapper, nuovi ma rapper, basta, ma basta. Nuovo R&B, ci piace.
1: Oh.
0: Sentiamocelo.
2: Questo è Cool Tape.
3: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: West Cross con Fra Quintale, vi abbiamo detto no è tanto in realtà un po'
1: abbiamo
0: rap,
1: detto
0: dai,
1: un sacco
0: dire,
1: di cavolate no? Però ci correggiamo, no, allora a me sembrava un po' R&B, è un po' soulful,
0: sì, è una rappata, diciamo, cantata, sì, è una rappata, un po' mix,
1: quindi diciamo
0: mix.
1: Che non ho proprio fatto proprio l'errore.
0: Sei andato così fuori, ma no, ah, non ti preoccupare.
1: Venitemi incontro anche voi. Venitemi incontro.
0: Comunque, lui nasce a Padova da madre palestinese e padre iraniano, e quindi un contesto multiculturale abbastanza importante, appunto, in terra italiana. E finalmente abbiamo potuto sentire anche con qualcosa di più rispetto a lui da solo, ma con un Fra Quintale che, insomma, se ce l'hai sul pezzo, non è proprio l'ultimo degli scemi.
1: Fa curriculum, diciamo.
0: Direi giusto.
1: Poi
0: un minimo
1: Fra Quintale ti fa un bel ritornello, vuol dire che credeva in te sin dall'inizio.
0: Esatto.
1: Sai perché è facile fare collaborazioni, è difficile fare collaborazioni con un senso, soprattutto se tu sei emergente e magari Fra Quintale invece ha una carriera bella spianata, si fa i palazzetti, quindi non è evidente che uno grosso ti faccia una strofa figa.
0: Esatto.
1: O un ritornello figo. Quando succede è molto figo perché innanzitutto la collaborazione ha molto più senso e non è una roba fatta a tavolino tra major, e poi vuol dire che effettivamente l'artista grosso crede in te. Quante volte io sento un featuring un po' buttato lì,
0: sì, che dici,
1: tipo magari crede in te però dice ah non c'ho neanche voglia di sbattermi troppo.
0: Esatto,
1: no?
0: Che magari ci sono in giro più soldi che stima.
1: Esatto, esattamente. E invece poi ci fa piacere quando nascono queste collaborazioni molto più genuine e artistiche.
0: Totale, no? Totale. Adesso
1: ci
0: invece
1: piace.
0: Uno di quegli artisti che piace tantissimo a te, penso che se puoi lo ascolti,
1: lo bacio
0: tutti i giorni anche.
1: Lo voglio baciare.
0: Stiamo parlando
1: di Parov Stellar. Ehi. Che è un produttore e disc jockey austriaco molto famoso perché è uno dei pionieri del genere electro swing. Già la scorsa puntata vi abbiamo proposto qua è un
0: quasi
1: casino, si fa spesso confusione. Già la scorsa puntata vi abbiamo proposto l'electro swing perché io, diciamo, lo prediligo abbastanza, ho fatto diversi anni dove mi sono informato un sacco,
0: ma
1: e sono andato a tanti eventi,
0: ma un set electro swing no.
1: Dovrei farmi altri anni di knowledge, andare a ripescarmi le robe.
0: Perché può essere uno di quei
1: potrebbe
0: generi
1: essere un'idea
0: che magari comunque può funzionare.
1: Vabbè, certo.
0: Allo stesso tempo potrebbe anche annoiare tantissimo.
1: No,
0: dipende un po' che cosa trovi.
1: Annoiare no. Allora, ho un amico solo che odia l'electro swing,
0: ecco,
1: proprio al profondo del suo cuore.
0: Ed è ancora tuo amico.
1: Ma è uno. Sì, sì. Sì, perché è troppo simpatico. È uno skater super punk. Però è troppo simpatico, non posso odiarlo. Comunque, tornando all'electro swing, io sono andato a un sacco di eventi electro swing, soprattutto a Zurigo, all'Alte Caserne. Anni fa facevano un sacco di party electro swing. Vabbè, comunque io parlo. Stellar, raga, è l'artista che io ho sentito di più in vita mia. Sono andato a sentirlo 5 volte.
0: E là.
1: Sì, no, incredibile.
0: E non ha mai steccato?
1: No. È incredibile perché lui suona come DJ, ma tutta la band swing, vestita anche come negli anni in cui lo swing andava, no?
0: Certo.
1: Negli anni 20, così.
0: Sono anche ballerini? O?
1: Sì, sì, è la tipa canta, balla, c'ha i guantini bianchi.
0: Ah, proprio.
1: È vestita proprio ad hoc.
0: Immerge in quel mondo.
1: Sì, sì, è pazzesco. E beh, diventa uno spettacolo a 360 gradi perché lui droppa il pezzo come DJ, però poi ci suonano e ci cantano sopra, no? E vabbè, io per Parov Stellar stravedo. Questa è Sally's Dance. E beh, ragazzi, che dire, godetela.

0: qua spaziamo da dancehall, house, electro swing, R&B,
1: tutto.
0: rap reppato R&B, ci piace tutto. La musica è tutta rap bella se fatta con qualità.
1: Assolutamente sì, e questa è Cool Tape. È come vi abbiamo non abituato veramente, ma quasi.
0: Vi stiamo per abituare.
1: Non siamo soli.
0: Non siamo soli nell'universo.
1: No, non
0: siamo soli negli studi di Rete 3, perché come vi avevamo già anticipato, per Cool Tape avremmo invitato anche degli ospiti,
1: sì,
0: dei DJ e anche producer del posto. E oggi abbiamo niente po' di meno che Johnny Fontana.
2: Salve a tutti.
0: Oh,
2: grazie
0: yes.
2: per avermi ospitato, ragazzi.
1: Come stai?
2: Bene, voi?
1: Bene, grazie.
0: Tutto a posto?
1: È il primo che ce lo chiede.
0: Estate calda.
2: Molto calda.
0: Molto
2: sia per
0: calda.
2: Quanto riguarda la temperatura, ma per quanto riguarda anche un po' di musica.
0: Anche un po' di musica, infatti ne parliamo tra poco. Johnny Fontana, DJ e produttore di Giubiasco. DJ fortissimo e anche produttore fortissimo, perché vabbè, produce da diversi anni. Però tipo, io ho notato che ultimamente sta firmando diversi singoli importanti, con etichette importanti. Tipo ad esempio tu sei uscito su un VA di Bamboleo, giusto?
2: Sì, esatto, sono uscito su un Various Artist di Bamboleo. Saluto i Neverdogs che mi hanno dato questa opportunità.
0: Tra l'altro Bamboleo è dei Neverdogs.
2: Sì, esatto, dei Neverdogs, un duo di produttori DJ calabresi. Li ringrazio per questa opportunità.
0: Grandissimi Neverdogs.
1: Com'è stato per te? Cioè, che emozione hai provato quando...
2: Allora, per spiegare le emozioni per quanto riguarda la musica è un po' difficile, perché io la vivo molto visceralmente. Sì, però comunque in linea di massima sono sempre molto emozionato, sia quando produco sia, ma anche quando riesco a veramente rilasciare musica su delle label diciamo importanti.
1: In questo caso la collaborazione com'è nata? Come siete arrivati in contatto?
2: Allora, io premetto che sono calabrese.
0: Dove esattamente?
2: In provincia di Cosenza, San Giovanni in Fiore. Allora, diciamo che io questa collaborazione l'ho fatta con un coproduttore che è un mio caro amico, sempre calabrese. Lui ha amicizie con questo duo. Ovviamente quello che parla è la musica.
1: Certo.
2: Quindi diciamo che ci siamo messi, abbiamo prodotto un bel disco, è stato apprezzato, per questo sono molto contento.
0: Spacca. Tra l'altro il tuo socio è Sky Groover.
2: Sky Groover, sì, Simone, che saluto tantissimo. Simone, ciao.
0: Grande Sky
2: bene.
0: Groover. Tra l'altro io appunto l'avevo scoperto, non pensavo fosse italiano, mettevo i suoi dischi.
2: Sì, italiano, è calabrese, rigorosamente
0: calabrese.
2: Diciamolo.
0: Bella per Sky Groover, grande.
2: Sì.
1: È giusto.
2: Fortissimo lui.
1: E tu però, ho visto un po' su internet, mi sono informato, suoni da un'infinità di tempo.
2: Allora sì, allora
0: cioè,
2: diciamo,
0: è bloccato il tempo.
2: Diciamo che io nasco come musicista, come pianista. Tantissimo tempo fa, adesso non so nemmeno quantizzare, penso un 15-16 anni fa. Ricordo che ai tempi andavo a scuola, i miei amici, i miei compagni di scuola avevano le figurine, i calciatori panini, sai?
0: Certo.
2: Io mi presentavo con una diamonica a scuola, con una diamonica a fiato, alla tastierina.
0: Fare la differenza.
1: Davvero.
2: Per farvi capire,
0: cioè,
2: sì.
0: Già lì capivi il tuo futuro, allora.
2: Comunque sono nato come pianista e diciamo dopo un 2-3 anni ho scoperto la musica elettronica, mi sono appassionato fin da subito perché...
0: Beh, comunque anche correlata, no? Cioè, sicuramente suonare il piano ti ha aiutato anche magari poi nella produzione più
2: Nella
0: avanti,
2: produzione
0: no?
2: Tantissimo, esatto, perché sì. Cioè, senza argomentare, la musica teorica poi indubbiamente ti apre le porte poi per una produzione elettronica, cioè ti dà la base, ecco.
0: Certo.
2: Ti dà la base.
0: Beh sì, comunque la conoscenza della musica quando produci, anche se produci con un computer, che uno dice se hai il computer allora produci facilmente, no?
2: Esatto.
0: E più o meno, se hai le basi musicali diciamo che è tutta un'altra storia.
2: Beh. Sì, diciamo di sì, anche se nel 2026 ci sono degli strumenti che diciamo aiutano per quanto riguarda magari anche riconoscere una scala, però quello che fa la differenza secondo me è l'istinto e il saper gestire determinate situazioni musicali con istinto.
0: Certo.
2: Non in modo meccanico.
0: Sì, è vero. Sono completamente d'accordo.
1: Anche perché comunque l'essere umano fa la differenza, no? Cioè le sensazioni, sì, le emozioni in quel caso prevalgono poi, sì, su, sì, tutto il resto.
0: Poi spesso fare le cose troppo meccanicamente nella musica poi ti penalizza un po', perché magari fai tutto perfetto però manca un po' il cuore, no?
1: Esatto.
0: E quindi un po' di istinto ci vuole sempre.
1: Facciamo così, ci sentiamo un pezzo che hai scelto tu.
2: Sì.
1: Che è Notorious B.I.G., Sky's the Limit, e dopo ci racconti perché l'hai scelto.
2: Sì. How's everybody doing tonight?

0: solo su Rete 3.
1: Solo su Rete 3, con Notorious B.I.G. in sottofondo. Sky's the Limit, scelto da Johnny Fontana, ospite in studio con noi oggi. Per quale motivo?
2: Allora, una storia un bel po' lunga, nel senso che
1: tempo ne abbiamo
0: tempo.
1: Vai tranquillo,
0: blocchiamo il tempo.
2: Allora, praticamente la musica hip hop mi è stata inculcata da piccolo da mia madre. Lei è super fan dell'hip hop, quindi ancora prima di insegnare il piano, di imparare il pianoforte, ero molto appassionato della musica hip hop old school, che mi è stato tramandato appunto da mia madre.
0: Pazzesco.
2: Vi racconto un piccolo dettaglio.
0: Vai.
2: Ancora prima di nascere, quando mia madre era in gravidanza,
1: okay,
2: mi faceva ascoltare la musica, metteva i cuffioni sulla pancia.
0: Bellissimo. Volevo dirlo quasi come cosa ironica
1: e invece
2: non sto scherzando, ma è un fatto vero e me lo ripeta sempre.
0: Beh, un po' si vede comunque.
1: E ti ricordi le canzoni che...
2: Non le ricordo. No, questa qui è una dei marchi, diciamo. Così come la prossima. Però non ho ricordi riconducibili a quel tempo, ma sono canzoni che mi sono rimaste dentro.
0: Comprensibile.
1: Però assurdo, cioè, quindi con tutto questo rap intorno comunque sei finito a fare il DJ fondamentalmente.
2: Sì, ma non è detto che il DJ debba avere una... cioè, DJ non nasce solo con la musica elettronica.
1: No, certo.
2: Cioè, un DJ poi può avere anche, cioè, si può parlare anche solo semplicemente di cultura. Avere la cultura dell'hip hop ti fa, diciamo, accrescere la tua impronta artistica, le influenze.
0: Sì, in generale.
2: Penso che non basarsi su un solo genere, ma basarsi su più generi sia un plus.
1: Certo,
2: un plus.
1: Certo.
0: Sì, anche perché ti dà un sacco di ispirazione in più.
2: Sì, sì, sì. Ma
0: tanti
2: poi
0: stimoli.
2: Sì, ascolto tantissima musica, anche italiana. Sì, sì. Sono 360 per quanto riguarda l'ascolto.
0: Chi ascolti l'italiano?
2: Celentano, Battisti, tanta roba.
0: Signori, abbiamo qua un musicista a 360 gradi.
1: È giusto.
0: E per spaccare devi fare così.
1: Esattamente.
0: Raga. Non puoi fossilizzarti su un solo genere.
1: Sì, anche perché parlavamo prima del fatto che tu fai produzioni, insomma, produci musica, sì, e quindi giustamente più input hai, più,
2: esatto,
1: cose conosci e meglio potrai farla.
2: Sì, esatto, ma poi le influenze penso che ti diano anche quella caratteristica che non ha nessuno, nel senso che arrivi a un certo punto in cui le combinazioni,
0: sì, è vero,
2: crei un qualcosa di unico.
0: Sì, sì, perché nella tua testa tu sei cresciuto con quella roba lì hip hop che magari integri nella produzione,
2: sì, esatto,
0: house.
2: Capito.
0: A tuo modo, che non farà mai nessuno, perché sei tu che hai elaborato quello stimolo anni fa.
2: Centrato.
0: Esatto, sì. Sì, no, è una figata perché nasce sempre qualcosa di nuovo.
2: Sì.
1: Allora, dato che l'hai citato prima, io te lo metto a questo punto con un remix che è andato molto forte qualche anno fa.
0: Oh yes.
1: Adriano Celentano, dai, il titolo ce l'hai?
0: Amore, no?

0: Adriano Celentano.
1: L'avresti mai detto che avremmo passato Adriano Celentano?
0: No, no,
1: ragazzi,
0: no.
1: Storia.
0: Ma
1: dai.
0: Qua è pieno di sorprese Cool Tape.
1: Assolutamente.
0: Perché Cool Tape c'è la cultura,
1: esatto,
0: bello.
1: Esatto.
0: Let's go.
1: Allora torniamo sul nostro ospite, per chi si fosse collegato solo ora, Johnny Fontana con noi, DJ che arriva dalla Calabria, si è trasferito poi nella Svizzera italiana, da un po' di tempo stai a Giubiasco, insomma, sei ben integrato all'interno della nostra regione, ma io volevo chiederti, perché ho visto che tu hai studiato scienza della comunicazione, ti sei laureato, corretto?
2: Sì.
1: Sì, sì, più o meno.
2: Sì, sono laureato in scienze della comunicazione istituzionale ed impresa. Se posso dare l'argomento della mia tesi è la comunicazione aziendale attraverso i social network nell'ambito dell'industria discografica.
1: Ecco, vedi.
2: Allora, praticamente si collega a tutto, dal pianoforte alla
0: certo.
1: Giusto.
2: Sì, è tutto. Allora, diciamo che la musica è veramente la mia vita, quindi gira tutto intorno a quello.
1: Ma in questo caso la laurea, insomma, quello che hai studiato ti sta aiutando anche sui tuoi social, cioè tu hai cambiato modo di porti sul web oppure
2: più in una parte tecnica che sì, più in una parte tecnica, ma non è che fa così poi tanta differenza. La differenza la fa quanti contatti riesci a fare.
0: Sì, poi magari avevi anche tu già le idee in chiaro, ancora magari prima di questa laurea, di come fare, non lo so.
2: In teoria no, okay. Cioè non è che avevo l'argomento lì pronto ad aspettarmi per poter sviluppare la mia tesi, però è un durante il percorso sono riuscito a ricollegarlo alla musica.
1: Beh, stilosissimo, tante volte si porta poi la passione all'interno di quello che si fa anche normalmente, certo, certo, quindi l'hai detto anche tu prima, la musica è una passione che arriva già dai tuoi genitori,
2: certo.
1: Tanto che ti facevano ascoltare quando ancora eri nel grembo la musica con le cuffie e tu ci hai proposto altri brani sempre su quel filone, quindi sul filone rap i Mobb Deep.
2: Yes, i Mobb Deep penso siano il duo?
1: Sì.
2: Uno dei preferiti di mia madre.
1: Sì, ve l'ho fatto piacere tanto.
2: Tra l'altro questa canzone qui era in una soundtrack di un gioco che non sto qui a citare di tanto tempo fa.
1: No, dillo.
2: Getting Up. Conoscete
1: Getting Up? È quello che il
2: gioco per fare i graffiti.
1: Esatto, bellissimo.
2: Era la prima traccia della prima missione. Da lì ci sono
1: rimasti. Questa era PlayStation 2, mi sembra.
2: Al PC io ci giocavo.
1: Okay,
2: io ci giocavo al PC da
1: piccolissimo. Bellissimo, quello era fenomenale. Cioè,
2: cosa ti ho tirato fuori, né?
0: È incredibile.
1: Veramente.
0: Vabbè, ce la sentiamo allora.
1: Io direi che lo facciamo.
0: Non era solo in quel videogioco.
1: No.
0: Ok, siamo d'accordo. Mobb Deep.

0: Survival of the Fittest, Mobb Deep, canzone scelta dal nostro ospite Johnny Fontana qua in studio con noi. Applausi, applausi.
1: Applausi sempre.
0: Io volevo chiederti, Johnny, ma tu hai delle uscite belle succulenti prossimamente?
1: Sì, sì, sì, sì. Ne ho due proprio belle.
0: Belle caciotte.
1: Heavy, sì. Allora, se posso, posso citarle.
0: Tu puoi dire quasi tutto.
1: Allora, abbiamo due release programmate che per me sono molto importanti, sono, diciamo, dei traguardi. Una su Maciaca la Membrana, label fondata nel 2025 da Luciano.
0: Luciano
1: famoso, big ormai,
0: sì, big pilastro della scena house.
1: E poi abbiamo un'altra uscita su Nervous Record, una
0: pazzesco,
1: nota una nota label di new yorkese,
0: mi sembra che sia new yorkese, sì, comunque
1: americana.
0: Una delle più big di sempre,
1: sì sì sì, sì,
0: cioè,
1: è storica, penso,
0: è storica,
1: che sia dagli anni 80-90, adesso non ricordo, ma è ormai una label
0: enorme,
1: ha fatto la storia, sì, veramente,
0: sì. Beh, incredibile,
1: sono molto orgoglioso.
0: Complimenti, complimenti. Perché
1: okay,
0: Nervous, cioè avere un artista dal Ticino che firma per Nervous, ragazzi, per chi non lo sapesse, è prezioso, cioè
1: grazie,
0: è molto figo.
2: Ma domanda da ignorantissimo proprio di etichette, eccetera. Cioè, qual è l'etichetta più incredibile?

0: me. Quindi, appunto, per risponderti alla domanda di prima, non è che c'è una label che ti...
1: Cioè che sei arrivato, se
0: esatto. Ma poi è brutto da pensare che arrivi là e poi ti fermi, nel senso non c'è nient'altro, perché no, la musica ha bisogno sempre di stimoli nuovi, quindi un po' superficiale pensare di arrivare a una parte. Cioè, adesso sto puntando anche Solid Grooves o LTF.
2: Ecco, tipo per rispondere.
0: Ma arrivati lì e poi avrò bisogno di altri stimoli.
1: Certo, assolutamente.
0: E ho già qualcosa in mente. Quindi non.
2: Però diciamo, se vogliamo dare una risposta, non risposta a Delta, possiamo dire che magari tipo una Solid Grooves potrebbe essere una delle più discusse. Discusse sì. In modo positivo, eh.
0: Sì, esatto.
2: Nel senso, una delle più famose, se vuoi, no?
0: Sì, sì, esatto.
2: Un po' sulla cresta dell'onda. Già da diversi anni, che è l'etichetta di Michael Bibby, tra
0: yes, esatto.
2: E pausa. Mi sembra che l'hanno creata insieme, non sono sicuro.
0: Allora, io so che Michael Bibby è il principale membro, poi okay. Adesso non so, comunque mi sa che sia Dennis Cruz sia pausa
2: c'entrano,
0: siano in collaborazione.
2: Sì, esatto.
0: Siano dei membri anche loro comunque.
2: Beh, comunque mi sembra che forse ti è sfuggito, ma esci anche per Nature.
0: Sì, Nature, sì.
2: O forse allora. Non volevi dirlo e ti ho appena...
1: ecco, no, spoiler.
0: No. Nature uscirà l'EP per Nature insieme a un altro coproduttore con cui ho fatto una sola traccia, che si chiama Milo. Lui è, tra l'altro, di Basilea, è svizzero.
2: Ah, che figata.
0: Sì, lui è svizzero e usciremo il 31 di luglio su, appunto, Nature, che sarebbe la label di WAF.
2: Di WAF, esatto, sì. Per chi non lo sapesse, comunque un'altra etichetta figa.
0: Sì, sì, comunque c'è un po' di carne alla griglia, dai. Non ci lamentiamo.
2: Ma io sono molto felice che stai firmando tutte queste etichette. Grazie, perché appunto non è assolutamente scontato. Io seguo molto l'ambiente e penso che sei l'unico che sta firmando così tanti dischi qua da noi. Quindi
0: grazie,
2: complimenti. Ed è anche per quello che ti abbiamo chiamato.
0: Grazie.

0: belle risposte.
1: Era l'unica parola che ti veniva.
0: Esattamente.
1: Ma ci sta, ma ci sta. Cool Tape, sempre in forma, sempre sul pezzo.
0: Sempre wow.
1: Sempre wow.
0: Sempre wow. In studio Johnny Fontana che ha fatto mille cose.
1: Mille cose ha fatto.
0: Ha iniziato a suonare da giovanissimo.
1: Suonava al piano.
0: Esatto.
1: Ha assorbito l'hip hop da sua madre.
0: Esatto.
1: Ha iniziato a produrre,
0: sì,
1: e a fare il DJ.
0: Si è preso una laurea
1: in scienze della comunicazione.
0: In
1: no, vabbè, talmente tante info, talmente tante cose ha fatto. Che rischio di mischiare le informazioni.

0: produzioni.
1: Troppe. Torniamo un attimo su le produzioni, dato che abbiamo chiuso con quello prima. Mi viene da chiederti se ti incontri di solito con chi, insomma, fai queste coproduzioni, oppure sempre a distanza o...
2: Allora, nel 2026 premetto che non è un problema la distanza con la tecnologia odierna. Dico purtroppo, perché per me trovarsi in studio insieme è proprio un'altra magia, un altro modo, modo di approccio alla musica. Però diciamo che ultimamente stiamo lavorando in remoto con degli strumenti che ci consentono di poter lavorare su uno stesso schermo in due, quindi è molto...
1: Cioè, quindi
2: molto
1: entrambi utile. Lavorate sullo stesso progetto?
2: Sullo stesso progetto, in real time.
1: Ah, pazzesca sta roba.
2: Sì, e non sempre, così, non sempre, perché poi magari tra impegni, non impegni, ci si scambiano comunque i progetti o certo, le stems,
1: certo.
2: E si va avanti così.
1: Ma pensavo ci potesse essere ancora qualche problema di lag, no? Tra se tu vai a lavorare sul computer di un altro...
0: Dipende che connessione hai.
1: Di solito sì, di solito sì, però non so.
2: Sì, è un pochino stressante questo, cioè uno, due secondi, poi dipende, però sì, succede spesso questa roba qui, ma non ci influenza poi così tanto.
1: Dai diciamo. ci sta.
0: Sopportate.
1: E vi parlate mentre lo fate, cioè o
2: sì,
1: vi scrivete?
2: Sì, ci chiamiamo per telefono.
1: Ah, ok.
2: Sì, su WhatsApp parliamo.
1: E poi ascoltate invece dal...
0: Sì, chiami esatto. Sky Groover per dirgli, ma perché hai messo il kick lì?
1: Esatto.
0: Così e poi appendi.
1: Poi litigate col mouse a spostare le cose.
0: Esatto, uno lo sposta qua e l'altro lo sposta di là.
1: Bellissimo. Tu nel frattempo comunque negli ultimi anni, 2019-2021, hai vinto dei contest.
2: Sì, allora prima di diciamo trasferirmi in Svizzera, io sono nato e cresciuto in Calabria.
0: Quando è che ti sei trasferito?
2: 2022, inizi 2022.
0: Ah, ecco.
2: Ok, stavo dicendo praticamente che ho vinto questi due contest nel 2019 e nel 2021, dei contest regionali, dove consistevano nel... cioè si faceva comunque una selezione di emergenti locali, e poi diciamo che a turno abbiamo fatto dei DJ set da 20-25 minuti
1: con musica scelta da voi sempre.
2: Sì, ovviamente sì, perché diciamo che la musica che si mette poi è l'impronta che di
0: certo, esatto, no, artista, è il tuo stile, no?
1: Cioè, no, magari sai, in un contest dici tutti avete le stesse canzoni, vediamo come le mixate assieme, come si
0: sembra. Ah, CD. Potrebbe anche essere un'idea.
1: Poteva.
0: Però vabbè,
1: però
0: penso
1: no.
0: Che per giudicare un DJ devi anche
2: portare la tua idea di musica.
0: Esatto, capire cosa metti tu, no?
2: Sì, portare la tua idea.
1: Beh, ci sta. Allora facciamo così: io metto un pezzo che ha scelto Mattak, a te va bene. Sentiamo sì. Che tipo di DJ sei.
0: Vediamo.
1: Al Most Monday.
0: Oh, che bello.
1: Enjoy the ride.

0: si sta avvicinando sempre di più, inesorabilmente, anzi
1: si sta appropinquando
0: con tanta felicità nostra il momento
1: anche sua dove...
0: sì, anche sua. Lo vedo che sorride, sorride. Voi non lo sentite, ma sta sorridendo. Noi
1: Johnny è gasato, speriamo che lo siate anche voi. Noi siamo gasatissimi di sentire il set che ci ha portato.
0: Un'oretta tutta sua.
1: Vuoi un pochino introdurcelo? Cosa ci porti, più o meno?
2: La sintesi di quello che sono io e di quello che ho assimilato in 15-16 anni della mia esperienza.
1: Caspita.
2: Quindi riassunto proprio. Non voglio darvi tante anticipazioni per poter.
1: Ma tipo unreleased tue.
2: Sì, assolutamente integrerò sicuramente qualcosa che è uscito e qualcosa che dovrà uscire.
1: Questo ci piace. Quindi anche udite degli inediti solo per Rete 3, solo per Cool Tape. Ce li pappiamo golosamente.
0: Yes. E quindi tra pochissimo DJ set Johnny Fontana, un'oretta solo su
1: Cool Tape, solo su
0: Rete 3.

0: lo sai.
1: Papà ti sta roba per un full break. Cool tape, cool tape, cool tape.
0: È il momento.
2: È il momento tanto atteso.
0: Del DJ set. Noi l'abbiamo detto, c'è un DJ set quando ascolti Cool Tape, quando senti
2: sempre,
0: questa sigla,
2: sempre.
0: Trovi sempre un DJ set.
2: E in questo caso è del nostro ospite Johnny Fontana in studio con noi.
3: Ragazzi, godetevi il set.
2: Oh yes.
4: Questo è Cool Tape.

0: del duo ticinese Doke, remixato dal nostro Johnny Fontana qua in studio con noi. Cool Tape, Rete 3.
1: You're listening Cool Tape.

0: siete con noi
1: come
0: oggi,
1: sempre.
0: Come sempre, tutto live
2: su Rete 3.
3: Questo è Cult.

0: questo è Touchable di Ivan Beck, Lord Fox, Gene Casas e ovviamente Johnny Fontana.
1: Yeah. Rete 3, Cool Tape.

Rete 3, ospite Johnny Fontana con noi in studio. Un set live house che ci rinfresca un po'. Questa è la sua Sky Groover. Sì, Sky Groover è il socio con cui ha fatto la produzione. E arriverà tra poco, giusto? Pochissimo. Non sappiamo ancora la data, ma arriverà. You're listening. Cool.

0: Johnny Fontana, ospite a Cool Tape, solo su Rete 3, set tutto live. Spero che ve lo siate goduto, almeno la metà di quanto ce lo siamo goduto noi.
1: Johnny,
2: grazie mille ragazzi. È andata benissimo, mi ha fatto piacere condividere con voi la mia musica, la mia idea di musica, e vi ringrazio per avermi ospitato.
0: Grazie a voi, brother.
1: In tanti hanno apprezzato molto tutto quello che ci hai potuto far ascoltare, tra inediti, non inediti, insomma, tante belle cose da parte tua. Speriamo di risentirti presto sulle frequenze.
0: Bella vibe.
1: E quindi seguiremo il tuo percorso nei prossimi tempi, insomma.
0: Ma hai qualche data prossimamente?
2: Sì, tra poco un tour in Calabria, c'ho 5-6 date, adesso non ricordo con precisione, alcune belle importanti, belle consistenze con artisti come Italo Bros.
0: Ok, figata.
2: Sempre carne alla griglia.
0: Non ci si ferma mai.
1: Ci vuole sempre. Dai. Allora, per noi è arrivato il momento di salutarci. Quindi, grazie ancora, Johnny, per
2: grazie
1: essere stato
2: voi,
1: con
2: ragazzi.
1: Noi.
2: Grazie veramente tanto.
1: Come sempre, vi consigliamo di andare a cercarlo sui vari social. Insomma, sapete dovete fare.
0: Ve lo consigliamo caldamente.
1: Caldissimamente. Sempre. Matto, noi ci vediamo settimana prossima.
0: Ci vediamo settimana prossima, brother. Dai. Sempre a Cool Tape, sempre a Rete 3.
1: Bella, Matto.
0: Ciao.

0: sport e musica.
1: Ben ritrovati dalla redazione sportiva, ben ritrovati da Patrick Locatelli al microfono e Andrea Coloseo a garantire la messa in onda di questa puntata di Sport e Musica qui su Rete 3, che dedichiamo al calcio, la dedichiamo alla prima giornata di Superliga, la prima partita alla AEL Arena per il Lugano per quanto riguarda il campionato svizzero dopo il debutto di giovedì in Conference League. Avversario dei bianconeri, il neopromosso Vaduz, calcio d'inizio alle 16:30, dunque tra meno di un quarto d'ora. La stessa ora si sfideranno anche San Gallo e Zurigo. Già andata agli archivi invece Young Boys Sion, finita 4-2 per un campionato elvetico che si è aperto ieri con le vittorie esterne del Basilea 1-0 a Ginevra contro il Servette grazie alla rete su rigore dell'ex bianconero Zanazelar, e poi ha continuato quanto aveva interrotto la scorsa stagione il turno, andando a vincere 3-1 a Lucerna, invece pari tra Losanna e Grasshopper 1-1. Questo è il quadro di tutti i risultati. Per conoscere invece la formazione dei bianconeri andiamo alla AEL Arena da David Conti.
2: E buon pomeriggio Patrick, buon pomeriggio a tutti. Giornata perfetta oggi per giocare a calcio, temperature miti rispetto al caldo che ha caratterizzato questa estate. Ebbene, come lo farà? Me lo chiedevi, il Lugano contro il Vaduz. Ebbene, giocherà con 8 undicesimi che hanno affrontato il Drogasini qualche giorno fa giovedì sera con la vittoria 1-0 con la rete di Renato Steffen, la prima in questo nuovo impianto. Fuori Berens, Dos Santos e Zanotti, che erano apparsi anche abbastanza in difficoltà contro la formazione kosovara, tutti confermati, e gli altri, ma andiamo con ordine, con Fonbalmos in porta, difesa a tre con Papadopoulos, Mai e Bixel, che prende il posto appunto di Zanotti nei precetto di difesa. Poi metà campo praticamente quello che vediamo almeno sulla carta a quattro, con da destra a sinistra sempre Cimignani, Gheorghiu, Bislimi e Dagliot. Poi Kendussi dato dietro a Steffen e a Pilström, lo svedese, che appunto sulla carta saranno gli attaccanti di questa sera. Non ci sono sempre Del Qua, Marques e Cassano, che sono infortunati, a disposizione di Mattia Crocitotti. Ci sono invece il portiere Gebhardt, Kelvin, Beckham, Castro, Aydin, Dos Santos, Moncada, Carbone, Zanotti e Behrens. Appunto questa la panchina che subentra, o parte della panchina che potrebbe subentrare in partita in corso. Dudic è l'arbitro ufficiale contro un Vaduz che cambia 6 undicesimi rispetto alla vittoria qualche giorno fa sempre in Conference League. Bene, delle squadre tra l'altro Patrick che hanno giocato in questi giorni nelle coppe europee, Lugano è quello che ha cambiato meno. Vaduz che torna in Super League, si debutta contro una neopromossa come l'anno scorso contro il Thun. Vi do la formazione molto tedesca con il portiere a partire dal tedesco Schaffran, poi a difesa 4 con Bailey, Lang, Berisha e Savadogo in difesa punto, poi centrocampo a 3 con Stark, Mack e Cabrera, Dalipi dietro le due punte che sono Djokovic e Monsberger. L'allenatore è Mark Schneider, che abbiamo conosciuto in passato anche come giocatore di San Gallo, Zurigo e Young Boys tra le altre.
1: Benissimo, dunque note le formazioni di questa partita. David, insomma, non bisognerà sbagliare l'approccio come un anno fa si fece con il Thun.
2: Assolutamente sì, lo ha detto anche Zanotti in sede di presentazione. Il Lugano ha capito la lezione, un Lugano che infatti diciamo giovedì ha iniziato la sua campagna europea vincendo, cosa che non era mai accaduta negli anni scorsi. Lugano che sa benissimo quanto sia importante iniziare bene da subito, entrare in fiducia in una stagione già caldissima, quella in Svizzera quantomeno, con la Coppa Svizzera tra qualche settimana, con gli impegni europei, con il campionato, dicevamo 4 partite in 10 giorni. E lo sa bene Lugano che l'anno scorso in campionato perse 4 delle prime 5 partite, fondamentalmente poi al di là di quanto ha fatto il Thun perdendo un po' il treno con qualche rammarico, perché comunque poi Lugano ha sempre lottato ai vertici. Lugano che sa, Lugano che è concentrato, Lugano che questa sera sono convinto anche visto che si gioca in questo nuovo impianto che è diciamo forse esaurito no, ma comunque molto pieno, anche quanto abbiamo visto giovedì con 6.000 persone, insomma anche oggi c'è tanta gente curiosa che è venuta a tifare Lugano.
1: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, poi torniamo da David Conti.

0: Poco più di 5 minuti alla calcio d'inizio di Lugano Vaduz. David Conti si diceva non bisognerà commettere lo stesso errore dell'anno scorso, l'esordio contro il Thun, e allora aggiungiamoci un'altra peculiarità, un altro comportamento insomma richiesto. Bisognerà essere più concreti di giovedì, perché giovedì ce l'hai raccontata tu la partita, sono state parecchie le occasioni non sfruttate.
1: Assolutamente, questo va da sé, Lugano bene fino agli ultimi 30 metri, poi le occasioni non sono mancate, quindi è segno che una soluzione, una chiave offensiva la si è trovata, poi però assolutamente bisogna segnare, mi viene in mente la traversa di Moncada, mi viene in mente il sinistro di Steffen che non si era accorto della corrente difensore del Drukagini, praticamente a porta vuota. Lugano deve essere molto più cinico, però è un Lugano che c'è, è un Lugano del quale Mattia Crocitorti si fida, lo dicevamo, 8 undicesimi comunque non sono cambiati rispetto a quella che è fondamentalmente a oggi la formazione ufficiale in attesa appunto del mercato. Lugano, dicevo, più maturo, Lugano che sa gestire anche meglio quanto succede appunto a livello di mercato. Se ne sono andati Saip e Kuzias, che sono quelli che più avevano magari manifestato la volontà di partire. Ci sono ancora Bisimi, Papadopoulos e Zanotti, che non hanno mai nascosto appunto il loro desiderio di provare ad andare a guardare altrove, però ecco, nella gestione comunque c'è più serenità rispetto all'anno scorso, col caso Aidari che aveva creato scompiglio, un inizio molto difficile dettato soprattutto secondo me anche da questi dettami a livello di mercato. Quest'anno il Lugano è molto più tranquillo e molto più consapevole, e vedremo appunto oggi, e poi alla fine possiamo parlare, straparlare, sproloquiare quanto vogliamo, ma alla fine c'è una sentenza che è quella del campo dove stanno entrando i giocatori in questo momento.
0: Andiamo a sentire la voce di un giocatore che quest'oggi parte dalla panchina, di Mattia Zanotti, che parla dell'atteggiamento di quest'anno, di questo Lugano rispetto a quello dell'anno scorso, di un'altra testa personalmente rispetto alla scorsa stagione, poi l'ambiente vissuto giovedì sera alla Yale Arena.
2: Diciamo che gli strascichi dell'anno scorso ci hanno fatto male, ecco, e li abbiamo un po' appresi. Ora abbiamo un'altra testa, lo abbiamo dimostrato secondo me nel gioco. Adesso siamo pronti a affrontarlo nel modo giusto, ecco. Sono molto più tranquillo, molto più libero, credo che si è visto nell'atteggiamento, poi ovviamente devo essere più preciso in alcune situazioni, però si è visto nell'atteggiamento che ho, nella voglia che ho, nella voglia di portare il risultato per questa squadra, e quindi sono qua per lavorare, per cercare di portare risultati. È un'emozione incredibile, diciamo, con tutto il rispetto del Conaredo, che ci ha portato grandi emozioni, è un'altra cosa, si vive un ambiente diverso e piano piano ci abitueremo sempre di più, sempre di più, sempre di più. 6.000 persone che ti tifano, ti spingono tanto.
0: Ecco, David, partiamo proprio magari da questa ultima frase, quest'ultima menzione. Lo stadio, la Yale Arena, lo stiamo vedendo adesso nelle immagini, chi ci ascolta sì. Lo vede nelle nostre, lo sente nelle nostre parole, potrà essere lo stadio che spingerà il Lugano.
1: Ma deve esserlo, e secondo me il pubblico bianconero, ma anche ticinese, io ho visto qualche anche locarnese venendo in giù, che ha deciso anche addirittura di fare l'abbonamento, quindi secondo me sta rispondendo a presente il pubblico. Tante persone sono ovviamente in vacanza, beate loro, però ecco, siamo beati anche noi di essere qua. Abbiamo vissuto giovedì la prima partita contro il Drukagini, oggi è un nuovo inizio, c'era tutto quanto apparecchiato, c'erano Folletti, Daracco e De Rosa che hanno ufficialmente passato il pallone a Blaser, il CEO della formazione bianconera, c'è la premiazione adesso, davvero ci sono tutte le carte in regola per fare bene, ma al di là dello stadio, che quello sicuramente secondo me dà più convinzione e professionalità ai giocatori stessi, cioè io mi posso immaginare, ma d'altronde ce l'ha detto anche Renato Steffen mercoledì in occasione della presentazione della prima partita, diceva adesso non abbiamo più scuse, perché alla fine ci si allenava magari o si andava in palestra in un prefabbricato, insomma si arrabattava un po', diciamo così, e questa, con tutto il rispetto per la formazione bianconera, ma non è una per il club bianconero non era una sorpresa, insomma un segreto. Ecco, oggi non ci sono più scusanti, quando si arriva allo stadio, che si passa nei corridoi dove ci sono le zone, le mescite, insomma le buvette, c'è la palestra, una nuova sala stampa, insomma tutto l'ambiente ne beneficia, io sono convinto che ne beneficerà fondamentalmente anche il club, perché comunque venire a giocare in uno stadio così può anche essere più attrattivo per i giocatori stessi, dunque il Lugano, se vuole alzare il livello, deve avere anche i giocatori di livello e non a caso appunto tra l'altro nelle ultime ore come si dice è venuto all'occhio questo giocatore uzbeko adesso di cui non mi ricordo più il cognome, visto Karimov, bravo, perché mi si è spento il computer, che ha giocato comunque due partite da titolare contro la Colombia e contro il Portogallo ai mondiali, 18 anni uzbeko, insomma ecco forse anche può questo stadio essere da stimolo per chi ancora non c'è.
0: Assolutamente, chiaramente una perla che permette a Lugano anche di essere più attrattivo sul mercato. Prima di cedere il microfono a David Conti per il racconto di questo primo tempo, vi do un rapido aggiornamento per quanto riguarda il Gran Premio d'Ungheria. Parliamo di Formula 1, mancano 9 giri alla termine, al comando vi è Lando Norris su McLaren, davanti a Verstappen su Red Bull e ad Antonelli su Mercedes, una gara che potete seguire in diretta su RSI la 1, sulla 2 invece viene trasmessa la partita appunto della AIL Arena, che noi vi raccontiamo più che volentieri all'interno di sport e musica. Lo ricordo, nel primo pomeriggio lo Young Boys ha superato 4-2 il Sion, mentre alle 16:30 in concomitanza è già iniziata da 2 secondi San Gallo contro Zurigo. Siamo pronti per andare allora all'AIL Arena da David Conti, a te.
1: Ed è pronto soprattutto il Lugano con il Vaduz, che in questo momento si è riunito in mezzo al campo, tutto pronto per il fischio dell'arbitro Dudice. Ricordo rapidamente anche la formazione dei bianconeri per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso: Fumbalmosi in porta, difesa 3 con Papadopoulos, Mai e Pixel, poi a centrocampo Cimignani, Gorgic, Bislimi e Alioski, Kendussi dietro a Pilstrom e Steffen. Vedremo se saranno le due punte veramente in questo pomeriggio, dove appunto Kevin Behrens siede in panchina. 5 undicesimi rispetto a giovedì invece per il Vaduz, con Shafran, Savadogo, Berisha, Lang, Bailey, Stark, Mac, Cabrera, Dalipi, Djokovic e Monsberger, giocatori che andremo sicuramente a conoscere in questa stagione. Lo ricordo, il Lugano riparte contro una neopromossa, l'anno scorso fu il Thun a vincere nel vecchio Cornaredo, o meglio a Cornaredo, visto che questo stadio si chiama AIL Arena. Vedremo se davvero Lugano ha imparato la lezione. Lugano che adesso commette un fallo con Gorgic a metà campo, subito aggressiva la formazione del Principato, c'è molta appunto curiosità nel vedere la sfida odierna con Mark Schneider, che fondamentalmente ha detto una cosa: proveremo a fare il nostro gioco, ovviamente non siamo più in Challenge League, siamo in Super League, ovviamente non ci sono più i 400 di Nyon o di Bellinzona, bensì magari 20-25 mila di Berna e di Basile. Lugano che adesso recupera il pallone con Pilsson, c'è il movimento di Steffen, la conclusione di Pilsson di destro dai 20 metri, buona le intenzioni dello svedese, la palla che però prende il volo e finisce nella tribuna dietro la porta del tedesco Shafran, il titolare della formazione di Schneider. Lugano molto aggressivo, vi dicevo appunto di questa similitudine tra le due squadre con le dovute proporzioni, ovviamente un Lugano che pressa molto alto, che recupera il pallone, che gioca tanto il pallone, che ha subito praticamente una rete in più rispetto alla Vaduz, che ha dominato il campionato di Challenge League l'anno scorso, 81 punti, il terzo miglior risultato della storia della Challenge League. Adesso è il Vaduz con Berisha, il capitano, che va sulla sinistra verso Savadogo, Savadogo lungo verso l'austriaco attaccante Monsberger, che subisce fallo da Mai. Dunque si ripartirà con un calcio di punizione proprio sotto la nostra postazione, con l'arbitro, adesso era Papadopoulos, non Mai, Dudic che va a parlare appunto con Papadopoulos. Duro l'intervento del difensore tedesco dal passaporto greco. Berisha che lascia a Savadogo, si torna all'indietro verso Lang, che con Berisha è il secondo centrale della difesa a 4, si va indietro verso Shafran, che prova ad andare lungo sempre verso Monsberger, anticipato da Mai. Steffen che a sua volta viene anticipato di testa da Berisha. Lugano che però recupera il pallone, siamo già alla sinistra con Alioski, sicuramente più in luce rispetto alla scorsa stagione. Alioski che sta ancora cercando le migliori sensazioni, si va dietro da Fonbalmos, attacca molto molto alto il Vaduz con addirittura 5 giocatori. Mai stava sbagliando, è riuscito poi alla bene meglio a buttare il pallone dall'altra parte ancora ancora verso gli Oscar, indietro verso Gurgic, c'è il movimento di Pilstrom con Savogò che lo teneva in gioco, non c'è il movimento di Pilstrom, va verso Renato Steffen che entra nell'area di rigore, prova il sinistro, la rete esterna, prima occasione per il Lugano con questi tagli che avevamo già visto in verticale giovedì contro il Drugagini, contro la formazione kosovara. C'è stato il buon movimento di Steffen, il bel passaggio di Gurgic, ma come detto la conclusione di sinistra sul primo palo è finito sulla rete del portiere esterna, del portiere Shafran, che sta gestendo in questo momento il pallone, va lungo ancora verso il solito Monsberger che lotta di testa con Bixel che è la meglio, si va verso Aglioschi, Aglioschi si allunga, poi il pallone lo viene recuperato da Stark che però lo fa in maniera fallosa, reputa l'arbitro Dudic, dunque si riparterà con un calcio di punizione a una trentina di metri dalla porta di Shafran. Sì, qui un inizio molto equilibrato con Lugano che appunto cerca di mantenere il pallone e con queste verticalizzazioni, come abbiamo visto, manca oggi anche Behrens seduto in panchina, dunque meno palloni alti e sicuramente più palloni in profondità e in velocità alle spalle dei 4 di difesa del Vaduz. Punizione che verrà battuta tra qualche istante quando sono già trascorsi 5 minuti di questo primo tempo, 0-0 il risultato all'AIL Arena con Gurgic e Steffen che stanno parlando, sono ovviamente salite le torri, Papadopoulos mai su tutti con Bixel anche, vedremo a quale sarà la soluzione, se a uscire o ad entrare Steffen, ad uscire sul secondo palo, troppo lungo, lo si è visto sin da subito con Bixel che non è riuscito ad andare a prendere quel pallone che si è addormentato dietro l'area di rigore di Schaff, che in questo momento lo consegna a Berisha dai 5 metri, c'è il movimento di Savogò sulla sinistra, non viene servito l'esterno mancino numero 29, si va dall'altra parte con Lang, il tedesco che va ancora lungo, hanno cercato sovente in questi primi minuti queste palle lunghe, Patrick, però una partita equilibrata, Lugano che comunque ha un po' il pallino del gioco, Lugano che vuole subito dettare legge.
0: Sì, direi tutto come da copione, un Lugano che un po' timidamente sta iniziando a spingere, però che credo gestirà interamente la partita, il Vaduz invece attende un po' e cerca di contenere le folate offensive del Lugano che per ora, come dicevo, però sono ancora un po' timide.
1: Kendussi ha toccato il suo primo pallone verso Bislimi, siamo sulla parte sinistra dello scacchiere di Mattia Crocitotti, adesso Gurgic decide di venire qui sotto la nostra postazione a destra, Papadopoulos per Bislimi, all'indietro verso Mai, c'è l'errore perché c'è il buon pressing da parte della formazione del Principato che ha provato con Cabrera, ma il Lugano adesso che va in verticale verso Pilstrom, capisce tutto Stark, anticipa lo svedese, fase di gioco concitata adesso con il Vaduz che recupera il pallone, prova a fare ordine con Mack che è la metronoma di questa squadra, prende però il pallone, allora Renato Steffen che lo riceve, si va all'indietro verso Papadopoulos, mai si entra nell'area di, o meglio nella metà campo bianconera, all'indietro per Bixel da destra a sinistra verso Aglioschi, ma davvero è molto alto il pressing della Vaduz che non lascia respirare e soprattutto pensare, penso a Gurgic, il metronomo adesso subito attaccato da Beli, il terzino destro, e cosa succede? Bene, succede che la Vaduz recupera il pallone, settimo minuto di gioco, 0-0 ancora il risultato, però ecco il Vaduz che non si è snaturato rispetto a quanto visto l'anno scorso, Vaduz molto molto aggressivo sul portatore di palla del Lugano e sappiamo come possa dar fastidio alla formazione bianconera abituata solitamente a giocare quella che di media ha più palloni giocati per partita dalla scorsa stagione, forse anche nelle ultime due o tre. Adesso c'è il fallo ancora di Steffen su Savadogo, Steffen che era stato lanciato ancora in verticale, aveva però capito tutto Shafran, il portiere che aveva lasciato i suoi 5 metri per accaparrarsi della palla, si ripartirà dunque con un calcio di punizione che va e che parte diciamo così dal piede destro del portiere tedesco che va lungo verso Gurgic che gestisce tranquillamente questo pallone, duetta con Aglioschi, siamo sulla sinistra, movimento movimento di Pilsom in verticale che entra nell'area di rigore. Pilsom che torna dietro verso Gurgic, allarga verso Agliosky, il cross al volo, ha capito tutto però Mac centro area, Mac che gestisce poi il pallone per Dalipi, il ventenne Dalipi arrivato in prestito quest'anno dallo Young Boys. Lugano molto aggressivo anche sul portatore di palla, siamo praticamente in zona 15 metri dell'area di rigore sulla sinistra con Agliosky che è andato a recuperare questo pallone, potrà usufruire di una rimessa laterale all'indietro verso Gurgic, praticamente tutto Lugano installato nella metà campo del Vaduz. Lugano che adesso torna all'indietro addirittura fin verso Von Balmos con ancora il pressing da parte di Jokic arrivato dal canto suo dalla Sion, l'attaccante numero 19, ancora molto aggressivo sul portatore di palla il Vaduz che recupera il pallone, ma c'è appunto Jokic ancora, ma c'era probabilmente il fallo su Bislimi, ma il Lugano deve fare attenzione a Patrick, non è la prima volta che il Vaduz recupera il pallone con tutto il Lugano avanti, ma questo appunto fondamentalmente Mattia Crocitocchio lo sapeva, lo sta facendo però molto bene il Vaduz.
0: Sì, è un po', sembra un po' di rivedere quanto accaduto giovedì con il Duca Gini, qualche disattenzione di troppo, ma mi permetto di dire anche che non è la prima di mai in questa partita, non è la prima di mai, credo, in questa stagione, ci ha purtroppo abituato già nella scorsa a diverse disattenzioni di questo tipo.
1: Mike riprenderà appunto il gioco, va ancora verso Gurgic, Gurgic ovviamente contrastato efficacemente da un giocatore del Principato, costringendo dunque Mike ad andare lungo, troppo lungo il pallone che arriva dalle parti di Schaffan che prova a ripartire, sta soffrendo però il Lugano a questo pressing alto della formazione del Vaduz che adesso gestisce il pallone con Berisha, c'è il movimento centrale per Mac, uno dei tedeschi della formazione del Principato, all'indietro per Lang. A proposito di tedeschi, verso la corrente Jokic che perde però il pallone, poi va carambola sui piedi di Gurgic, si ripartirà con un calcio di punizione con Mai adesso che lo ha battuto proprio contro Jokic, con Dudic adesso che va a richiamare proprio Mai dicendogli appunto di non comportarsi così e a Djokovic, anzi a Jokic scusate, di non mettersi davanti alla traiettoria del pallone in maniera così ravvicinata. Mai che verosimilmente andrà verso Gurgic che ha fatto il movimento, Papadopoulos verso Bislimi, prova Cimignani ad andare in verticale, non viene servito, allora lo va lo stesso Bislimi servito da Renato Steffen, ha provato ad andare sul primo palo verso Pilstrom, ma ci sono gli applausi del pubblico bianconero e anche del compagno svedese poiché il pallone era invitante, quello di Bislimi, pallone che è finito in calcio d'angolo, dunque primo calcio d'angolo a rientrare per Renato Steffen che vede accanto a sé proprio Gurgic che potrebbe venire servito, almeno quanto abbiamo visto giovedì da quando si voleva far rientrare il pallone, invece questa volta si è andati sul secondo palo, non ci arriva Bixel che poi verosimilmente ha commesso fallo sul numero 27 il centrale Lang, è arrivato il fischio di Dudic, dunque si ripartirà con un calcio di punizione, 12° minuto, lo dicevo, Vaduz che torna in Super League dopo 3 anni di purgatorio. Vaduz che l'anno scorso come detto ha ottenuto 81 punti, uno in più della RAU, una promozione quasi insperata a un certo punto con appunto la formazione del Principato che all'ultima giornata è riuscita a staccare il suo biglietto per la Super League ed evitare dunque lo spareggio contro il Grasshopper, poi ha perso appunto dalla RAU. Cimignani prova a partire ma capisce tutto Cabrera, il 23enne tedesco con origini sudamericane, uruguayane, il numero 10, dotato di buon piede, lui arriva dalla seconda Bundesliga tedesca. Cimignani all'indietro per Mai, a proposito di tedesco, ancora Cimignani sulla fascia a destra, prova il passaggio lungo verso Pilstrom che non riesce a controllare questo pallone, poi va comunque in pressione verso Schaffner che non butta via il pallone, gioca con Berisha, non ha sicuramente veramente e assolutamente paura di giocare la pallone a questo Vaduz, che esce benissimo da questa situazione. Adesso Mike anticipa Djokic, fa ripartire Pilsson che difende questo pallone, va indietro verso Gjurgic, largo verso Gjalioski, al volo con Kendoussi che ha toccato pochissimi palloni. Kendoussi adesso che va alla lotta, commette fallo, ha trattenuto l'altro numero 14 che è Bailey, il terzino destro del Vaduz. C'è dunque il fallo di Dudic severo in questa occasione, appunto Kendoussi che ha toccato pochissimi palloni. Kendoussi che oggi praticamente gioca da trequartista dietro le spalle di Pilström e di Steffen. Adesso Gjurgic che recupera questo pallone, non riesce però a controllarlo, si ripartirà con una rimessa laterale quando siamo entrati nel 14esimo minuto di gioco. A partita equilibrata con Bislimi adesso che gestisce il pallone, attaccato da Cabrera che non riesce a carpire il pallone al numero 25 che va indietro per Papadopoulos, ancora verso Mai, pressato Lucas Mai da Monsberger l'austriaco. Allora si va dall'altra parte verso Agliossi che ha spazio per andare alla cross, c'è il movimento di Kendoussi dentro l'area di rigore, il pallone però viene bloccato da Schaffren. Interessante il cross di Agliossi, ha capito però tutto il tedesco, c'era poca gente in questa occasione, appunto è mancata la presenza di uno come Behrens. Vaduz che prova a ripartire con Berisha dal suo sinistro al destro di Langhi, due centrali che duettano, si va dall'altra parte verso Bailey, è cresciuto nel San Gallo, 22 anni per lui, all'indietro per Mack, il tedesco, ancora per il connazionale Lang verso Berisha, si sta giocando in verticale, prova adesso ad andare, anzi in orizzontale, adesso prova ad andare in verticale con il numero 11 che è Dalipi, che si era spostato dalla sua regia di trequartista. Adesso Kendoussi che va in verticale verso Pilström, non ci crede però lo svedese che si attendeva forse la bandiera che si alzava, e difatti si è alzata in questo momento. Aveva ragione lo svedese che ha comunque tolto il piede dall'acceleratore. Sono un po' anche segnali questo, comunque finché non c'è il fisso dell'arbitro bisogna crederci, bisogna andare. Adesso Papadopoulos che recupera un bellissimo pallone con Steffen, adesso che lo gestisce va largo verso Cimignani, può andare sul suo sinistro Cimignani, non c'è il movimento di Papadopoulos. Cimignani che ha la fortuna di andare verso Pilsson, i due duettano, la conclusione di Cimignani che rintuzza contro Kendoussi e contro Berisha, permettendo dunque alla formazione del Principato di ripartire con Dalipi all'indietro verso Djokic, c'è il movimento di Monsberger centralmente, Djokic che parte e che colpisce il palo, c'era il movimento dell'attaccante austriaco, non ha chiuso la formazione bianconera, allora si è ritrovato un'autostrada lì davanti Djokic, la conclusione di sinistro, il palo clamoroso, c'è stata forse anche una deviazione di Von Balmosa che adesso recupera il pallone tra gli applausi del pubblico bianconero. E come dicevi tu Patrick, a livello difensivo forse si vede qualche pecca, così come si era vista giovedì.
0: Sì, qui Lugano un po' sprovveduto e anche un po' fortunato, perché quel pallone da prima si è stampato sul palo e poi è rimbalzato male sulla gamba dell'altro giocatore del Vaduz che poteva colpire a botta sicura, porta vuota. Fortunato in questo caso Lugano sì, però si è fatto trovare troppo impreparato, forse adesso io non so la temperatura lì com'è all'IL Arena David, però magari si sta soffrendo un pochino il caldo, comunque le prime, ecco allora magari i primi impegni, però non c'è grande organizzazione.

invece l'occasione, la paratona di Schaffran, uno schema che abbiamo già visto nelle prime due uscite della Lugano, il passaggio in verticale telecomandato di Gheorghiç, la conclusione di Renato Steffen. Questa era davvero una ghiotta occasione, Lugano che adesso perde il pallone, si ripartirà con una rimessa dal fondo per Schaffran che lascia a suo solito a Berisha alla sinistra del numero 5, capitano della Vaduz, che come da tradizione serve il numero 25 portiere del Vaduz. Poi si va a lunghi con Dalipi che viene anticipato, non ci arriva Bisimi su questo pallone, allora prova ad approfittarne appunto ancora Dalipi, che non viene marcato né da Cimignani né da Gheorghiç, ma Dalipi che va al centro verso Monsberger, che era liberissimo dal dischetto di rigore, aperto troppo il suo piattone destro, ma assolutamente Lugano che non è assolutamente concentrato là dietro, è entrato davvero come un coltello nel burro Dalipi, né contrastato né da Gheorghiç né da Cimignani. Il passaggio a Monsberger, il piattone di destro, aperto troppo il suo destro Monsberger, con comunque mai che era lì, ma davvero seconda grossissima occasione, deve stringere i bulloni la formazione di Mattia Crocitotti là davanti, là dietro con Mattia Crocitotti che tra l'altro adesso si è alzato dalla sua panchina, ha richiamato l'ordine i suoi uomini, anche inveito, non vi riportiamo le parole del Cruz, ma davvero Lugano deve fare attenzione, perché questo Vaduz è comunque una formazione interessante che non disdegna di giocare a calcio e che si è già reso pericoloso in due occasioni. Adesso Lugano che perde il pallone con Monsberg che entra nell'area di rigore, non ha trovato il sinistro per andare alla conclusione, ma ennesimo pallone perso in fase di impostazione della formazione bianconera, che deve assolutamente aumentare la sua concentrazione. È vero che la Vaduz sta facendo un'enorme pressione, non capiamo nemmeno come possa farlo sull'arco dei 90 minuti, ma ha davvero attenzione con Monsberg che si era anche liberato bene, si è messo il pallone sul sinistro, ancora una volta è stato Dalipi a creare l'occasione, giovane interessante questo Dalipi, lo ricordo, 20 anni, mancino in prestito dallo Young Boys. Ci sarà comunque un calcio di punizione defilato sulla sinistra dell'area di rigore di Fona Balmosa, con il solo Renato Steffen che va in barriera con il sinistro di Savodogo che si appresta appunto a mettere questo pallone in area di rigore, il numero 29, anche egli è 23enne, tutto sommato giovane. La formazione del Principato alza il braccio, Savodogo va sul secondo palo, c'è l'uscita di pugni di Fon Balmosi, il pallone che però arriva ancora su un giocatore dei piedi di un giocatore della Vaduz, per fortuna di cose era quello di Bieli, il terzino a destra che ha provato un tiro a giro, non è girata per niente il pallone, dunque pallone che si è spento sulla linea di fondo con Mai adesso che così come Berisha dall'altra parte serve il suo portiere Fon Balmosa, va lungo in verticale verso Pilsen, ma anticipato il pallone però fortunatamente per il Lugano rimane nei piedi di Kendussi, il mancino di Kendussi dal sinistro dell'algerino al sinistro di Gheorghiç, dall'altra parte verso un altro mancino che è Cimignani e prova ad armare il suo piede fattato Cimignani, ha servito a Bisimi, la cross potente con Pilsen che non è riuscito nell'area di rigore a mantenere vivo questo pallone, allora libera ancora il Vaduz con Monsberger, l'austriaco che difende molto bene questo pallone, poi va verso Cabrera, Cabrera dall'altra parte verso Stark che frena un attimo il gioco, allora torna lì dietro verso Lang, Lang ancora verso Berisha, ancora verso Mack, l'altro tedesco, Vaduz che adesso gestisce il pallone con Savadogo sulla sinistra e poi torna indietro verso Schaffran con tutto il Lugano dietro il pallone.
Leone a Lugano, che appunto non si fa più vedere da un po' là davanti, e negli ultimi momenti il famoso momentum è a favore della Vaduz, che adesso va in verticale con Djokic, che è partito alle spalle di Bislimi, prova ad entrare Djokic nell'area di rigore, fa fuori prima Bislimi e poi Papadopoulos, va alla conclusione di destra, non gira quel pallone sul secondo palo, ma davvero Patrick, incredibile la facilità con la quale il Vaduz può andare alla conclusione.

0: conclusione.
1: Sì, stavo proprio tenendo d'occhio questo aspetto, la facilità con cui il Vaduz, con un paio di passaggi e con qualche serpentina, riesca a raggiungere l'area di rigore quantomeno del Lugano, e invece con quanta fatica i bianconeri non riescono a superare la tre quarti invece offensiva, rispettivamente la zona difensiva delle Vaduz. C'è davvero questa contrapposizione, e forse dovrebbe essere il contrario visti i valori in campo.
0: Beh, forse quello che ci si aspettava, no? Vaduz, tra l'altro, dato già per morto da quasi tutti gli addetti ai lavori, che sta dimostrando invece in questi minuti che non sarà assolutamente una passeggiata, quantomeno per il Lugano, in questo primo pomeriggio di Super League sulle rive del lago Ceresio. C'è un giocatore della Vaduz a terra, non fischia l'arbitro Dudic, allora continua il Lugano a giocare tra le proteste appunto della formazione del Principato, adesso con Djokic che va a mettere a terra Pilstrom, con il solito Steffen che ha applaudito in segno di incitamento proprio Pilstrom, lo svedese. Vi avevo raccontato anche della scorsa, dell'ultima azione, dove non era andato con quella cattiveria su un pallone poiché pensava di essere in fuorigioco. Adesso gli è andato a dire qualcosa Renato Steffen, mentre c'è l'Idrisham Berek anche qui in Super League. Allora non so se c'è un qualche aggiornamento da dare Patrick Locatelli, appunto una partita e un pomeriggio soprattutto che si appresta a non essere così facile per la formazione del Lugano, mentre Cabral si è rialzato, è andato alla Dudic a sincerarsi che stesse bene.
1: Sì, un Lugano che sta peccando un po' troppo di sufficienza, di imperizia, diciamo così, c'è un po' tanta approssimazione, soprattutto nei contrasti, soprattutto nell'impostazione del gioco, e allora ne approfitta il Vaduz, che fortunatamente per il Lugano non dispone di tali mezzi tecnici da essersi già portato in vantaggio di due reti, perché due sono grossissime le occasioni capitate alla formazione del Principato. Ti do qualche altro aggiornamento al volo prima di tornare da te. 0-0 tra San Gallo e Zurigo, 25esimo del primo tempo. In precedenza, lo ricordo, le Young Boys ha superato 4-2 al Wankdorf il Sione, e poi abbiamo anche il finale del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Ha vinto Lando Norris davanti a Verstappen e Antonelli, dunque prima vittoria stagionale per il britannico e prima vittoria stagionale anche per la McLaren. L'ultimissima tappa invece del Tour de France ha inizio alle 17:50, si arriverà a Parigi e si coronerà Tadej Pogacar per la quinta volta in carriera. Si è ripreso a giocare, allora torniamo alla IL Arena
0: con il Vaduz, che ha perso la rimessa perché l'arbitro Dudic ha fischiato un fallo appunto di Ebeli, che aveva alzato le gambe, la gamba a destra. Dunque si riparte con Mai in impostazione, entra nell'area, anzi nella metà campo della Vaduz, ma c'è ancora il pressing asfissiante della formazione del Principato, che recupera subito il pallone, adesso lo gestisce là dietro con Lang per Berisha, per Mack, che è andato ancora una volta in verticale verso il solito Monsberger, che ha perso il pallone ma è andato a fare pressione ancora su Mai, costretto a giocare verso Cimignani alla bella meglio, mentre c'è Djokic accasciato a terra. Non abbiamo visto il motivo, lo stanno chiamando Dudic i compagni di Djokic con Bixel, adesso che ha buttato fuori il pallone. Dudic che fa segno che recupererà alla fine del primo tempo questi istanti, con Djokic che è accasciato a terra, non si tiene nessuna parte del corpo, non sappiamo se sia un problema muscolare o se sia una botta, forse a un ginocchio. Fatto sta,
1: si teneva il fianco sinistro, David.
0: Ok, il fianco sinistro, effettivamente sì. Stanno guardando le condizioni di Djokic, arrivato quest'estate dal Sion, 25 anni, in cerca appunto di una nuova soluzione per lanciare la sua carriera. Ebbene, ci è riuscito, possiamo dire, almeno in questi primi 25 minuti, con appunto il palo soprattutto e con delle azioni efficaci. Adesso si rialza Djokic accompagnato dallo staff medico della Vaduz, c'è già movimento sulla panchina, o meglio vicino alla panchina del Principato, nessuno però è indiziato ad andare a togliere la casacca viola. Allora verosimilmente Djokic quantomeno riproverà ad entrare in campo. Vediamo che sta parlottando adesso con il quarto uomo, è praticamente già pronto la coscia sinistra, quindi probabilmente un colpo ricevuto dal numero 19. Nel frattempo il gioco è ripreso, siamo al 27esimo minuto con Mai che va verso Bislimi, Bislimi per Papadopoulos sulla destra, c'è il movimento di Cimignani non servito perché seguito proprio come un'ombra da Savadogo. Allora Lugano che prova ad andare dall'altra parte con Bixel, adesso con Gliosky, due mancini che duettano, si va all'indietro verso Gurgic, all'indietro a ritroso per Mai, Mai verso Bislimi, c'è il movimento di Cimignani che si è accentrato laddove c'è anche Pilstrom, braccato però dai due centrali. Lugano allora che deve ripartire con Gliosky, all'indietro per Gurgic, tutti gli autori, i protagonisti di questa partita che sono nella metà campo del Vaduz. Gliosky che torna all'indietro verso Mai, chiuso a riccio il Vaduz, non ci sono gli spazi, le posizioni giuste per andare a fare male alla formazione del Principato. Allora ci si prova adesso con Pilstrom all'indietro verso Cimignani, Cimignani sulla destra per Steffen, può andare alla cross Steffen sul secondo palo, c'è Gliosky, il colpo di testa di Gliosky verso Kendussi, anticipato però da Lang che ha buttato fuori il pallone. Buona l'azione del Lugano in questa occasione con Djokic nel frattempo che è rientrato in campo. Ancora Gliosky all'indietro verso Gurgic, non è attaccato, può andare al cross, potente il cross di Gurgic, lascia sfilare il pallone a Gliosky, dunque ci sarà l'ennesimo calcio d'angolo a favore della formazione bianconera. 29esimo minuto, 0-0 alla IAL Arena, il momentum sembrerebbe essere adesso dalla parte del Lugano che ha faticato tremendamente in questo appunto inizio di pomeriggio ticinese. La conclusione di Renato Steffen parata da Shafran, ma Vaduz che si è reso pericoloso in due occasioni, dunque ai punti adesso sarebbe la formazione del Principato a meritare il vantaggio. Gurgic va sul primo pallo, anticipato Bixel da Cabral, Steffen che rimanda subito nell'area di rigore questo pallone, Mai verso Papadopoulos, la conclusione, gol di sinistro Papadopoulos su assist di Mai, una carambola con il pallone appunto che è finito in area, non ci ha pensato due volte Papadopoulos, defilato sulla sinistra il sinistro del difensore tedesco sul secondo palo, insomma un bel gol di Papadopoulos. Lugano in vantaggio 1-0 alla mezz'ora.
1: Sì, e qui è grande conclusione quasi più da attaccante che non da centrale difensivo da parte di Papadopoulos, che comunque li ha questi colpi, quando è in area davvero è implacabile, più forse di testa che non di sinistro, però qui davvero si è coordinato benissimo, David ha incrociato con il sinistro Papadopoulos, dunque che dopo le quattro reti della scorsa stagione e la singola rete di due stagioni fa, ecco che sale già a quota 1 all'esordio.
0: Eh sì, beh, a dimostrazione che Papadopoulos, anche se oggetto di mercato, di voci di mercato, insomma, sta dando il suo contributo. Dunque la prima rete di Steffen alla IL Arena, la prima rete di Papadopoulos in questa nuova stagione a tinte bianconere. Dunque vedremo adesso se cambierà un po' il canovaccio della partita con il Vaduz che prova a ripartire, c'è stato un calcio di punizione che bisogna ribattere, lo farà Mac, che è il Gurgic, se volete, del Vaduz. Duzzi, il metronomo lì in mezzo al campo, va verso Dalipi che si è decentrato sulla sinistra, adesso il Vaduz che gestisce questo pallone, costretto però ad indietreggiare fino a Shafran. Ancora Berisha con Renato Steffen e Cimignani che vanno appunto sui giocatori della Vaduz, Vaduz che non butta mai via il pallone ma lo perde adesso con Cimignani, è andato molto lungo Pilstrom che prova a far andare la corrente di testa, la corrente Kendussi che è quello che forse ha più faticato in questo inizio di partita, questa mezz'ora abbondante. Kendussi, che lo ricordo questa sera gioca fondamentalmente dietro le punte che sono Pilstrom e Steffen. 1-0 però al 31esimo del primo tempo, la rete di Papadopoulos, come ha detto bene anche Patrick, non assolutamente facile andare a prendere quella a sinistra con un pallone spiovente, poi il sinistro non è il piede preferito di Papadopoulos, davvero una bella conclusione. Vaduz adesso che ci riprova con Cabrera che si è spostato dall'altra parte, c'è la scivolata, la seconda di Papadopoulos, il pallone però è finito fuori, dunque si ripartirà con una rimessa laterale, ha reclamato Papadopoulos che viene ammonito, dunque il numero 6 ammonito per reclamazioni ed ovviamente il primo cartellino giallo della stagione e primo cartellino giallo anche per il Lugano con Dudic che evidentemente ha sentito qualche parola di troppo, come sempre abbastanza teatrante diciamo così Papadopoulos, forse però un po' severa qui la decisione dell'arbitro Dudic. Fatto sta, primo ammonimento di giornata per Papadopoulos, si riparterà con un calcio di punizione di Savadogo praticamente quasi nella stessa posizione che vi raccontavo qualche minuto fa, era andato sul secondo palo in quella occasione, vediamo adesso se cambierà le sue intenzioni, c'è anche Dalipi che è andato lì dai pressi del compagno numero 29, gli ha detto però di allontanarsi, dunque verosimilmente andrà a buttare questa palla in mezzo all'area di rigore, alza ancora il braccio, va ancora effettivamente sul secondo palo, la deviazione, forse addirittura Di Maio, non c'è stata addirittura deviazione, il pallone che ha lambito praticamente il palo della porta di Fonbalmos uscendo, ma è interessante questo cross di Savadogo, c'è stata forse una deviazione di un giocatore del Vaduz, adesso rivediamo appunto la testa di Monsberger, l'attaccante austriaco, pallone che è finito fuori di poco, altro brivido per la difesa bianconera, non se ne fa nulla però al 33esimo minuto di gioco siamo sempre in vantaggio 1-0 a favore del Lugano, fa stato la rete di Papadopoulos, il tiro mancino di Papadopoulos al 29esimo minuto. Fonbalmos adesso è andato lungo per la prima volta in questa partita, c'è la testa di Stark che perde il pallone, che Kendusic duetta con Gurgic, che Kendusic allarga molto bene verso Cimignani, c'è la possibilità di avere un qualche spazio Cimignani verso Kendusic, ha provato il tacchetto verso la corrente Bislimi che non si era accorto dell'idea dell'algerino numero 14, Lugano che recupera però subito il pallone con Liam Bixel che va, Joel Bixel scusate, che va verso Mai, poi il destro di Papadopoulos completamente sbagliato, né per Aglioschi né per Condussi, infatti i due hanno dato un'occhiataccia a Papadopoulos, bisognerà dunque ripartire con il pallone adesso ancora sui piedi di Dalipi, il mancino Dalipi si va verso Mac per Stark, Cabrera anticipato da Gurgic, pallone che finisce in rimessa laterale, lo stesso Beli che questa volta ha tenuto ancorati i piedi visto che era incappato appunto in una sanzione prima da parte di Dudic, Beli che adesso gestisce questo pallone, vanno indietro per Lang ancora per Beli, c'è il timido pressing di Pilstrom, Lugano che adesso lascia giocare la Vaduz che va come al solito in verticale con Monsberger anticipato ancora una volta da Mike, lancia il pallone in mezzo alle tribune, dunque altra rimessa laterale questa volta affidata anzi ancora a Billy, il numero 14 che vanno indietro verso Lang, siamo tutti nella metà campo del Lugano, Berisha di nuovo lungo verso Beli, ha capito le intenzioni Aglioschi che di testa è andato all'indietro verso Fonbalmos, ci sono gli applausi dei compagni, dei tifosi bianconeri, 35esimo minuto 1-0 a favore del Lugano, la rete di Papadopoulos a Fonbalmos che non viene attaccato questa volta dai giocatori della Vaduz, allora va comunque lungo l'ex portiere dello Young Boys in un posto dove non c'è nessuno, allora il Vaduz che recupera ma poi perde subito il pallone con Pilstrom che poteva mandare in verticale Kendusic che si dispera, il pallone che arriva però da Aglioschi sul secondo palo verso Renato Steffen da laddove aveva segnato giovedì, all'indietro Cimignani per Bislimi che invece di andare alla conclusione prova ad andare alla cross, non c'era nessuno, Aglioschi dall'altra parte che recupera il pallone, Aglioschi che non serve all'indietro Bixel, prova ad andare l'uno contro uno, va la cross e Beli che devia questo pallone, si ripartirà da una rimessa laterale con gli applausi convinti del pubblico bianconero, manca un terminale offensivo comunque questa sera, questo pomeriggio lo si capisce anche da questi cross, ma era interessante quello di Aglioschi per Steffen, Lugano che recupera il pallone subito, Kendusic per Pilstrom, c'è la deviazione di un giocatore del Vaduz, si riprenderà dunque da un calcio d'angolo 1-0 1-0 il risultato quando siamo entrati ormai negli ultimi 8 minuti di questo primo tempo, più recuperi, lo ricordiamo, l'infortunio di Djokic con l'arbitro Dudic che aveva fatto segno che avrebbe recuperato qualcosa. Steffen ad uscire ancora dalla bandierina, non si è ancora presentato Gurgic come suo solito, c'è Steffen ad uscire, alza il braccio, va verso maglia, conclusione di testa e il raddoppio del Lugano grazie ai suoi due centrali dopo Papadopoulos. Ecco il gol, che capocciata quella di Mai, lasciato però verosimilmente libero dai giocatori del Vaduz, e quando lasci libero uno come Mai, che fa proprio del colpo di testa la sua forza, ebbene vieni castigato. Lugano 2 Vaduz 0, un pomeriggio iniziato in salita che pian piano, Patrick, si sta trasformando in una bellissima e piacevole discesa.
1: Sì, diciamo che si è iniziato in apnea questo primo tempo, questo confronto della IL Arena. Per il Lugano queste due reti dovrebbero mettere in una posizione di comodo la formazione bianconera, che è un po' in controtendenza, soprattutto la prima rete. Adesso si era un po' placato il Vaduz, ha trovato due reti, però Davide, lo dicevi bene, manca proprio un terminale offensivo là davanti. Se ti devi affidare ai tuoi due centrali per trovare due reti, è tutto dire.
0: Eh beh, diciamo che comunque sono due reti che nascono da calci franchi, no? Da due calci d'angolo, quello di Papadopoulos forse un po' più arzigogolato perché c'è stato un batti e ribatti, però ecco a Lugano che fondamentalmente oggi ha sbloccato la situazione da due calci d'angolo, quello che succede sempre più spesso nel calcio moderno, sappiamo appunto anche l'importanza dei calci franchi. Lugano che adesso ha qualche spazio con Renato Steffen che potrebbe servire più insieme in profondità, non se le sentite il capitano, andato allora sulla sinistra verso Bislimi, ancora Steffen che va a prendere il pallone, può andare alla cross al volo, ci va in un secondo istante, c'è la deviazione di un difensore del Vaduz, reclama Renato Steffen un calcio d'angolo, non è dell'avviso Dudic, allora si ripartirà dai 5 metri, Berisha che aumenta il ritmo, adesso per forza di cose il Vaduz deve fare qualcosina in più, perché se sull'1-0 comunque era lì attaccato alla maglietta della Lugano, insomma 2-0 comincia a essere un po' pesante per la formazione di Mark Schneider, un po' poi senza demeritare tutto sommato, lo diceva appunto anche Patrick, una partita tutto sommato equilibrata, il Lugano grazie a due calci di punizione, uno molto più diretto e uno un po' più indiretto, insomma grazie ai suoi due centrali, o meglio i due dei tre difensori, si è portato sulla 2-0. Adesso Gurgic che manda lungo per Cimignani che non riesce però a raccogliere questo pallone troppo lungo, e si è messo anche Savadogo nella traiettoria tra Cimignani e il portiere Shafran, dunque ha difeso questo pallone. 2-0 il risultato, Papadopoulos è mai nell'arco di 8 minuti a portare in doppio vantaggio il Lugano, che adesso verosimilmente potrà gestire questo doppio vantaggio fino alla pausa. Infatti non fa più troppa pressione la formazione bianconera, aspetta proprio che il Vaduz faccia il primo movimento, lo fa adesso Stark con un passaggio che non è però per preciso, dunque si ripartirà con una rimessa laterale, ovviamente Alioski non ha fretta di battere questa punizione, diciamo così, Alioski che si prende tutto il suo tempo con l'arbitro Dudic però che adesso gli dice di accelerare. 40esimo minuto, 2-0 a favore della Lugano, c'è stato forse un fallo su Steffen, non è dell'avviso l'arbitro Dudic, c'era una spinta di Beli che andrà invece alla rimessa all'indietro verso Lang, tutto il Vaduz adesso nella metà campo del Lugano, costretto però il Vaduz di dietreggiare verso Berisha, c'è l'ottimo pressing e di Steffen e di Pilsum e di Kendussi che ha obbligato la formazione di Schneider a tornare dalle parti di Shafran, ancora verso Belin, verticale verso Monsberger che si è un po' perso negli ultimi minuti l'attaccante austriaco che era andato vicino alla rete del possibile vantaggio, il suo piattone però troppo aperto, adesso una bella giocata di Pilstrom che ha decisamente aumentato il ritmo, la cattiveria dopo la segnalazione di Steffen, adesso appunto era Mai per Cimignani verso Alioski che può puntare Belli, non se la sente Alioski, allora torna all'indietro verso Gurgic, adesso è la Lugano che ha il pallino del gioco nella sua il suo gioco preferito, insomma. Lugano, che sappiamo è quello, è la squadra che più fa passaggi durante una partita, più di 400, dunque a dimostrazione di quanto sia affezionato Mattia Crocitorti al possesso palla. Bislimi adesso a Franco Bollato da 5 giocatori, l'ennesimo tacco di Kendussi, questa volta va a buon fine verso Pilstrom, ancora verso Steffen, siamo allargati verso la destra, Steffen che prova centralmente la corrente, Bislimi capisce però tutto, un giocatore del Vaduz, allora prova a ripartire proprio Sakin verticale verso Djokic, che non si è più visto da quando si è fatto male alla coscia sinistra. Adesso Mai imperioso va verso Cimignani, Cimignani per Aglioschi, dunque siamo andati da destra a sinistra, all'indietro verso Bixel, Kendussi che prova il passaggio in verticale al volo senza guardare per Cimignani, anticipato però Kendussi, allora il Vaduz può recuperare il pallone quando siamo entrati nel 42esimo minuto di gioco, 2-0 a favore della Lugano, a Lugano che adesso si rimette in posizione, Kendussi e Aglioschi vanno verso Beli, il giocatore del Vaduz, ma anche il Vaduz, Patrick, mi sembra che invece di aumentare il ritmo lo abbia paradossalmente abbassato.
1: Sì, il doppio colpo inferto da Lugano credo sia stato assorbito un po' male dalla formazione del Principato, che forse è un po' abbacchiata anche dalle due grosse occasioni che ci hai raccontato non sfruttate. Dall'altro canto Lugano invece ha trasformato in oro le due grosse occasioni invece dal canto suo che ha avuto, e forse questo ha un po' demoralizzato ora la formazione ospite.
0: È la differenza tra la Challenge League e la Super League, insomma bisogna anche cambiare mentalità da essere o dominare a essere dominati, insomma. Adesso Djokic, però seguiamo questa azione del Vaduz, all'indietro per Dalipi e per Mac, va verso Belli che ha tutto il tempo di andare al cross, davvero sbagliato il cross di Belli, ha buttato alla belle meglio il pallone Bixel, ma c'è tutto il Lugano rannicchiato in 20 metri dietro al pallone, ci prova ancora Dalipi ma senza troppa convinzione il Vaduz, che come detto giustamente da Patrick ha accusato il colpo, si è evaporata improvvisamente la fiducia. Adesso si aprono i varchi con Pilsom che può arrivare nell'area di rigore attaccato da un giocatore della Vaduz, si è un po' addormentato Pilsum, ha provato ad andare sul secondo palo, ha capito però tutto Lang che ha recuperato da prima l'attaccante è svedese, poi ci ha messo il piedone per mandare il pallone in calcio d'angolo, uno degli ultimi calcio d'angolo delle ultime occasioni del primo tempo, 44esimo minuto, lo ricordiamo, da due calci franchi, da due calci d'angolo sono poi nate le reti di Papadopoulos e Di Mai, e vediamo se insomma non c'è il 2 senza il 3 con Steffen adesso che ancora a rientrare come sempre, Gurgic che gli fa segno se va in mezzo sì o no, gli dice di no, infatti riceve il pallone Gurgic verso Bislimi, può andare al cross dalla tre quarti, va invece verso Renato Steffen, il bellissimo cross con Kendussi che devia questo pallone, non convinto però l'algerino che poteva fare decisamente meglio, forse nessuno gli ha detto che era da solo, forse precipitato un attimo le sue intenzioni il giocatore Kendussi, davvero in difficoltà comunque Kendussi, forse uno dei più in difficoltà in questo primo tempo, 45esimo che scoccherà tra 30 secondi, vedremo anche l'entità del recupero con il quarto uomo che si sta preparando la lavagna, Jaussi, vedremo appunto quanto sarà l'entità, adesso Bislimi che sbaglia il colpo di testa, dunque Savadogu che potrà ripartire, ma davvero si aspetta solamente il fischio dell'arbitro Dudic che manderà tutti negli spogliatoi, e il Lugano e il Vaduz hanno decisamente diminuito ritmo e agonismo. Vaduz adesso che prova a ripartire con Dalipi, saranno due intanto i minuti, Bixel che anticipa Cabrera, si ripartirà dunque con una rimessa con Savadogu ancora all'indietro verso Berisha, ma appunto come detto il Vaduz non gioca, prova ad andare in verticale senza sballare per Djokic, anticipato di testa da Mai, un'altra rimessa ancora per il Vaduz, ancora una volta si va verso Berisha, insomma Vaduz che va più a ritroso che non avanti, addirittura fino al portiere Shafran, un Lugano che ha sofferto nei primi 20-25 minuti con il Vaduz, è andato vicinissimo prossimo al gol in due occasioni con Djokic e poi con Monsberger e poi il Lugano, grazie a due episodi su calcio d'angolo è riuscito a sbloccare la situazione salvando capre e cavoli in questi primi 45 minuti abbondanti. Nel frattempo si sta giocando l'ultimo del 47 minuti che caratterizzeranno questo primo tempo con Dalip che recupera un pallone perso malamente dal Lugano, si va verso Cabrera che prova l'uno contro uno verso Mai, arrivato per un suo soccorso anche Bislimi adesso ancora verso Dalip, alla meglio il numero 25 bianconero che poi furbescamente si butta a terra con il fallo di Dalip. Ancora 30 secondi di gioco, 2-0 per il Lugano, Papadopoulos da prima e poi Mai che hanno permesso a Lugano insomma di vivere un primo tempo, quantomeno una pausa tra i due tempi più tranquilla e più serena. Vedremo cosa farà il Vaduz nel secondo tempo, se Lugano si limiterà a gestire e va approfittando magari, chi lo sa, di qualche spazio in contropiede. Va Pombalmos lunghissimo, c'è il fischio preciso di Dudic dopo 47 minuti, il risultato dunque sulla 2-0 a favore del Lugano. Studio.
1: Grazie David Conti, ti ritroviamo tra un quarto d'ora. La pausa sono andati anche San Gallo e Zurigo fermi sullo 0-0. Nel primo pomeriggio la Young Boys ha sconfitto 4-2 il Sion, mentre ricordo il finale del Gran Premio automobilistico d'Ungheria nella quale Lando Norris al primo successo stagionale personale e di scuderia ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. La musica di Rete 3 ora a iniziare da Jungle The Wave.

got you, babe. Siete all'ascolto di Sport e Musica, siamo alla pausa tra il primo e il secondo tempo dell'esordio stagionale in campionato del Lugano alla AIL Arena, 2-0 per i bianconeri contro il Vaduz dopo i primi 45 minuti e le reti portano le firme di Papadopoulos e Mai, e dunque si è affidato ai suoi centrali di difesa 2 di 3, c'è ancora anche Liana Bix a comporre la cerniera difensiva dei bianconeri, dunque si è affidato ai suoi centrali difensivi il Lugano per portarsi avanti su una Vaduz che ha proposto alcune fiammate abbastanza importanti, abbastanza pericolose in abbrivio di confronto. Poi la squadra del Principato si è placata dopo le due reti subite con appunto un Lugano che è andato comodamente alla pausa avanti con il doppio vantaggio. Per quanto riguarda l'altro incontro delle 16:30, sono andati alla pausa invece ancora fermi e bloccati sullo 0-0 San Gallo e Zurigo. Nel primo pomeriggio lo Young Boys invece ha sconfitto il Sion per 4-2, dunque subito un primo segnale da parte dei ebernesi che vogliono riscattare la stagione opaca della scorsa, quella passata, e vogliono puntare con decisione al titolo. Per quanto riguarda la Formula 1, è arrivata la prima vittoria stagionale per la McLaren, la prima vittoria stagionale per il britannico Lando Norris, che nel Gran Premio d'Ungheria si è imposto davanti a Verstappen e ad Antonelli. Il Tour de France sta invece volgendo alla termine, tra una ventina di minuti partirà la 21esima e conclusiva tappa, 89 i chilometri per una frazione ridotta per la mancanza di personale delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza, lo sapete, forze dell'ordine impegnate nel sud-ovest del paese, un paese dilaniato dagli incendi che dunque richiedono l'intervento per qualcosa di più importante delle Tour de France. Lo dicevamo, una tappa che termina come sempre nella capitale Parigi e che è liberata dai Pogacar vincitore per la quinta volta in carriera. Manca ancora qualche minuto prima di tornare a coinvolgere David Conti per il racconto del secondo tempo. Ci ascoltiamo ancora Katy Perry.

0: E ci abbiamo fatto stare anche Robbie Williams, perché Lugano si è preso un minutino aggiuntivo prima di rientrare sul terreno di gioco della IL Arena, squadre schierate. E allora speriamo anche David Conti, a te.
1: 2-0 il risultato dopo 45 minuti per il Lugano. Papadopoulos e Mai, con tra l'altro Mai al suo primo gol dopo 4 stagioni e una partita in bianconero, lui che è la quinta stagione, la prima rete appunto qui al debutto dell'AIL Arena in campionato. Lugano che ha sofferto e parecchio i primi 20-25 minuti, e poi grazie a due calci d'angolo, una novità diciamo così in casa Lugano. Nel recente passato spesso si era un po' puntato il dito anche Mattia Crocitorti per primo sull'incapacità di mettere a segno su calci da fermo appunto quei gol che permettano alla formazione bianconera di sbloccare la partita. È successo oggi pomeriggio contro un Vaduz che ha cambiato qualcosa, poiché è uscito Djokic, vi avevamo raccontato di questo problema alla coscia destra. Ebbene, Djokic è rimasto negli spogliatoi al suo posto, è entrato Sorgic, una vita ormai tra Challenge League e Super League, lui che proviene dal Yverdon. Stephen sul secondo palo per Candusi che non ci arriva, c'è l'uscita di Shafran che permette proprio a Sorgic di toccare il suo pallone. Sorgic è mandato a terra da Alioski, aiutato poi da Mai, si riprenderà con un calcio di punizione. Ovviamente Lugano non ha nessuna intenzione di velocizzare il gioco e di velocizzare i ritmi, allora vedremo cosa succederà in questo secondo tempo, vedremo quanto gestirà il Lugano, quanto avrà voglia di andare a cercare il 3-0 e vedremo anche quanto avrà voglia di spremere Mattia Crocitorti i suoi uomini. Lo abbiamo detto, 8 su 11 oggi è titolare rispetto alla sfida contro il Dugagini di questo giovedì, nella vittoria 1-0. Lugano che sin qui in una partita e mezzo non ha ancora preso gol nel suo nuovo impianto. Lugano che recupera la pallone adesso con Cimignani, Lugano che a suo solito ha mandato 5 giocatori a riscaldarsi, con Steffen adesso si entra nell'area di rigore, va sul destro, si allunga verosimilmente il pallone, così è dunque il capitano. Si è trascinato il pallone fino fuori dal campo, Vaduz che ha ripreso subito con Cabrera verso Sabadogo. Sabadogo lungo per Dalippi che duetta ancora con Cabrera, ci mette però il corpo Papadopoulos che dice qualcosa anche a Cabrera. Papadopoulos tra l'altro l'unico ammonito in casa bianconera, con appunto il giallo dei suoi scarpini che hanno portato al gol dell'1-0, un bel sinistro, non facile la conclusione di Papadopoulos. Sabadogu, a proposito di sinistro, va lungo verso Monsberger che ha anche trovato il modo di rendersi molto pericoloso, il suo piattone però è finito fuori quando si era sul 0-0, poi si è andato un po' a perdere, un po' come tutto il Vaduz che aveva accusato la rete del 2-0. Cimignani adesso che sbaglia però nella sua intenzione di servire Pinstrom, allora Cimignani va dall'altra parte verso Alioski, può mettere giù questo pallone, lo accarezza verso Pinstrom che può andare all'uno contro uno, Pinstrom che si gira, la conclusione interessante di Pinstrom, la parata sul secondo palo di Shafran, ci sarà il primo calcio d'angolo di questo secondo tempo dopo 3 minuti, la bella occasione maturata dai piedi di Pilstrom che è andato all'uno contro uno con Lang, lo ha diciamo così battuto in velocità, lo ha bruciato sul tempo, la sua conclusione a girare sul secondo palo, la parata del semo difensore della formazione del Principato. Adesso ancora Steffen sul secondo palo, non ci arriva Kendussi, il pallone che pian piano l'MLM si addormenta sulla linea di fondo, dunque si ripartirà ancora una volta verosimilmente dai piedi di Berisha che ha praticamente battuto tutti i calci dai 5 metri, cambia idea Shafran, passa verso Berisha, c'è subito il pressing di Renato Steffen, ne esce bene però la formazione ospite, adesso però bravo il Lugano con Steffen a recuperare questo pallone, c'è la possibilità di andare verso Cimignani sul destro, Cimignani il cross sul primo palo verso Pinstrom, c'è ancora una volta Lang a dire di no, ha messo il piedone Lang, ma buona impostazione della formazione del Lugano che ha iniziato davvero bene questo secondo tempo, probabilmente non contento Mattia Crocitorti ha strigliato i suoi che hanno decisamente iniziato con un altro piglio, adesso anche bravo Renato Steffen ai piedi di questa azione è andato a recuperare il pallone. Calcio d'angolo questa volta Gurgic per la prima volta in questo pomeriggio. Gurgic sul primo palo verso Papadopoulos, c'è ancora una volta Lang che ha verosimilmente toccato per l'ultimo il pallone, non è dell'avviso l'arbitro Dudic, dunque si ripartirà dai 5 metri, sempre 2-0 qui, 5 minuti giocati, ma Patrick, appunto, l'impressione che Lugano abbia cambiato atteggiamento e che non voglia solamente gestire questo doppio vantaggio.
0: Sì, forse in memoria anche di quanto accaduto giovedì contro il Duca Gini, che con la formazione kosovara che si è fatta avanti a più riprese, malgrado Lugano fosse in controllo, è vero, era in vantaggio solamente di una rete, qui le reti sono due, però sì, è un Lugano che forse ha imparato dall'atteggiamento non troppo positivo, o meglio proficuo, nella partita contro i kosovari, e sta applicando qualcosa di diverso quest'oggi.
1: Anche perché balla un po' dietro il Lugano, allora è meglio stare davanti, è meglio avere il pallone e davanti con Aglioschi, adesso che va la cross sul secondo palo, ci è arrivato Savadogu che ha anticipato Cimignani che era già pronto a caricare il suo sinistro. Appunto, dicevamo di un Lugano forse che ha peccato un po' soprattutto nei primi 20-25 minuti di imprudenza là dietro, allora meglio tenere il pallone, meno asfissiante anche il pressing del Vaduzza, lo dicevamo, comunque siamo ad inizio stagione, difficilmente avrebbero mantenuto questi ritmi i ragazzi di Schneider. Lugano che adesso gestisce il pallone, sbaglia però con Gurgic, dunque si ripartirà con una rimessa che viene affidata al solito Bailey che gioca adesso vicino alla tribuna principale, si va indietro ancora verso Berisha, Berisha che sbaglia sull'ottimo pressing di Kendussi e di Aglioschi e di Steffen, Kendussi che recupera il pallone, poi lo lascia ad Aglioschi che riprenderà con una rimessa laterale, Aglioschi verso Steffen, ancora i due mancini che duettano, ancora Steffen prova però un tacco veleitario che mette in difficoltà Aglioschi che è bravo però a recuperare il pallone, un'altra leggerezza di Aglioschi, qui è forse un po' leggero il Lugano che non deve cadere nell'errore appunto di pensare che la partita sia chiusa, è vero che si ha l'impressione che adesso il Vaduzza comunque accusi da quando ha subito la seconda rete un po' il colpo, ma come diceva anche Patrick, guai ad abbassare la guardia a memoria di quanto è successo appunto giovedì, lo ricorderete forse, quella conclusione da 30 metri con la parata di Fonbalmos che ha permesso alla formazione bianconera quantomeno di chiudere dopo i primi 90 minuti in vantaggio 1-0 la sfida di Conference League. Schaffran, che si appresta adesso a battere questo pallone, uscito addirittura dalla propria area di rigore, è andato verso Cabrera, attaccato da Papadopoulos, Cabrera all'indietro, poi c'è il lancio lunghissimo ad occhi chiusi praticamente del numero 17 che è Stark, il 25enne tedesco, il pallone che è arrivato addirittura fino dalle parti di Fonbalmos che lo ricaccia dalla parte del numero 17, Pilstrom battuto di testa con Gurgic però che ha anticipato Kendussi, ebbene Kendussi che sicuramente ci sta mettendo impegno, Kendussi, ma che sembra ancora veramente una elemento un po' ancora fuori dal gioco di Mattia Crocitorti, lo avevamo visto più in qualità di regista, di metronomo l'anno scorso, oggi gioca un po' più avanti in fase offensiva, non è riuscito a trovare gli spazi tra le linee del Vaduz e chissà che non sia proprio lui a lasciare il campo per primo, lo vedremo tra qualche minuto, magari già al 60esimo, in previsione anche di una certa rotazione, in previsione della partita di mercoledì sera alle 4:30 con appunto il Lugano impegnato in Kosovo contro il Duga Gini. Adesso è Steffen che sbaglia da un capitano all'altro, Berisha che mantiene vivo il pallone, va verso Dalipi, Dalipi sulla sinistra per Savadogo che forse per la prima volta va la cross interessante sul secondo palo verso Mosberger, non ci arriva però l'austriaco, il pallone è troppo lungo, peccato per il Vaduz, era interessante questo cross del 23enne elvetico Savadogu. Lugano che riparte con Aglioschi, Aglioschi attaccato da Dalipi che va verso Cabrera, entra nell'area di rigore, può fare tutto fatto da solo Cabrera, ancora una volta però il Lugano che non è per nulla aggressivo, possono fare quello che vogliono i giocatori del Vaduzza. Cabrera che ha provato la conclusione sul primo palo per sua fortuna, o meglio per sua sfortuna, per fortuna del Lugano, il pallone si è alzato sopra la traversa con Fombalmos che ha battezzato questa conclusione con il braccio sinistro, ma come dicevamo anche scherzosamente, ma nemmeno tanto alla fine con Patrick, insomma il Lugano se fa fatica, ebbene lo fa là dietro, dunque bisogna ancora oliare i meccanismi. Giusta la strategia probabilmente di Mattia Crocitotti di mantenere la pallone più lontano possibile dalle parti di Fombalmos, come in questo momento con Bislimi che si accentra la corrente Pilstrom, fa il movimento Bislimi che lo serve nell'area di rigore, Pilstrom che va alla conclusione sul primo palo, la parata di Shafran, un po' telefonato questa conclusione dello svedese, che però quantomeno ha permesso a Lugano di avere a disposizione un altro calcio d'angolo, era anche da solo Pilstrom, dunque vista come si era messa anche la situazione ha ottenuto il massimo possibile. Gergic che dunque adesso va lui a battere questi calci d'angolo con Renato Steffen lì appresso vicino al numero 8 che non lo guarda, però verosimilmente andrà in mezzo, va ancora con Bixel che va al colpo di testa, la paratona di Shafran, Lugano ancora pericolosissimo su calcio d'angolo, ha staccato Bixel la sua capocciata, la parata di Shafran, non c'è poi arrivato il tap-in di Kendussi, Lugano che ci riprova ancora con Steffen, duetta con Gorghi, c'entra nell'area di rigore sulla destra Steffen, ha visto Pilsom dietro di lui, lo ha servito però ha capito tutto un difensore della Vaduzza, buona però buonissima questa azione dei bianconeri, pericolosissima ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 57 minuti giocati, sempre 2-0 la IL Arena, con adesso Renato Steffen che andrà alla battuta e non più Anto Gergic, mentre sono pronti altri due cambi nella formazione del Vaduz, entreranno Hasler e Eberhard, due titolari diciamo così nella sfida di giovedì, addirittura doppietta per Eberhard il numero 22, mentre nel Lugano ci si continua tranquillamente a preparare con tra gli altri appunto Behrens, Moncada e Beckham, Castro, Aydin anche e forse c'è Dos Santos. Eccola la prima, anzi la seconda sostituzione, esce il numero 14 che è il tedesco, anzi è Billy, il terzino, entra Hasler e poi esce il numero 10 Cabrera ed entra Eberhard. Dunque vedremo se cambierà qualcosa nello scacchiere di Mark Schneider. 2-0 comunque il risultato a favore della formazione di Mattia Crocitorti, con Cabrera che era andato a quella conclusione sul primo palo pericolosissima, sfruttando appunto una retroguardia bianconera così così diciamo, nel frattempo appunto

0: lato fisico e anche quando si tratta di andare a metterci la testa, un po' però scoordinato, abbastanza lento il numero 18 con un passato nello Young Boys. Bixel adesso che va a recuperare questo pallone, poi decide di lasciarlo sfilare fuori dal campo, si riprenderà con una rimessa a favore di Aglioschi, mentre c'è Matteo Tosetti che dà il foglietto al quarto uomo. Moncada e Dos Santos saranno i due giocatori che faranno il loro ingresso in campo. Al posto di chi? Al posto di del numero 14, che è Kendouzi, come vi dicevamo in precedenza. Dunque Moncada per Kendouzi e poi anche Renato Steffen, che lascia il suo posto a Dos Santos con la fascia di capitano che va dal braccio sinistro di Steffen al braccio sinistro di Aglioschi. Dunque verosimilmente Moncada andrà a prendere la posizione di Renato Steffen, mentre Dos Santos agirà al posto di Kendouzi alle spalle appunto di Pinstrom e di Moncada. Interessante il 18enne honduregno, lo abbiamo visto all'opera giovedì con una bella cavalcata, con quella traversa che sta ancora vibrando adesso. Un giocatore di cui si parla un gran bene. Moncada che prova adesso a lasciare andare i cavalli, eccoli sprigionati, a cavalli di Moncada che va subito a guadagnarsi un calcio d'angolo. No, perché c'è la deviazione all'ultimo proprio del numero 30 con Mattia Crocitorti che dice di no. Non cambia l'idea Dudic. Nel frattempo sono stati annunciati 6.949 spettatori, dunque siamo vicinissimi ai 7.000, ce ne sono 1.000 in più rispetto a giovedì, e tutto questo con tutto il rispetto per la curva del Vaduz, non con la curva gremita alla quale siamo abituati quando giocano San Gallo, Young Boys, Basilea o ancora Zurigo. Ci saranno un centinaio di tifosi del Vaduz, non di più, dunque fondamentalmente 7.000 ticinesi oggi, e insomma sono numeri importanti rispetto anche a Cornaredo, che non aveva questa capienza, quantomeno l'ultimo Cornaredo, quello dei tubolari. 7.000 persone, insomma una bella risposta anche da parte del pubblico luganese e ticinese. 61esimo di gioco, 2-0 fanno stato meglio le reti di Papadopoulos e Di Mai, ottenute tra il 29esimo e il 37esimo, dunque 8 minuti con due gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Adesso ci sarà un calcio di punizione con Gurgic, che dice a Cimignani di rimanere lì. Gurgic che va sul primo palo, capisce tutto Hasler, che nel frattempo poi ha ereditato anche la fascia di capitano da Berisha. Vaduz che ripartirà con una rimessa laterale. Patrick, direi che adesso c'è una fase un po' di stallo della partita in attesa probabilmente anche del rush finale, tanto dipenderà dal Vaduz.
1: Sì, penso di sì, e credo in quest'ottica Mattia Crocitorti abbia inserito Moncada proprio perché il Vaduz sta un po'
0: con forse... Monsberger nel frattempo che va alla conclusione, scusa Patrick, Monsberger che è andato in verticale, è andato a attaccare gli spazi, si è un po' addormentato mai alla conclusione di sinistro dell'Austriaco, che è finita per fortuna del Lugano ancora una volta sopra la traversa.
1: Dicevo, Vaduz che sta un po' mollando, o meglio che ha un po' mollato le briglie inevitabilmente con anche l'ingresso di Sorgic, due attaccanti davanti, proverà a riversarsi tutto in avanti, e quindi ci saranno gli spazi soprattutto per Moncada di pungere.
0: Sì, anche Dos Santos probabilmente l'ha vista anche così, al di là della gestione, al di là che Kendouzi non è stato all'altezza questa sera. Dos Santos appunto che prova ad attaccare da soli spazi, ha sbagliato però il controllo, dunque anticipato da Mack con il Vaduz adesso che prova a ripartire. Stavo guardando se è cambiato qualcosa nello scacchiere del Vaduz, fondamentalmente sì, soprattutto là davanti con Monsberger adesso che fa la punta con Eberhardt, con Sorgic e con Dalipi, che praticamente sono i tre trequartisti, se vogliamo così, che giocano alle spalle dell'austriaco. Adesso Lugano che riparte con Dos Santos attaccato da Hasler, come detto, che ha ereditato la fascia di capitano da Berisha, all'indietro verso Aglioschi, Aglioschi per Gurgic, dall'altra parte verso Papadopoulos, che ha spazio, può attaccare gli spazi Papadopoulos, va la conclusione, ci ricordiamo di un gran gol qualche stagione fa in conference, se non sbaglio contro il Zeglie, forse mi sbaglio, ma un gran gol che aveva ottenuto proprio Atun Papadopoulos. La sua conclusione che è finita però a lato della porta di Schalke.

0: Zafran che riparte adesso dall'altra parte verso Savadogo, il numero 23 verso Monsberger, attaccato questa volta efficacemente da Mike sull'uno contro uno, insomma non fa fatica, si fa un po' più fatica quando bisogna rincorrere l'avversario negli spazi. Gheorghiu adesso che recupera bene il pallone verso Bislimi, Bislimi per Alioski, può andare la cross Alioski, c'è il movimento sul secondo palo di Cimignani, troppo lungo e potente il passaggio di Alioski che ha servito Cimignani sul destro, non è il suo piede preferito, ha provato Cimignani ad andare al volo al centro dove c'erano Pizzo e Moncade, il pallone però ha finito in rimessa laterale e come sempre Berisha o quasi 9 volte su 10 è successo oggi pomeriggio, Berisha che serve Shafran, Shafran in verticale per Dalipi, Dalipi verso Monsberger, Sorgic che tocca uno dei suoi pochi palloni sin qui, è bravo Bixel a capire le intenzioni dell'attaccante austriaco, anticiparlo il numero 9, Selvire von Balmosa con un qualche timido applauso anche da parte della tribuna, c'è forse un fallo su Moncada, il 2 contro 2 con Pilsom, con la Moncada che va in verticale, Pilsom che lo serve, Moncada che ciocca il pallone, un tunnel su Lang, però troppo lungo il pallone, non è riuscito Moncada a recuperarlo, la buona uscita di Schaffer, ma si stanno liberando di spazi, Lugano che deve approfittarne, Lugano che deve chiudere assolutamente la contesa per andare a centrare i primi 3 punti stagionali in campionato per un inizio praticamente perfetto dopo il successo in Conference League. Ma il Vaduz adesso che ci prova con Mac, Mac verso Dalipi, Dalipi sulla sinistra verso Savadogo dalla tre quarti, ancora Mac, il metronomo della formazione di Schneider che va all'indietro, tocca un'infinità di palloni, il 26enne tedesco numero 20 adesso va verso Dalipi, Dalipi per Hasler, Hasler che non trova lo spazio per andare in avanti, allora torna a ritroso verso Berisha, si va da destra a sinistra ancora verso Mac, Mac verso Savadogo, Savadogo per uno dei nuovi entrati, Eberhardt, come detto una doppietta nel 4-0 agli andorani qualche giorno fa, Eberhardt anch'egli mancino, va in profondità, duetta con Savadogo, ancora Eberhardt che si gira molto bene su Gheorghiu, va alla cross ma c'è ancora Papadopoulos che permette a Pilsom di ripartire, sbaglia però il passaggio su Moncada, deve essere molto più preciso Pilström che avrebbe potuto mandare da prima la scorsa azione a Moncada in porta e adesso avrebbe potuto dare il là a una ripartenza veloce, veloce, vedremo appunto quanto giocherà ancora lo svedese. Nel frattempo c'è l'ennesimo cambio da parte di Schneider, esce il numero 17 Stark ed entra il numero 28 Kocic. Kocic il numero 28, tra l'altro Vaduz che ha nelle proprie fila Nela Kandan, il giocatore cresciuto in Ticino tra Team Ticino, Chiasso e Bellinzona, in prestito dall'Anzi, formazione francese, oggi però assente perché infortunato. Cimignani ha la possibilità di portare il pallone 30-40 metri, lo fa, va verso Papadopoulos che si è staccato, Papadopoulos la conclusione al volo sul primo palo, ancora una volta la rete esterna, Papadopoulos che si è staccato, memore forse anche della prima rete che ha aperto le marcature al 29esimo, interessante questa sgambata di Papadopoulos che adesso riprende la sua posizione, va a uomo su Eberhardt, praticamente giocano a uomo i bianconeri, Bixel su Monsberger, i due stanno facendo sportellate alla meglio, Monsberger che però voleva servire la corrente da Lippi, i due stanno discutendo, il pallone che è finito in rimessa laterale con Alioski, adesso che ride con la panchina del Vaduz, gli fa cenno qua qua, insomma la mimica della mano che dice parli troppo, parli troppo. Alioski che è nato verso Bislimi, i due duettano, sbagliano però permettendo alla Vaduz di ripartire, bravissimo però Gheorghiu che perde in un secondo momento il pallone verso ai danni di Eberhardt che va indietro verso Savadogo, siamo dunque nella metà campo del Lugano, Lugano che si appresta a fare altri due cambi, Berens e Zanotti, dunque vediamo se saranno Bixel e Pilström a lasciare il proprio posto, lo scopriremo tra qualche secondo. Hasler nel frattempo va alla cross, capisce tutto Bixel, butta fuori il pallone con Pilström, adesso che non va in pressione, lascia giocare il Vaduz ancora con il solito Mack, può andare alla cross dalla tre quarti, Hasler sul secondo palo, non c'è nessuno, meglio c'è Cimignani che tranquillamente addomestica questo pallone con il suo piede sinistro delicato e poi gira da questa parte verso Aglioschi. Ha diminuito assolutamente i ritmi, la formazione bianconera si deve anche gestire questo inizio di stagione, come detto anche più volte. Lugano che tornerà in campo già mercoledì pomeriggio, allo stesso tempo lo farà giovedì il Vaduz, adesso che recupera il pallone ancora con Mack, il numero 20 che ha toccato un'infinità di palloni, vanno verso Monsberger, l'austriaco che prova a girarsi, Franco Bollato da Mai, va verso il numero 22 Eberhardt che prova una conclusione sul secondo palo, un collo esterno che trova però preparatissimo Fonbalmoso, una bella parata, dunque non cambia la situazione. 69esimo minuto di gioco, Lugano che dovrebbe in teoria aspettare che ci siano gli sviluppi del calcio d'angolo, no, allora c'è il cambio con Behrens, come detto, al posto di Pilström, e poi esce non Bixel ma Cimignani, dunque verosimilmente Zanotti prenderà il posto di Cimignani sulla destra, più difensivo ovviamente rispetto al francese, mentre Behrens andrà a prendere il posto di Pilström, questo per permettere chissà se, perché no, insomma, di mantenere qualche pallone là davanti e prendere un qualche fallo anche per permettere poi alla formazione bianconera di alzare il baricentro, a Behrens che può fare anche da sponda a Moncada. Il cross nel frattempo del Vaduz con Savadogo, il pallone stava arrivando ad Asler che sta lottando per recuperare quel pallone, lo recupera effettivamente il Davos, il Vaduz con Dalipi che va sulla sinistra verso Eberhardt che anticipa a Moncada, velocissimo si riprenderà con una rimessa laterale, insomma Patrick, ho detto Davos a posto di Vaduz, allora vengo un attimino da te a vedere se c'è qualche
1: aggiunta. Beh dai, non sono lontanissimi geograficamente.
0: No, ci manca l'hockey, ci manca l'hockey.
1: Ci sarà tempo anche per quello. Botta e risposta intanto nell'altra partita, San Gallo-Zurigo 1-1, da prima il gol di Emanuel per gli ospiti e poi l'1-1 il pareggio del solito capitano Görtler che ha ristabilito la parità, questo dunque è l'unico altro parziale rispetto, o meglio oltre a quello della AIL Arena dove Lugano invece è saldamente in vantaggio. A te.
0: La parziale che speriamo non cambi qui alla IL Arena, adesso Kocic che tocca il suo primo pallone, va verso Sorgic, largo verso Dalipi che prova a liberare la sinistra, ce la fa, la conclusione di Dalipi sul secondo palo ed è 2-1. È successo quello che non doveva succedere, la rete del mancino Dalipi, è davvero interessante questo giocatore ventenne in arrivo dallo Young Boys, dunque cambia la situazione al 71esimo minuto, il Vaduz accorcia le distanze, bella la conclusione di Dalipi che andiamo a rivedere, ma ancora una volta però Lugano mi sembra un po' passivo sul portatore di palla, Aglioschi e Papadopoulos che si sono un po' addormentati, quantomeno hanno lasciato Dalipi.
1: Era in mezzo, Davide, era in mezzo a cinque bianconeri da lì per dileguarsi.
0: Ho voluto dire Papadopoulos e Aglioschi che erano quelli più vicini, però è vero che soprattutto pensando che Lugano era nella propria area di rigore. Adesso Dos Santos per Behrens, il movimento di Moncada, il movimento anche di Zanotti che sulla tre quarti può andare alla conclusione, va al cross, Zanotti sbaglia ancora una volta il cross, il numero 46, ne parlavamo proprio con lui giovedì dove aveva detto di voler e dover migliorare i cross dalla tre quarti, insomma ha dimostrato anche in questa prima occasione di essere poco preciso. 72 minuti di gioco, 2-1 a favore del Lugano, Papadopoulos semmai nel primo tempo, Dalipi nella ripresa al 71esimo. Vedremo appunto cosa farà adesso il Vaduz, Lugano che nel frattempo recupera il pallone da Zanotti, va verso Bislimi in verticale, Kocic che recupera il pallone, può ripartire una sorta di contropiede con Eberhardt adesso che si sgancia con Sorgic, ma c'è l'uscita maestosa adesso di Mai che poi sbaglia il passaggio verso Bislimi che era un po' in ritardo, meglio il pallone di Mai era troppo lungo, Mai che effettivamente chiede scusa a Bislimi perché lo ha messo in difficoltà, o forse no, Mai che addirittura chiede il cambio, ho visto che ha fatto segno, visto che c'è Bislimi vicino a Mattia Crocitorti, pensavo chiedesse scusa alzando il braccio, invece Mike ha chiesto il cambio per un problema, diciamo così, allo stinco destro. Mike tra l'altro sta giocando anche senza parastinchi, vediamo se Mattia Crocitorti ha visto le tensioni del centrale tedesco, si è fatto finta di niente per fargli stringere i denti. Da Lippi mette giù un pallone bellissimo, poi Gurgic che va alla lotta proprio con il gioiellino numero 11 che torna all'indietro verso il solito Mac. Adesso Lugano un po' frastornato, vedremo se avrà la lucidità, l'intelligenza di mantenere a debito a distanza il Vaduzza che ci riprova ancora con il solito Mac, mi ripeto, ma assolutamente bello. Poi qui il attacco per Dalippi, ha toccato un'infinità di palloni, Dalippi va sul secondo palo, bravissimo Agliosky a mettere il corpo su Monsberger, sì, è l'austriaco che poi riceve anche un cartellino giallo, ma è stato furbo da prima Agliosky a metterci il corpo, a dare una spintarella all'attaccante austriaco che poi è incappato anche per la differenza di altezza tra il numero 9 e il numero 7 bianconero, c'è stato il cartellino giallo, dunque si ripartirà con un calcio di punizione quando siamo ormai entrati al 75esimo della partita, con il Vaduz che sembrava accusare il 2-0 e che poi ha trovato, grazie forse al suo miglior uomo in questo pomeriggio, Dalippi, il numero 11, una rete sul secondo palo di pregevole fattura. Lugano che perde il pallone adesso con Dos Santos che non è entrato in partita, non ha ancora toccato praticamente nessun vero pallone. Agliosky che va verso Moncada, anticipato da Lang, Lugano che recupera a sua volta il pallone, si va verso Zanotti sulla destra, a qualche metro di spazio, attaccato ma timidamente da Eberhardt. Zanotti che può affondare, torna però all'indietro verso Bislimi dalla tre quarti, qui il cross non arriva, si va di nuovo verso Zanotti, punta Savodogo, va all'indietro Zanotti verso Bislimi, non attacca il Vaduzzi, il portatore di pallone con Zanotti, adesso il cross verso Berenz, la traversa, eccolo il cross con Moncada che poi arriva in un secondo momento, la conclusione di Moncada fuori, c'era forse un fallo, ecco l'importanza dei cross, della qualità dei cross, davvero un bel cross quello di Zanotti, Berenz ha staccato di testa, ha colpito la traversa, non cambia la situazione al 76esimo minuto, sempre Lugano 2 Vaduz 1, e chissà che non sia proprio stato magari addirittura il difensore del Vaduz ad aver colpito quel pallone e non Berenz, non so se Patrick ha avuto la possibilità di vederlo.
1: Sì, credo sia stato un mix tra le due teste, sì, più che altro stavo guardando, poteva esserci
0: per Bislimi, scusa Patrick, andiamo a seguire questa azione, Bislimi con Berenz sul secondo pallo, non viene servito, aveva anche va detto il pallone sul sinistro e non sul destro Bislimi.
1: Lo stavo solo dicendo, non c'è stato riproposto nello specifico invece il contrasto tra Moncada e non ho visto chi fosse il difensore del Vaduz, ma com'è, secondo me è contatto dubbio lì.
0: Ok, addirittura, quindi poi non se ne è fatto nulla, comunque si continua a giocare. Bislimi adesso attaccato da Hasler, può andare all'indietro per Agliosky e si gioca in un fazzoletto lì a sinistra, allora decide Agliosky saggiamente di andare all'indietro verso Gurgic che cambia addirittura fascia verso Zanotti, Zanotti che finta il cross, va a puntare Savodogo, ancora Zanotti che può mettere il pallone interessante sul secondo palo, Agliosky di testa però ha capito tutto Lang che era sulla traiettoria, adesso Dos Santos che tocca il pallone, va indietro verso Bislimi, siamo sui 20 metri, prova a caricare Bislimi, il destro che parte altissimo, ha provato il tiro a giro, è uscito invece una conclusione di collo, Lugano che però ha reagito, siamo al 77esimo minuto di gioco, sempre Lugano in vantaggio ma 2-1 questo dopo la rete di Dalippi al 71esimo, dunque 6 minuti fa Vaduz adesso che prova a ripartire ancora con il solito Shafran, il portiere all'indietro attaccato da Moncada, gioca e scherza con il fuoco Shafran, poi Lugano a recuperare con Vixel, va verso Agliosky, Moncada che si è allargato, non lo serve però Agliosky, va dall'altra parte verso Zanotti che può ancora andare una volta nell'uno contro uno con Savodogo, rientra Zanotti, è sul sinistro, può andare alla conclusione sul primo palo, ci va centralmente un po' scoordinato Zanotti, facile facile la presa di Shafran, ma è sicuramente entrato bene Zanotti, al di là del primo cross della tre quarti sbagliato, poi lo ricordo quel bel centro sulla capocciata, sulla testa di Behrens sul difensore della Vaduzza, poco cambia con la traversa colpita dalla formazione bianconera che adesso recupera il pallone con Papadopoulos, lo lascia, o meglio lo chiama Von Balmose, dunque lo lascia poi di conseguenza Papadopoulos il pallone che adesso si ritrova nelle mani è proprio l'estremo difensore del Lugano che dice ad Aglioschi di allargarsi, Aglioschi dice no, gioca dall'altra parte verso Papadopoulos, allora cosa fa Von Balmose? Va semplicemente lungo sulla testa di Behrens, visto che adesso il Lugano un Behrens ce l'ha, visto che è entrato in corso d'opera, è mancato nei palloni alti e Behrens, non a caso il primo buon pallone Behrens ha colpito la traversa. Aglioschi adesso con Bixel che chiama il pallone, lo riceve, va indietro verso Mai, c'è un timido attacco di Dalipi che comincia ad essere stremato, mentre ci sarà l'ultimo cambio nel Vaduz, entrerà Schwitzer, un altro di quelli che ha giocato titolare qualche giorno fa in Conference League. Moncada adesso che sbaglia il controllo, poi anticipa Hasler che lo manda a terra, il pestone sul diciottenne giocatore dell'Honduras che lo ricordo aveva giocato nell'amichevole premondiale dell'Argentina proprio con gli allora campioni del mondo e oggi vice campioni del mondo. 60 minuti, lui è figlio d'arte. Suo papà Moncada infatti giocò nel 2010 e nel 2014 proprio contro la Svizzera, nel 2014 in Brasile, partita fortunata con la vittoria degli elvetici, nel 2010 uno 0-0 scialbo a Bloemfontein dopo la vittoria contro la Spagna, dopo la sconfitta contro il Cile, Svizzera che era allora obbligata a vincere 2-0, fecero 0-0 nella serata molto fredda di Bloemfontein, appunto c'era il papà di Moncada. Gic sul primo palo, la parata di Schaffran ha provato l'effetto sorpresa, Gergic che adesso vede Moncada sulla sinistra dell'area di rigore del Vaduz, c'è il fallo giusto di Moncada su Berisha nonostante i fischi e com'è giusto il fatto che si ricominci da dietro. Vaduz che ha provato ad anticipare la battuta con meno una quindicina di metri di vantaggio rispetto al fallo, Vaduz che riparte adesso con il solito Mack. Macan indietro verso Berisha, Berisha per Langhi, due centrali duettano verso Hasler in qualità di terzino destro, al centro verso Kocic, il numero 28 che ha dato il là tra l'altro alla rete di Dalipi per il 2-1 che sta caratterizzando questa partita. Eberhardt che è entrato bene in campo, colui che ha realizzato la doppietta in Conference League, mentre Corci Torti non guarda i suoi compagni e soprattutto ha fatto finta di niente con Mai che aveva chiesto il cambio a un certo punto, Mai che non ha più rivolto la parola alla panchina, sta stringendo i denti, capiremo magari nelle prossime ore l'entità dell'eventuale infortunio del tedesco. Adesso c'è un fallo su un Bislimi stremato che adesso rimane a terra al sole, Bislimi che ha dato tanto, che ha corso anche tanto, il fallo di Eberhardt proprio sul numero 25, uno degli oggetti o quantomeno uno degli elementi, meglio, che ha chiesto il trasferimento, non è una novità, Bislimi che già l'anno scorso voleva lasciare la formazione bianconera, mentre il Mai che ha lanciato Moncada che è andato ad anticipare il portiere Schaffran uscito dalla propria area di rigore, Schaffran che si è beccato il cartellino rosso e se Patrick ha fatto bene i conti il Vaduz non può più cambiare un suo giocatore, dunque
1: confermo
0: verosimilmente, ecco grazie Patti, mi sono un po' perso con i cambi, però ecco se ho fatto bene i conti, Schaffran che ovviamente lascia il suo, la sua area di rigore, chiede di andare al VAR a vedere se effettivamente ha toccato Moncada, l'arbitro Dudic non ha a quanto pare nessun dubbio, adesso
1: sì,
0: vedremo.
1: Tocco, Davide, hai rivisto il tocco è netto, c'è cioè proprio la spallata di Schaffran a Moncada.
0: Ok, quindi bravo qui a Moncada ad anticipare Schaffran, la velocità appunto di Moncada con l'arbitro che invita Schaffran ad uscire, poi però appunto non si capisce perché nessuno sembra intenzionato ad andare in porta, quindi immagino che lui dovrà anche lasciare la maglia, anzi è stata preparata la maglia di Büchel che è portiere di riserva sarà Berisha verosimilmente che si sta avvicinando alla panchina. Berisha disperato, non vorremmo essere nei suoi panni, insomma. Berisha che toglie, anzi no, adesso sta parlando con Schneider, vedremo se sarà lui effettivamente. Sì, adesso si toglie effettivamente la maglia, sta parlottando col suo allenatore. Berisha che metterà la maglia di Büchel, metterà i guantoni di Büchel e vedremo. Adesso c'è un calcio di punizione interessante, quasi fin troppo vicino all'area di rigore, dai 16 metri, proprio praticamente sulla linea che determina l'area appunto dedicata a un eventuale fallo da rigore, all'area esterna appunto, con Berisha che ovviamente non ha fretta, si prende il suo tempo, sta parlando con Büchel. E adesso rientra con i suoi calzoncini rossi e la sua maglietta giallo-verde fosforescente. Subito ha messo alla prova Berisha, poiché c'è questo calcio di punizione. Sono in tanti nella posizione di battuta, ci sono Papadopoulos, Gurgic, Aglioschi, Bislimi, Mai, Dos Santos, ma alla fine mi sa che tirerà Gurgic e vedremo appunto le qualità balistiche di Berisha. Tutto pronto con 3-6 giocatori addirittura di movimento in barriera, con Aglioschi e Gurgic che stanno parlottando, con Dudic che è pronto a mettere in bocca il fischietto, lo fa in questo momento. Gurgic pronto alla battuta, Gurgic che va, la traversa esterna spizzicata da parte di Gurgic, non cambia la situazione. 85esimo minuto, sempre 2-1 a favore del Lugano. Lugano che però potrà giocare con l'uomo in più, espulso Schaffran, con Berisha che ha lasciato la sua posizione di centrale, occupata in questo momento da Mack, il metronomo del centrocampo del Principato. Mack che praticamente giocherà da centrale, mentre c'è un fallo adesso di Gurgic su Monsberger, l'austriaco, ravvisato da Dudic. Dunque si ripartirà con un calcio di punizione, il numero 7 svizzera che praticamente ha avanzato il pallone di una decina di metri. I fischi della tribuna, l'arbitro se n'è accorto, Dudic ha fatto arretrare il pallone. Adesso Schwitzer che andrà sul secondo palo, alza il braccio con tutta la formazione del Vaduz nell'area di rigore del Lugano. Schwitzer che pizzica questo pallone che arriva sulla testa di Monsberger, la paratona di Von Balmose, ma si è alzata la bandierina, dunque era fuori gioco. Ma davvero pericolosissimo questo Vaduz Mai Domo, che anche in 10 si è reso molto pericoloso, con Aglioschi adesso che ha i crampi, che si è rivolto verso la panchina del Lugano, con Mattia Crocitotti che ancora fa finta di niente. Appunto Von Balmose che recupera questo pallone, la bella parata, anche se il colpo di testa di Monsberger era centrale, è uscito bene però Von Balmose a chiudere i pali della sua porta. Von Balmose adesso che va lungo verso Behrens, che fa sportellate con un giocatore del Vaduz che si gira in questo momento, che era il numero 20, ancora a Mack. Quindi Vaduz che adesso prova a ripartire con Eberhardt sulla sinistra, Schwitzer all'indietro per Berisha che non è più difensore centrale, anche se praticamente ha lasciato la sua zona di competenza che è l'area di rigore, ha preso il posto di Schaffran, con adesso Berisha che è andato lungo verso Dalipi. Dalipi alla lotta sia con Aglioschi sia con Bixel, hanno la meglio i due giocatori bianconeri. Poi Bisli che ha buttato fuori il pallone, si riprenderà con una rimessa laterale. Entriamo negli ultimi 3 minuti prima del 90esimo. Calcio d'angolo per il Vaduz, non è assolutamente chiusa questa partita. Dalipi con Berisha, l'unico praticamente giocatore che è a 30 metri di distanza da tutti gli altri che sono rannicchiati nell'area di rigore dei bianconeri. Schwitzer, il sinistro di Schwitzer, pericoloso da quanto abbiamo visto anche nell'ultima azione che ha portato la parata di Von Balmose su Monsberger, che alza il braccio. Schwitzer sul secondo palo, sventa Behrens, il pallone che arriva da Lippi, prova la conclusione da Lippi, la deviazione di Papadopoulos che rimane lì, il pallone verso Monsberger che prova a girarsi, ma c'è l'intervento provvidenziale di Mai. Allora Lugano che può ripartire con Bislimi, Bislimi per Moncada, Moncada l'uno contro uno con Dalippi che ha la meglio, Zanotti adesso che lancia lungo Moncada, Moncada che può entrare nell'area di rigore, la finta di Moncada, il passaggio verso Behrens che recupera questo pallone, va all'indietro ma non c'è nessuno, arriva Alioski stremato con i crampi, non ce la fa più Alioski, va sulla sinistra verso Dos Santos, prova l'uno contro uno ma è bravissimo Asler a dirgli di no, è entrato Maluccio Dos Santos in campo, adesso Moncada che recupera il pallone, va verso Behrens, Behrens per Zanotti, Zanotti che bella conclusione sul secondo palo, è fuori con Berisha che era, si era limitato a guardare la conclusione del numero 46, doveva essere forse un po' più cattivo Behrens in questa occasione, ha voluto servire Zanotti, lo ha servito però troppo corto obbligando Zanotti a perdere un attimo il ritmo, ma Lugano è pericolosissimo, sta succedendo di tutto in questo finale di partita, lo ricordo davanti a 7000 praticamente spettatori a corsi alla IL, adesso il passaggio di Eberhardt all'indietro sbagliato che costringe Berisha a recuperare il pallone, c'è il pressing di Bislimi che ha corso davvero tantissimo, adesso Zanotti che commette verosimilmente fallo sì sul numero 7 svizzera, anche se ci sono le reclamazioni da parte della tribuna opposta alla tribuna principale, quella che fondamentalmente era la vecchia tribuna Montebrè dove c'è il sole, tanti cappellini e tanti occhialini da sole dall'altra parte della tribuna, adesso il solito numero 20 che è Mack, va lungo verso Eberhardt però anticipato da Gurgic, Gurgic per Alioski, due duettano, il sinistro un po' telefonato di Gurgic con il pallone che torna dalle parti di Mai, ancora verso Alioski, Alioski che lo difende, viene forse spinto, ancora Alioski con i crampi, adesso ha capito che c'era la possibilità di rimanere giù per cercare di fermare il tempo, Alioski che è rimasto lì con i crampi, ne ha approfittato il Duzzo per ripartire, Schwitzer ha provato quasi, almeno ha pensato alla conclusione di sinistro, poi ha cambiato idea, Schwitzer che recupera il pallone sulla fascia sinistra, va la cross Mai, imperiale di testa, manda fuori con Papadopoulos che dice fuori, fuori, fuori da Lippi, adesso attaccato da Moncala che recupera il pallone, c'è la possibilità di ripartire con Zanotti che non ha servito Dos Santos, lo fa in un secondo momento, Moncada, c'è il passaggio di Moncada, poi arriva il pallone dritto, su Dudic avrebbe potuto e dovuto sicuramente fare di più in questa azione di contropiede, il Lugano nella tempo sono stati annunciati 5 minuti di recupero, 15 secondi sono già partiti con il solito Alioski che non ce la fa più, è stremato il numero 7 che ha ereditato la fascia di capitano da Renato Steffen, adesso Pixel che va a dargli una mano con, se vedo bene, sì, Carbone che è pronto a cambiare, a prendere il posto appunto di Alioski sulla fascia di competenza sinistra. Carbone è arrivato in corso d'opera l'anno scorso, il numero 44 brasiliano, Dos Santos che ha subito verosimilmente un fallo, non è dell'avviso Dudic, allora può ripartire Monsberger, il passaggio verso Sorgic in area di rigore, Sorgic si gira con Pixel che manda il pallone in calcio d'angolo ma c'era verosimilmente un fallo all'inizio di questa azione, non è d'accordo Dudic, Vaduzza che prova adesso con Svizzera il passaggio all'indentro per Sorgic che aveva permesso a Kocic di andare alla conclusione, 92 minuti, ancora 3 minuti abbondanti da giocare con le squadre adesso lunghissime, Bislimi che porta avanti il pallone, entra nella metà campo della Vaduzza, vede il movimento di Zanotti, è entrato in corso d'opera, dunque è freschissimo Bislimi che scambia con Dos Santos, può andare Dos Santos all'uno contro uno contro Asler ma poi Asler ruba il tempo a Dos Santos, un qualche fischio anche nei confronti di Dos Santos che non ha evidentemente iniziato la sua stagione bene quanto avesse concluso la scorsa, con Gurgic che gliene sta dicendo di santa ragione, nel frattempo la fascia di capitano da Steffen finita dagli Oschi finirà sul braccio di Gurgic, poiché Alioski stremato, generoso anche il numero 7, lascerà il suo posto a Carbone quando si sono giocati 2 minuti e 15 secondi dei 5 minuti di recupero segnalati da Dudic. Berisha adesso che è fuori dall'area di rigore, lui che è andato in porta dopo l'espulsione di Schaffran, è andato lungo verso Monsberger, ostacolato di testa da Bixel, il pallone che è di nuovo nei piedi della formazione della Vaduzza, dei biancorossi, adesso che ne approfittano con Hasler per andare verso Dalipi, e Dalipi attaccato dal neoentrato Carbone che non gli permette di girarsi. Allora Dalipi che è costretto ad andare dalle parti di Lang, Lang per Schwitzer, attaccato bene efficacemente da Zanotti, aiutato poi da Papadopoulos. I due recuperano il pallone, adesso Zanotti, forse c'era il fallo di Schwitzer, Zanotti all'indietro per Bislimi, Görgic con il movimento di Carbone che è fresco, deve puntare l'area Carbone, deve puntare l'area Carbone, c'è Behrens sul primo palo, poi Carbone commette un'ingenuità clamorosa, una cross completamente sbagliato che ha colpito la traversa, clamoroso quanto ha fatto Carbone, pensavamo in una cross completamente sbagliato, eppure la traversa con Berisha, ovviamente che non è un portiere, che si è limitato a guardare quanto successo. 93 minuti e 30, ancora 1 minuto e 30, le squadre sono stremate, le due squadre che appunto giovedì hanno giocato, che giocano oggi e che giocheranno anche fra qualche giorno. Lugano che ci riprova con Mai, che va alla rimessa, va a lungo verso Behrens, il passaggio verso Moncada che potrebbe andare all'uno contro uno con il generosissimo Mac, onnipresente Mac, che di tacco e fortunatamente è riuscito per lui a bloccare le velleità di Moncada. Vaduzza che ci riprova in verticale con Kocic, Sorgic che entra in area di rigore, Bixel che anticipa Sorgic, c'era forse un fallo clamoroso appunto non ravvisato in prima istanza da Dudic, poi ci ha ripensato dopo pochissimi istanti, effettivamente si sono lamentati i giocatori del Lugano, ha detto calma Dudic che è tornato sulla sua decisione con Schneider che si dispera, l'arbitro del l'allenatore del Vaduz. 30 secondi ancora da giocare, Lugano sempre più vicino ai suoi primi 3 punti stagionali nella Super League, Papadopoulos semmai nel primo tempo, Dalipi nella ripresa, questi i marcatori della speranza appunto che rimangano anche al 95esimo. Von Balmos lunghissimo, ancora 15 secondi abbondanti con Behrens che allunga verso Moncada, Moncada va alla lotta con il solito numero 20 Mac che ha la meglio, recupera Bislim, intelligentemente va indietro verso Papadopoulos in verticale verso Behrens, ancora la lotta verso con Mac, alla meglio Behrens per Moncada, Moncada per Carbone, Carbone adesso che deve limitarsi a gestire il pallone, effettivamente lo mette in cassaforte ad Anto Görgic con tutta la panchina del Lugano che chiede a Dudic di fischiare 3 volte alla fine di questa partita, una partita iniziata male per il Lugano ma che potrebbe finirsi molto bene adesso con Zanotti che sbaglia il cross sul secondo palo, erano andati Behrens e Moncada sul primo, ci arriva allora Carbone e arriva il triplice fischio finale dopo la vittoria in Conference League 1-0 con la Druga Gini, il Lugano ottiene la vittoria anche in campionato, primi 3 punti stagionali, una boccata d'aria al termine di una partita comunque difficile con una squadra, il Vaduz Majdoma, che ha meritato di rimanere in partita sino alla fine, Papadopoulos semmai nel primo tempo, Dalipi nella ripresa, 2-1 il risultato finale.
1: Grazie David Conti, ti ritroveremo a brevissimo su Rete 1 all'interno di Rete 1 Sport per ulteriori considerazioni. Io vi do il finale anche dell'altra sfida che ha visto il successo del San Gallo per 2-1 nei confronti dello Zurigo a completare un pomeriggio che ha visto la vittoria iniziale dello Young Boys nei confronti della Sion per 4-2. Dunque buona la prima per il Lugano anche in campionato. Sport e musica termina qui, grazie per essere rimasti all'ascolto e grazie anche ad Andrea Colosio per aver garantito la messa in onda della puntata.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Del Texas vi abbiamo parlato varie volte, anche perché, se volete liofilizzarne la storia, si tratta di un colossale errore dei messicani, che, ottenuta l'indipendenza dalla Spagna, chiamarono in questa parte del mondo una serie di individualisti dal grilletto facile che diventarono poi texani veri e propri, che si guadagnarono l'indipendenza in tempi brevi. Il concetto di essere liberi, indipendenti e armati è più forte in Texas che in qualsiasi posto degli Stati Uniti, dove il concetto è comunque garantito dalla Costituzione. Questo ha portato a uno dei più incredibili episodi della storia contemporanea americana. A Waco, Texas, praticamente a metà strada tra Dallas e Houston, è a tutt'oggi visibile il luogo del cosiddetto compound, una sorta di agglomerato dove, all'inizio degli anni 90, tale David Koresh organizzò la setta dei Davidians. Questo è un episodio storico che in America tutti conoscono e che pochi vogliono ricordare. Sempre in omaggio al principio costituzionale, quest'uomo organizzò una sorta di setta molto molto promiscua che sicuramente trafficava in armi. Agli americani, intesi come governo, questa cosa non piaceva. Venne coinvolto il Dipartimento del Tabacco, Alcol e Armi da Fuoco, che organizzò una perquisizione. I Davidians decisero di difendersi ed, essendo armati sino ai denti, la difesa diventò un fatto nazionale. Arrivò l'FBI. L'FBI usò le tecniche dell'FBI. Come si fa a sapere queste cose? Perché incredibilmente tutto questo è visibile in un film, The Rules of Engagement, presentato al Sundance, il festival del cinema indipendente americano. All'interno del film che ho visto si notano le tecniche dell'FBI, tra le tante quella di registrare i canti e i versi degli uccelli e di proporli a un volume incredibile per giorni e giorni agli abitanti asserragliati all'interno del cosiddetto compound. Le responsabilità dell'FBI sono evidenti. L'intera operazione si sostanzia in un enorme suicidio collettivo. È una data molto particolare che ogni americano che ha a cuore le sorti individualistiche del paese e che ritiene che l'unico diritto del governo sia quello di ottenere una certa somma a scopo di tasse, ma che poi la prestazione statale non abbia nulla a che vedere con la sua vita personale, tutte queste persone hanno celebrato quel giorno come un lutto nazionale. Non a caso, il grande attentato di Oklahoma City è stato perpetrato esattamente nel giorno del crollo dei Davidians. Non c'è una storia più americana, più texana e più particolare di Waco, Texas.

0: musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Con Mattia Caballo.
2: Continua il viaggio di Rete 3 attraverso la musica scritta, composta e suonata da strumenti reali e persone reali, in contrasto con la musica elettronica e voci generate con l'intelligenza artificiale. Questo è Musica Organica e oggi ci porta in un villaggio di 1000 anime nel cuore del Vermont, Stafford. Qui nasce una delle più grandi star del neo folk contemporaneo, Noah Kahan. La storia è molto semplice. Il padre insegna Noah a suonare la chitarra e la madre a scrivere canzoni, e fin qui sembra tutto molto facile. In realtà, come sappiamo, diventare una superstar non è cosa semplice, ma Noah è ispirato da tantissimi artisti come Mumford & Sons, Yusuf Islam, ovvero Cat Stevens, Paul Simon, Hozier, Sam Fender, e questo lo aiuta molto a concentrarsi sulla scrittura. Una scrittura complessa, non certo semplice come la gente del suo paesino del Vermont. Per questo Noah cerca fortuna a New York e poi Los Angeles, dove pubblica anche un album nel 2021, ma senza grande successo. L'anno successivo scrive una canzone, Stick Season, e pensa che TikTok, un social in ascesa in quegli anni, possa essere una specie di vetrina per la sua canzone. Una vetrina lontana dalla musica acustica e dai suoi testi. Ma la scelta si rivela più che azzeccata e la canzone di Noah prende il volo, diventa presto virale e accende la curiosità su questo nuovo folk singer, che quindi viene scoperto dal pubblico mainstream. Quest'anno Noah Kahan ha pubblicato quello che è già il suo quarto album, intitolato The Great Divide, un bellissimo album folk rock che affonda le radici nella tradizione cantautorale americana, fondendo l'atmosfera degli Stati del Sud, il sound di Nashville e i testi più riflessivi ispirati dal suo Vermont. Il successo è talmente grande che ad oggi tutte le sue date, compresa quella del 25 novembre all'Allianz Stadium di Zurigo, sono sold out. A Musica Organica allora scopriamo una parte di questo nuovo album. Ecco Noah Kahan con Doors.

0: Visione Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Il Lugano non stecca l'esordio in campionato. Buonasera da Patrick Locatelli. Dopo la vittoria in Conference, i bianconeri si sono imposti anche in Superliga, battendo con qualche difficoltà di troppo 2-1 il Vaduz, risultato ottenuto grazie alle reti dei centrali Papadopoulos e Mai. Gli altri due risultati del pomeriggio: 4-2 dello Young Boys sulla Sion e 2-1 della San Gallo nei confronti dello Zurigo. La Formula 1 e il Gran Premio d'Ungheria è stato vinto da Lando Norris al primo successo stagionale, personale e di scuderia. Il pilota della McLaren ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli. Il Tour de France sta volgendo alla termine, partita tardissimo la 21esima e ultima tappa, 89 chilometri da percorrere nella capitale Parigi, una frazione che eleverata dai Pogacar a vincitore per la quinta volta in carriera. Chiudiamo con la scherma e Luca Samalcotti, che ha scritto la storia conquistando il primo titolo mondiale individuale in campo maschile per la Svizzera. Il 31enne in finale ha battuto l'italiano Davide Di Veroli nella spada ai mondiali di Hong Kong.

Buonasera da Tom Seed, cari amiche e amici delle Good Vibes. La sequenza mixata di questa settimana è dedicata agli anni 70, alla Golden Age del Reggae Roots, l'era del Black Ark Studio di Lee Scratch Perry, quella di Max Romeo, di Bob Marley, Dennis Brown e un sacco di altri artisti che hanno fatto davvero la storia di questo genere musicale. Partiamo con gli Abyssinians.

0: Reggae Yard Mixtape. Questa sera abbiamo ripercorso gli anni 70 della musica reggae. Settimana prossima nuova decade per una nuova sequenza mixata che vi ricordo potete trovare anche in podcast sul Player 6. Da Tom Seed, peace.
1: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you.

0: sake.
1: Am 22. Mai ist mein viertes Studioalbum Honest Work herausgekommen.
2: Il 22 maggio è uscito il mio quarto album in studio, Honest Work. Ho lavorato per 2 anni a un album concettuale che affronta la questione di come ci si sente a vivere in un mondo basato sull'economia, borghese e un po' claustrofobico. È un po' questo il tema del disco.
1: Bürgerlichen, ein bisschen claustrophobischen Welt zu leben, das ist eigentlich so ein bisschen das Thema von dem Album.

Una riflessione sul lavoro, sull'esaurimento, sulla ricerca di un senso e sulla responsabilità nella vita personale di una musicista come nella società.

Bentornati a Confederation Music. Honest Work di Odd Beholder è super interessante per i temi che tratta. La musicista e attivista argoviese Daniela Weinmann, che è figlia di un insegnante e di un informatico, ha fatto un album dopo essersi resa conto di quanti amici e amiche si consumino col lavoro a scapito della salute e della qualità della vita. Non è un confronto tra la vita, tra virgolette, privilegiata di chi può permettersi di essere musicista indipendente e le condizioni lavorative delle tantissime persone che svolgono i mestieri tradizionali. Ma se sul fronte musicale la realtà è stravolta dall'industria tecnologica, nel mondo del lavoro, soprattutto in quello delle grandi aziende, i presupposti sono astratti, globalizzati, instabili e difficilmente negoziabili attraverso i sindacati. Standards sempre più bassi che spingono a chiedersi per chi e a vantaggio di chi impieghiamo la nostra vita, visto che gran parte di essa la passiamo a lavorare per qualcuno. Odd Beholder si chiede come sarà il lavoro del futuro, nel senso di come vorremmo noi lavorare in futuro e soprattutto che cosa significa veramente vivere bene.

0: Honest Work di Odd Beholder è la fotografia di un senso diffuso di rassegnazione e disorientamento di una società che vive una normalità solo apparente. E non è un disco che dà delle risposte. Dice però che non basta una pausa per curare un burnout, servono nuove prospettive. Prodotto e realizzato in tandem con il DJ tedesco Douglas Greed, per questo forse più veloce nelle sue BPM, Honest Work è un buon punto di partenza, ben ragionato e carico di rabbia, che vuole fare un po' di chiarezza nella realtà complessa del mondo del lavoro. Sandra Romano ha incontrato Daniela Weinmann a Zurigo 5 anni dopo la sua ultima apparizione a Confederation Music ai tempi dell'album Sunny Bay.
1: Seitdem ist ganz viel passiert. Ich habe nochmals ein Album herausgegeben, das heißt Feel Better.
2: Da allora sono successe tantissime cose. Ho pubblicato un altro album che si intitola Feel Better, un disco personale che parlava di storie di famiglia e di tematiche femministe. Sono stata anche tanto in tour, ho viaggiato molto in Germania e in Svizzera ed è proprio allora che ho iniziato a lavorare per la sezione svizzera di Music Declares Emergency, un'organizzazione per la tutela dell'ambiente, attiva nel settore musicale. Insomma, ho fatto tante, tantissime cose.
1: Ganz, ganz viele Sachen habe ich gemacht seitdem. Ja.

0: Drive, Odd Beholder. Questo era stato il primo singolo di Honest Work, un album di concetto, perché Daniela Weinmann ha scelto di riflettere sul mondo del lavoro e sulle frustrazioni che ne derivano.
1: Für mich ist es so, wenn ich ein Album schreibe, dass es sich immer anfühlt wie ein Film zu drehen oder eine Geschichte zu erzählen.
2: Per me, quando scrivo un album, è sempre come se stessi girando un film o raccontando una storia. È come inventarsi un mondo in cui certi temi ricorrono in diverse canzoni. In un disco ci sono tra le 9 e le 15 canzoni e ci sono sempre argomenti che tornano. In questo ho immaginato di trovarmi in una città in Europa occidentale o in America. È come quando ingrandisci l'immagine. Per un momento sei in una banca, poi ti ritrovi in un ospedale, oppure in un parco o da qualche parte in una stazione di servizio. Ed è un mondo in cui dei personaggi diversi vivono contemporaneamente delle esperienze. E l'unica cosa che accomuna tutti sono la città, il lavoro e lo stress che ne deriva. Ma il tipo di stress forse è diverso.
1: Das verbindet sie, aber die Art des Stresses ist verschieden vielleicht.
0: C'è una canzone dell'album che racconta questo concetto meglio di altre?
1: Ja, zum Beispiel, es gibt ein Lied, das heißt Lean Dreams, und auf diesem Song sehen wir eine junge...
2: Sì, un esempio è Lean Dreams, in cui c'è una giovane donna, me la immagino di 23 anni, al suo primo impiego, a cui piace la moda. Forse ha visto una sfilata di Balenciaga in cui si diceva che lo stile Office Siren fosse la nuova tendenza, un look da bomba sexy ispirato alla serie Mad Men o agli anni 90 di Matrix. È una segretaria o fa qualcosa del genere e pensa, sì, lavoro in un ufficio, anch'io voglio essere uno schianto di segretaria. Lei trova il suo lavoro noioso, terribile e si sente sfruttata e ha anche la sensazione che in quel contesto non possa far carriera in quanto donna. Allora, per rendere la sua realtà più sopportabile, si veste proprio come una segretaria sexy, come un piccolo divertimento privato in una vita noiosa. Ma all'improvviso il capo la convoca nel suo ufficio per dirle che non può vestirsi così, che è troppo sexy per il lavoro e per il mondo del lavoro in generale. Questo per dire che in quanto donna viene sessualizzata o deve vestirsi in modo più sobrio, quando in realtà quella era la sua piccola ribellione contro quel lavoro. E si rende conto anche che le persone che lavorano per Balenciaga in realtà non lavorano affatto in un ufficio. Quello è un mondo riservato all'alta società, ai ricchissimi, che hanno un'idea fantasiosa e ben diversa della realtà, di cosa significhi la routine lavorativa in ufficio.
1: Büroalltag bedeutet und es ist ganz anders als die Realität vielleicht.
0: Lean Dreams, Odd Beholder, Confederation Music.

0: C'è anche l'esperienza personale di Daniela Weinmann nel mondo del lavoro in questo disco, o quantomeno dei motivi che l'hanno spinta a fare un album che parli del mondo del lavoro.
1: Ja, ich glaube, das Lustige ist, dass zum Beispiel gerade bei diesem Song ich habe mit.
2: Sì, e la cosa divertente in relazione a questa canzone è che quando avevo 20 anni ho lavorato come studentessa presso il Dipartimento di Informatica Aziendale della BMW, proprio quel mondo di uffici con la moquette. Ricordo quando a mezzogiorno siamo andati in un golf club a mangiare e io in quel contesto mi sono sentita davvero a disagio. E la cosa peggiore, visto che la società ne discuteva già da 20 anni, è che chiedendo ai responsabili se avessero delle auto elettriche, se fossero a conoscenza della crisi climatica, se avessero intenzione di fare qualcosa o se si impegnassero per un futuro diverso, mi hanno risposto che disponevano già di quella tecnologia, ma che aspettavano che fosse lo Stato a farsi carico dei costi e a finanziare quelle infrastrutture. Per me, da giovane cittadina, è stato terribile scoprire che avevano la possibilità di costruire un futuro migliore, ma non l'hanno fatto in realtà solo per profitto. E la cosa incredibile era che mentre lavoravo lì, quell'anno faceva caldissimo, era stata un'estate da record e io indossavo collant, gonna tubino, camicia e cose del genere e il pendio adiacente al mio ufficio è andato a fuoco. Insomma, io scrivevo al computer e il pendio bruciava mentre ero al lavoro in ufficio e credo che questa esperienza abbia ispirato un po' l'idea della office siren.
1: Und ich war in diesem Bürojob und ich glaube, diese Erfahrung hat ein bisschen diese Office Siren inspiriert, glaube ich.

0: Second Beer è la quinta canzone di Honest Work, l'ultimo album di Odd Beholder. C'è più velocità nell'ultimo album di Odd Beholder, più ritmo che coglie la frenesia di una civiltà sempre di corsa, ma c'è anche sicuramente lo zampino del DJ tedesco Douglas Greed. If you too have
1: felt like me. Douglas Greed ist ein Techno-DJ aus Berlin und ich kenne ihn jetzt schon lange. Wir sind Freunde.
2: Douglas Greed è un DJ techno di Berlino. Lo conosco da anni e siamo diventati amici. Sembra che provenga da un altro mondo e da un'altra epoca. Fa il DJ da moltissimi anni e aveva iniziato dalla drum and bass. Sta a Berlino Est, è cresciuto lì, ha vissuto in prima persona la DDR e un'epoca completamente diversa per l'industria musicale e per la musica elettronica di Berlino. Per me rappresenta un importante arricchimento, perché io provengo dalla Svizzera e da un'altra generazione e ovviamente da giovane ero una grande fan degli stili musicali elettronici, del trip hop e di artisti che facevano quelle cose. Lui ha vissuto quella cultura o quel periodo in modo molto più diretto e ravvicinato. Per me è stato davvero fantastico collaborare e fare musica insieme.
1: Prozess sich mit ihm zusammen zu tun und ja, Musik zu machen.

Ring Light. Daniela Weinmann ci sta raccontando Honest Work, l'ultimo album del suo alter ego indie pop Odd Beholder.

0: Für mich ist die Sprache sehr, sehr, sehr inspirierend. Also ich
1: per me la lingua è una fonte di ispirazione, davvero. Ho la sensazione quando leggo di dover scrivere. La lettura di altri autori che scrivono poesie o prosa, soprattutto nella letteratura inglese, mi influenza moltissimo. Ogni volta che leggo, sento di dover scrivere anch'io. Se ciò che leggo è scritto bene, ovviamente. E anche in questo album ho dedicato tantissimo tempo alla lettura e alla scrittura vera e propria. Diciamo che la musica procede in modo piuttosto intuitivo e lento, semplicemente seguendo l'istinto. E pur essendo un lavoro molto impegnativo, scrivere mi diverte molto. Ad esempio, nel caso del termine Office Siren, nella canzone Lean Dreams, ho cercato di utilizzare quel linguaggio da ufficio come spunto. Ho provato a usare uno slang economico per scrivere una canzone pop. E non so quanto abbia senso. C'è anche Ring Light, in cui ho ripreso il linguaggio bizzarro del marketing, della cosiddetta attention economy. Mi riferisco a messaggi come: se ti è già capitato come a me, per favore fammelo sapere e condividilo qui sotto. Sono cose che la gente su Instagram ripete continuamente e mi sembrava divertente scrivere una canzone che funzionasse proprio come quegli hooks da social e poi anche mostrare quanto sia in realtà antipoetico, calcolato, strategico e strano il fatto che parliamo in questo modo, almeno sui social media. Ciò che davvero mi influenza e mi ispira sono proprio quei, li definirei reperti linguistici. Insomma, quando trovo qualcosa che mi colpisce, mi sento ispirata.
0: Diese sprachlichen Fundstücke, also wenn ich etwas finde, was mit mir etwas macht, dann bin ich inspiriert.

0: Night Shift. Nel 2021, nell'album Sunny Bay, Odd Beholder trattava temi a sfondo ecologico e ambientale. C'è qualcosa di quegli argomenti che rientra in Honest Work. Daniela Weinmann.
1: Ja, also was sehr spannend ist, ist, dass das Thema Wasser überall vorkommt. Also
2: sì, la cosa davvero interessante è che il tema dell'acqua è presente ovunque. La Office Siren di Lynn Dreams è una sirena, per esempio, ma nella canzone Night Shift si parla anche della pioggia e in effetti piove davvero nel brano. Ma anche pensando a Internet Famous, occorre moltissima acqua per produrre tutta l'energia elettrica che consumano i server e anche per raffreddarli. La questione dell'acqua si percepisce in tutto l'album. E poi c'è Like a Chore, che parla del fatto che le donne, soprattutto le donne, ma naturalmente anche i padri e gli uomini, devono sacrificarsi per i figli. O meglio, si parla di riproduzione e di come questi sistemi economici e la vita siano in un certo senso incompatibili. Non è così esplicito come nel caso dell'album Sunny Bay, ma credo che le domande siano praticamente le stesse. Lavoriamo per e con la natura o è vero che la sottomettiamo completamente, anche la nostra stessa natura, per guadagnare più soldi? È la domanda importante dell'album.
3: Um quasi mehr Geld zu machen. Das ist eigentlich eine wichtige Frage auf dem Album.
0: Like a Chore. È uno dei singoli più toccanti di Honest Work, Odd Beholder.

0: Manche Leute schreiben, indem sie einfach zuerst irgendwie.
1: C'è chi scrive semplicemente canticchiando prima qualcosa e in un secondo momento cerca le parole giuste. Per me è una specie di mix delle due cose. Spesso canto già la prima frase. Ricordo una domenica in studio, ero completamente esausta e ho suonato un po' il piano elettrico e ho semplicemente cantato I'm taking a break, honey, perché ero così stanca e avevo bisogno di una pausa. È stato facile. In quel momento mi è venuta in mente quella frase e l'intera canzone si è sviluppata attorno a quel tema. Poi ovviamente ho dovuto rivedere il tutto e rifletterci sopra, ma c'erano già delle canzoni, anzi delle frasi che erano improvvisate.
0: Songs die einfach improvisiert waren, also Sätze die improvisiert waren.
2: La canzone a cui Daniela Weinmann fa riferimento è Remind Me, la penultima di Honest Work.

0: Confederation Music.
1: I prossimi appuntamenti con Odd Beholder dal vivo in Svizzera sono il 16 settembre al Bogenef a Zurigo e il giorno dopo il 17 al ISC

0: Club di Berna. Poi ci sarà un tour in Germania, prima di altre due date svizzere, il 1 ottobre al Kuppel di Basilea e il 2 alla Dacia, a Coira. Per chiudere questa puntata, torniamo all'inizio dell'album, con la canzone che apre Honest Work, Internet Famous. Daniela Weimann.
1: Internet Famous handelt eigentlich davon, dass wenn ich...
2: La questione di Internet Famous è che quando pubblico della musica, questa finisce su Spotify e Spotify deve pure avere questi dati da qualche parte e quei file sono sui server di Google Cloud. Vuol dire che da qualche parte nel mondo c'è un enorme centro dati in cui è archiviata la mia musica. Mi sono chiesta quanto fosse bizzarro che lì ci fossero persone che svolgevano lavori poco remunerativi, perché quelle persone che lavorano tutto il giorno in quella prigione server e si occupano della mia musica sono invisibili. Si ha l'impressione che internet sia gratuito, che ci sia e basta, che non richieda energia, né posti di lavoro, né infrastrutture. In realtà questi grandi colossi digitali influenzano sia la nostra scena che chi diventa famoso e per quali motivi lo diventa. E mi sono chiesta se questi giganti come Google, Spotify, eccetera, non siano in realtà una nuova forma di colonizzatori in grado di determinare il modo in cui possiamo gestire la nostra economia o esprimerci. Con questa canzone desidero esprimere la mia solidarietà verso altre persone che in un certo senso dipendono anch'esse da quelle multinazionali, ma che per questo non godono affatto di buone condizioni di lavoro. Spotify paga poco, sicuramente anche Google fa lavorare in condizioni pessime le persone che lavorano in quei server center ed essendo in una posizione di monopolio può applicare prezzi esorbitanti per la pubblicità, per esempio. E questo non è affatto bello. Tratto argomenti del genere. So che può sembrare una cosa da nerd, ma nell'album fa tutto parte di una storia. Bisogna ascoltarlo di persona.
3: Es klingt jetzt mega nerdy, aber auf dem Album ist es dann ein bisschen noch in eine Geschichte verpackt. Das muss man dann selber hören.
0: L'intervista a Daniela Weimann è stata curata da Sandra Romano. La versione integrale è disponibile nel podcast RSA di Confederation Music. Nella prossima puntata saremo a Ginevra. Valentin Girardet e David Torsch racconteranno Orange Orange, l'ultimo album del progetto Surf e Psy Garage, Jalisco. Vi saluto con Odd Beholder e Internet Famous.
4: Down by the Columbia.
3: Heute sind wir Confederation Music Hörerinnen, Torsch Odd Beholder. Danke vielmals fürs Zuhören.
0: Buona serata.

puntata della stagione con tantissima musica che, è vero, abbiamo già sentito, ma che voglio sottolineare un'altra volta. Perché ci sono canzoni che sono così da scoprire e riscoprire, canzoni che ad ogni passaggio ci regalano qualcosa di diverso, più profondo. A volte il testo, a volte la musica. Nel caso di Sugar Water di The Honest Guy è quest'ultima che mi ha catturato come uno di quei particolari che da bambini accendono la nostra curiosità, ci rendono maniacali e ci portano a voler sapere tutto di quel qualcosa che ci ha rapiti. Qui è stato il basso prima, poi l'intreccio delle voci che diventano una sorta di orchestra che balla sugli altri strumenti e rende il tutto un viaggio magico che ti fa perdere la concezione dello spazio e del tempo.

tra i dischi che hanno una replayability maggiore in questa terza stagione c'è sicuramente Whimsy di Destin Conrad. Un po' R&B, un po' jazz, tanto soul e un array di musicisti da capogiro. Poi c'è la sua parte più pop, Love on Digital, arrivato qualche mese prima e giustamente nominato ai Grammy come miglior album R&B progressive, insieme a Come As You Are di Terrace Martin e Kian Harold, che hanno lavorato con Conrad proprio a Whimsy. State of Contemporary R&B, Alive and Kicking.

Malek di Venn è uscito il 5 settembre ed è stato sicuramente uno dei dischi più suonati dal sottoscritto nell'autunno passato. Se Whimsy di Conrad aveva un organico da urlo, anche Venn non scherza. Georgia Smith, che abbiamo appena sentito, Leon Thomas, che sentiremo più avanti, Smino, Yusef Days, Kari, insomma, 50 minuti di lussuria uditiva. Un po' come quello che per me è stato il duetto italiano dell'anno passato, uscito lo stesso giorno di Malek. Yoff e Lauren con Zero. Questo malinconico.

Olivia Dean non mente, innamorarsi di lei è davvero fin troppo facile, ed è quello che è successo. Così come anni fa, quando ho sentito la versione live di How Deep Is Your Love di PJ Morton con Abigail Elizabeth Smith, ed è stato tutto un brodo di giuggiole da quel momento in avanti. Quindi quando a marzo è arrivato il suo tanto atteso secondo disco, Jean, riscoprire l'amore per Yeb è stato come tornare su una spiaggia che visitavamo da bambini, con quell'odore di pini marittimi e salsedine che si è legato nella nostra mente a intramontabili momenti di innocenza prima persa e ora ritrovata.

Eliza con Cheddar da The Darkening Green, disco davvero incredibile, e poi Q Marsden con Bad Man, due canzoni che ti passano davanti alla chetichella ma che personalmente mi hanno lasciato un solco davvero profondo. L'atmosfera, il testo, la botta, 10 su 10. E poi c'è Daniel Caesar, che da ormai 10 anni ha affittato un loft nel retro della mia testa, non vuole proprio saperne di trasferirsi altrove. Son of Spurgy per me è un capolavoro. Who Knows la più riascoltata.

cosa c'è da dire di questi quattro che abbiamo appena sentito? Never the Same di Boy Soda è un classico istantaneo. Baby di Dijon, un disco che attraversa lo spazio-tempo come l'Enterprise. E Mac Keen, una gemma che aspettavamo da tempo che venisse scoperta e apprezzata dal mondo intero. Chiude il cerchio Leon Thomas che con My Muse mette il punto esclamativo a una carriera che sembra non volerne sapere di rallentare. Ora, dopo la doccia di divinità contemporanea, ci facciamo una rinfrescata con due semidei in odore di promozione. Gabriel Jacoby con la doppietta super funky Got a Child e The One, e poi Quinn Houlton con Lead You to Water, che è vero, ha già due anni, ma l'ho scoperta solo di recente e non mi sono ancora stancato di riascoltarla. Quindi, via un'altra volta.

tutti davvero bravi, gli uomini che abbiamo sentito, ma Ray sta proprio su un altro piano astrale. Questa versione di Nightingale Lane, registrata dal vivo agli Abbey Road Studios, fa venire la pelle d'oca a sentirla e, visto che c'è questa fortuna, anche a vederla. Il disco passerà alla storia, ci metto la mano sul fuoco, potrei parlare ore e ore di lei, di quello che ha fatto, sta facendo, farà, e cerco di non avere rimpianti nella vita, ma un paio ogni tanto finiscono poi per infilarsi lì nel resoconto della nostra storia. Per me sono, per esempio, non aver visto dal vivo Bill Withers, Prince, Michael Jackson o Amy Winehouse, e in questi giorni si è infilato anche il live di Ray. Fortunatamente però c'è Play Swiss, che ci ha regalato la performance del 3 luglio al Montreux Jazz Festival, dove Ray, accompagnata da due ospitucci come Alicia Keys e Mark Ronson, ha fatto vedere cosa si può fare quando alla potenza viene affiancato un controllo incredibile e una penna. Che penna! This Music May Contain Hope è un colossal, se ci fossero dischi grandi come l'Odissea di Nolan, e alla musica imperiosa e monumentale si sono affiancate canzoni che strappano parti di noi, le rimettono insieme per poi ripresentarcele venate d'oro. Io vi saluto con la versione da disco di I Know You're Hurting, che ho riascoltato infinite volte e che, in tre quarti di queste, mi ha fatto lacrimare abbondantemente. Piangere fa bene al corpo e allo spirito, e ricordarselo così è ancora più bello. Quindi da Max è tutto, ci sentiamo a settembre. Grazie davvero a tutti voi, e non dimenticatevi che you know that you can't be so strong alone all the time, so please stop trying to be so strong all alone. You don't have to do this all alone.

0: is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

Alchemist è uno dei produttori più rispettati, osannati e longevi che l'hip hop abbia mai conosciuto. Tutti titoli meritati che descrivono un personaggio che vive di hip hop dal giorno 1 e lo rappresenta al 100%. Dobbiamo tornare al 93, quando aveva 15 anni, per trovare il suo primo lavoro, come metà del gruppo The Hooligans insieme a Scott Ken, attore che ha raggiunto la fama principalmente grazie alla serie Hawaii Five-O. La storia dei The Hooligans è comunque breve. Alchemist resta solo, ma non molla. Inizia a studiare l'arte del beatmaking sotto la supervisione di DJ Muggs ed esplode a fine anni 90 producendo classici tra gli altri per Mobb Deep e Dilated Peoples. Negli anni evolve il suo sound ed arriva ad espandere il suo catalogo di collaborazioni che a oggi vede nomi come Eminem, Lil Wayne, Kendrick Lamar, Travis Scott e Drake. Assoluto fuori classe, produttore super sia per qualità sia per quantità. E nonostante le collaborazioni con i personaggi più mainstream, non ha mai abbandonato la sua parte più rozza e continua ad offrire lavori vitali per quanto riguarda l'evoluzione dell'hip hop. Il suo sound è cambiato molto negli anni, una volta molto più standard, oggi fatto più di sensazioni e atmosfera. A volte verso il jazz, a volte molto minimale, ma con un costante senso di inquietudine che riesce sempre e comunque a trasmettere. Recentemente Alchemist è tornato con un EP di 4 tracce più rispettive strumentali che racchiude sotto il nome di Liquid Form. Anche se non palesemente dichiarato sulla copertina o sul titolo, lo scopo dell'EP è quello di celebrare la vittoria del campionato NBA da parte dei New York Knicks. 4 tracce saranno anche poche, ma quando la qualità è alta possono anche bastare. Alchemist mette da parte le produzioni drumless e propone 4 beat solidissimi con batterie ben calibrate, sulle quali si alternano Kool G Rap, 2 Chainz, Conway the Machine e Baldy James. Di sicuro un EP di 4 tracce non cattura l'attenzione come un album intero, ma in molti casi, soprattutto in questa epoca, un EP breve può raggiungere risultati migliori di un disco ragionato e completo. Oggi, come da tanti anni a questa parte, Alchemist è più che una garanzia, e questo nuovo EP, seppur breve, ne è

0: One.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Il progetto di Pierre L'Enfant la immaginava al centro di uno scacchiere, il cuore bianco della capitale, il baricentro del paese. Tutto e tutti dovevano sembrar nascere da lei e a lei tornare. L'architetto urbanista francese perse poi la gara per realizzarla, ma l'Executive Mansion rimase il centro di tutto. Andava costruita e andava costruita proprio lì. Deciso che il governo federale aveva bisogno di una capitale e deciso che la capitale sarebbe dovuta sorgere sulle rive del Potomac, ora al centro di quella capitale ci voleva un edificio che esprimesse la forza del paese. E di ritorno da un viaggio in South Carolina, il presidente Washington era rimasto così affascinato dalla Charleston County Courthouse che volle conoscere il suo architetto, Mr. James Hoban. L'Executive Mansion, come tutti l'avrebbero chiamata ancora per poco, doveva costruirla lui e la doveva costruire proprio così, neoclassica, palladiana e in pietra di Aquia Creek dipinta di bianco. È il 13 ottobre 1792 e a Washington viene posta la prima pietra della Casa Bianca.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia. 33

www.ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

alle 8:15 di un mercoledì di agosto. Sto finalmente abbandonando questo posto. Dopo 30 anni carcerato all'Asinara, che vuoi che

detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col tempo mi

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Un nome da console romano, Cassius Marcellus. Il cognome lo avete sentito tante volte, Clay. Ma questo è il sesto. È una storia piuttosto complessa, ma molto americana. Quando Lincoln abolì la schiavitù, c'era un grosso problema negli Stati Uniti dell'epoca. Bisognava dare un nome inglese agli africani, che non erano ancora gli afroamericani come li intendiamo adesso nel mondo del politically correct. E il nome arrivava sempre dallo schiavista che li liberava. Il più volte campione d'Europa Clarence Seedorf non si chiamava Clarence Seedorf a livello di genitori. Seedorf è il nome dello schiavista che lo libera, e Cassius Marcellus Clay è il nome dello schiavista che libera un uomo chiamato Herman, e automaticamente Clay. Quando Herman avrà un figlio, in onore dell'uomo che l'ha liberato, lo chiamerà Marcellus Cassius Clay. E quell'uomo darà vita, insieme alla signora, il 17 del gennaio del 42, a un certo Cassius Marcellus Clay, che probabilmente, mettendo tutti i numeri insieme, è il sesto. Ma non immaginava di mettere al mondo The Goat, the greatest of all time, il più grande pugile di tutti i tempi e probabilmente il più grande sportivo di tutti i tempi. In una storia che assomiglia abbastanza a quella di Michael Jeffrey Jordan, l'altra grande icona afroamericana del XX secolo, il padre è il primo che gli dice che, almeno per un po', segui le regole dell'uomo bianco. Arriverà un momento in cui ti imporrai, perché sembra che tu abbia la personalità per farlo, ma non andare, specie al sud, perché sono cresciuti a Louisville, nel Kentucky, contro l'uomo bianco. Questo è un argomento che accompagnerà Cassius Marcellus Clay per tutta la sua vita, perché arriverà un momento in cui cambierà anche il nome che gli fu dato in onore di chi aveva liberato suo nonno, e sceglierà un nome che non c'entra con la cultura americana originaria. In molte occasioni qualcuno gli ha fatto notare che quel suo magnifico tratto del volto non fosse del tutto negroide, ovvero sia che non c'erano i tratti tipici del nero assoluto, il che significa che nella sua vita c'è del sangue bianco, qualcuno ha mescolato i sangue. Per Cassius Marcellus Clay questa era l'offesa più dura possibile, e lui rispondeva sempre nello stesso modo: vuol dire che da qualche parte nella mia famiglia c'è stato un rape, uno stupro. Rete 3.

0: Il radiogiornale.
1: In Germania, ucciso dalla polizia l'autore dell'attacco al Gay Pride di Berlino, gli agenti, dopo l'irruzione in un capanno, hanno reagito sparando ad un'aggressione all'arma bianca. Resta molto allarmante la situazione in Francia e Spagna, dove le fiamme non danno tregua. Nei due paesi il numero di sfollati è salito a 300.000. Il mattino della domenica che volta le spalle a Claudio Zali, l'editrice del Foglio Domenicale, vicino alla Lega, Antonella Bignasca ha scritto che il Mattino non appoggerà il consigliere di Stato leghista. Sport, calcio, esordio casalingo con vittoria per il Lugano in Superliga, ciclismo, Tadej Pogacar trionfa a Parigi e vince il Tour de France, Formula 1 in Ungheria, la McLaren torna a vincere con Lando Norris. Lunedì 27 luglio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. In Germania la polizia ha individuato e ucciso l'autore dell'attacco di sabato notte al Gay Pride di Berlino, dove un furgone ha investito la folla causando la morte di una donna e ferimento di altre 29 persone. Le novità dalla capitale germanica con Walter Raue.
2: Dopo una caccia all'uomo durata meno di 24 ore, il sospetto attentatore al Gay Pride è stato ucciso nel corso di un conflitto a fuoco in un orto urbano della città. Quello che restano però sono le polemiche e anche le tante domande. Innanzitutto, se l'attentatore principale aveva oppure no dei complici. Nel corso della giornata qui a Berlino sono state fermate diverse persone, un cittadino di nazionalità iraniana, ma anche un gruppo di altri sospettati. Gli inquirenti stanno ora verificando i possibili collegamenti col principale attentatore, l'uomo di 21 anni di origine libanese. E poi restano però anche i dubbi sulla prevenzione da parte delle forze di sicurezza tedesche, che anche in questo caso, come è già successo in passato, sembrano aver fatto degli errori, perché il principale sospettato ucciso qui a Berlino era già noto alle autorità e ai servizi segreti del paese, veniva pedinato, veniva tenuto sotto osservazione, le sue telefonate venivano intercettate e nonostante tutto ciò è stato in grado di compiere questo attentato, che ha comunque richiesto anche una certa organizzazione preventiva. E quindi il grosso dubbio è che forse le autorità abbiano compiuto una serie di sbagli. Comunque la città tira un sospiro di sollievo ed è stata unanime, anche molto coraggiosa, la risposta della società civile tedesca, della comunità queer di Berlino, che si è riunita sotto la porta di Brandeburgo per esprimere la propria solidarietà con le vittime, con le forze dell'ordine, anche però per esprimere la sua volontà di continuare a vivere, a difendere la libertà, la tolleranza e anche la voglia di vivere, di festeggiare in una città notoriamente molto tollerante, molto aperta e con una comunità queer molto nutrita. Il cancelliere Friedrich Merz ha lanciato questo appello alla comunità queer della città dicendo: continuate a festeggiare, il terrorismo non deve vincere.
1: In Francia e in Spagna parliamo di incendi con le cifre che sono davvero impressionanti. In totale sono quasi 300.000 le persone sfollate. Nella regione francese della Gironda le fiamme sono a soli 15 km dalla città di Bordeaux, mentre in Spagna, oltre all'incendio a ovest di Madrid, i pompieri sono all'opera anche a Valencia. In redazione Giorgia Lorenzini.
3: Il fumo invase i cieli di Bordeaux.
4: Je rassure souvent en disant que ce n'est pas la première fois que nous avons de la fumée dans Bordeaux. Ce n'est pas parce que le feu se rapproche, c'est parce que le vent a changé de direction.
3: Non perché l'incendio sta arrivando in città, ma perché il vento ha cambiato direzione. Il sindaco rassicura, nonostante sia distante solo 15 km, non significa che Bordeaux è in pericolo.
4: C'est pas parce que tout d'un coup le feu serait aux portes de Bordeaux. Ce n'est pas le cas.
3: E infatti non è stato emanato nessun ordine di evacuazione per il centro urbano. Chi vive nella periferia invece ha dovuto lasciare la propria abitazione. Sono 220.000 le persone sfollate nella regione. Tre uomini sono stati arrestati in relazione agli incendi per aver lanciato dei fuochi d'artificio e per aver appiccato volontariamente il fuoco. Nei dintorni di Bordeaux si trovano diverse infrastrutture sensibili che ora sono minacciate dalle fiamme. Parliamo di fabbriche di polveri da sparo, stabilimenti di produzione di missili e centri di ricerca. E non solo, sono state distrutte anche 240 case. I pompieri francesi continuano a tentare di domare l'incendio, insieme agli aiuti internazionali arrivati anche dalla Svizzera. Chi è sul posto parla di una tempesta di fiamme che rende la situazione molto difficile. La stessa difficoltà c'è anche in Spagna.
5: Nos encontramos ante un incendio extraordinariamente complejo.
3: Lo dice il governatore della Castiglia e León, una delle tre regioni colpite dagli incendi a ovest di Madrid. La Spagna ha già dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la prima causa di incendi. Intanto si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia. Anche qui le fiamme sono difficili da controllare e altre 20.000 persone sono state allontanate dalle abitazioni. Il premier spagnolo Sánchez ha posto l'attenzione sull'emergenza climatica, dicendo che sono necessarie azioni concrete e un patto di Stato.
0: Ese deber tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
3: In questo momento l'Europa è particolarmente esposta al rischio di grandi incendi, perché la vegetazione e il suolo sono molto secchi. Una siccità accentuata dalle ondate di caldo eccezionali di giugno e luglio.
1: La Svizzera ha promesso alla Francia il proprio sostegno nella lotta agli incendi boschivi. Su richiesta della Protezione Civile francese dovrebbero essere impiegati nel sud del paese due elicotteri Super Puma dell'esercito. Il decollo dei due velivoli è previsto per martedì mattina. Il luogo esatto dell'intervento nel Dipartimento del Var, nel sud della Francia, è attualmente in fase di coordinamento con le autorità francesi. La cronaca regionale con la politica e questa che si sta per aprire sarà una settimana cruciale per fare chiarezza, politicamente parlando, sulle vicende emerse negli ultimi giorni riguardanti il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Mentre la pressione attorno a lui cresce di giorno in giorno, martedì è in programma un primo incontro di persona tra il diretto interessato e i vertici della Lega. E questo dopo che anche il Mattino della Domenica, da sempre molto vicino al movimento, ieri ha preso le distanze. Romina Lara.
5: Martedì l'incontro con il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, e il suo vice, Alessandro Mazzoleni. Fino ad allora le bocche in via Monteboglia restano cucite, tranne che per quanto pubblicato ieri dal Mattino della Domenica, che ha visto scendere in campo, con un fondo che arriva però a pagina 3, l'editrice Antonella Bignasca, per dire in sostanza che la distanza politica da Claudio Zali è ormai troppa. Il Mattino non appoggerà una sua ricandidatura. Una posizione già maturata prima, messa nero su bianco, ancora anche in vista dell'assemblea della Lega prevista venerdì, chiamata a stabilire la strategia elettorale. Mercoledì ci sarà anche il presidio promosso dal collettivo Io lotto ogni giorno per chiedere le dimissioni. Intanto a livello parlamentare sono poco meno di una decina le adesioni all'appello del Movimento per il Socialismo, anche questo per le dimissioni, trasmesso a tutti i gran consiglieri. Ad aderire deputati di piccoli partiti. Matteo Pronzini, un po' poche, vi aspettavate di più?
6: Come gran consiglio noi siamo autorità di alta vigilanza sul Consiglio di Stato e io mi aspettavo che chi ha affermato che Zali deve dare dimissione, ecco, sottoscrivesse anche questa nostra richiesta. Vedremo nei prossimi giorni. Io non credo che Claudio Zali darà le dimissioni, perciò bisognerà continuare a fare pressione, perché evidentemente non è più credibile.
5: Il deputato dell'MPS dice di aspettarsi di più anche dal Consiglio di Stato. Ricordiamo che allo stato attuale a Zali è stata tolta la responsabilità politica su giustizia e polizia, ma è ancora presidente del governo.
1: RG24, ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati. Dopo la vittoria in conference, il Lugano si è imposto anche in Superliga battendo con qualche difficoltà di troppo 2-1 il Vaduz all'AIL Arena grazie alle reti dei centrali Papadopoulos e Mai. Gli altri due risultati di ieri: 4-2 dello Young Boys sulle Sion e 2-1 della San Gallo nei confronti dello Zurigo. Tadej Pogacar ha vinto la 113esima edizione del Tour de France, la quinta per lui in carriera, al termine di una spettacolare ultima tappa che ha visto con una prova di forza tagliare il traguardo per primo alla termine di una volata a più corridori Mathieu Van Der Poel. La Formula 1 e il Gran Premio d'Ungheria è stato vinto da Lando Norris al primo successo stagionale sia personale sia di scuderia. Il pilota della McLaren ha preceduto Verstappen su Red Bull e Antonelli su Mercedes. Infine il tennis: c'è una svizzera in campo quest'oggi, trattasi di Victoria Golubic, opposta nel primo turno di Memphis alla statunitense Volinets.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, lunedì 27 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e parzialmente nuvoloso sulle Alpi. Le temperature a sud delle Alpi saranno comprese tra 15 e 31 gradi, a nord tra 15 e 26 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e Matteo Valenti in regia tecnica, giungo a tutti voi l'augurio di iniziare un'ottima settimana e di trascorrere una serena notte.
8: Radio Televisione Svizzera.

0: Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Non sempre la gente è convintissima di quello che sta facendo. Prendi i Dayton Sidewinders, grande band e grande tutto, ma poco sicura del materiale da loro prodotto. I pochi singoli incisi lasciano sempre la band un po' a becco, con quella insoddisfazione nemmeno troppo latente che porta la band sempre più giù nel baratro della desolation. Il guizzo ce l'ha il trombettista Howard Burley, uno che passa il tempo a collezionare vinili funk come se piovesse. Ma perché non prendiamo pezzi soul belli belli in modo absurd, ci mettiamo il nostro imprinting deep funk bello zozzo e li riregistriamo? Provare non costa niente, il risultato stupisce i Dayton Sidewinders, che neanche a farlo apposta trovano il loro momento di gloria proprio con un disco che rilegge il soul di successo con quel piglio raw funk tatuato nei loro geni.

l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo.